WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: We got it together, didn't we?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Giovedì 3 settembre 2026, perfetto orario di inizio di questa puntata di Voci Protestanti. Infatti sono le 14 in punto, stanno per scattare le 14:01 e staremo insieme fino alle 4 di questo primo pomeriggio del palinsesto di RBE. Come sta andando questo inizio di settembre? Spero bene per voi. È periodo in cui si ricomincia talvolta il lavoro, la scuola, ma in generale i tanti impegni, quindi anche periodo, lo dicevamo anche ieri insieme a Daniela Grill, che oggi non sarà qui con me presente ma tornerà ovviamente domani, che questo è anche periodo in cui si fanno le riunioni di inizio di anno sportivo, associativo, insomma si riprende un po' la vita. E tra le altre cose, i tanti siti online che seguiamo si stanno ripopolando di tantissimi articoli, approfondimenti, e partono nuove iniziative sul nostro territorio, vengono rinnovate dei nuovi percorsi appunto delle realtà dei nostri territori e non soltanto. Oggi abbiamo preparato per voi una serie di belle notizie, soprattutto belle notizie, insomma, notizie su cui sicuramente riflettere. E poi nella seconda parte di Voci Protestanti, dalle 3 in poi, parleremo soprattutto di eventi sul nostro territorio. Come sapete, come al solito, io dedico un pensiero particolare a chi ci ascolta nella replica notturna. Per me notte ancora, per la replica mattutina dalle 6 alle 7 del mattino del giorno seguente alla diretta. Un abbraccio a tutti voi, prendiamoci un caffè virtualmente insieme per iniziare questa giornata. E come mi ricorda anche giustamente Daniela molto spesso, un abbraccio anche a chi sta tornando dal lavoro, quindi chi sta rientrando a casa dopo una notte di servizio, per esempio in ospedale, in fabbrica o sui mezzi di trasporto. Insomma, un abbraccio veramente a tutti voi lavoratori della notte, vi apprezzo tantissimo il vostro incessante e faticoso lavoro in certi momenti. Bene, allora io direi anche di cominciare con della buona musica, e siamo andati proprio nei quartieri più reconditi del nostro archivio musicale per trovare Elvis Presley con Memories.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: Questo è il numero a cui fare riferimento per qualsiasi vostra segnalazione di iniziative vicine e lontane. E a proposito di iniziative abbastanza lontane, ma rimaniamo in territorio italiano, ci spostiamo in Sicilia e andiamo a Trappitello, che si trova tra Taormina e Messina, quindi piena Sicilia, zone stupende, ma non ve lo sto neanche a dire, ma in realtà non parliamo delle bellezze naturali architettoniche della zona, ma parliamo di un premio dal titolo Le donne non perdono il filo. In questo caso il 18 settembre appunto a Trappitello si terrà la cerimonia di consegna del premio che è promosso dalla rivista Naxos Legge nell'ambito di un incontro dal titolo Dal mito al rito, lo sguardo sacro delle donne. E tra queste donne che sono state scelte sei donne che rappresentano anche sei religioni differenti, ma non soltanto religioni, anche punti di vista teologici, semplicemente donne che hanno saputo impegnarsi nel dialogo culturale ed interreligioso, quindi a partire da una educazione della propria comunità fino poi proprio a un dialogo interreligioso e talvolta anche internazionale. E tra le altre sarà anche premiata Ilenia Goss, pastora e teologa valdese impegnata anche nella riflessione sul rapporto tra fede, fragilità, futuro e intelligenza artificiale, tutti temi tra le altre cose che sono stati anche protagonisti dell'ultimo sinodo 2026 che si è concluso proprio la scorsa settimana, tra cui tra le altre cose anche l'intelligenza artificiale. E Ilenia Goss, laureata in filosofia, medicina e chirurgia, scienze bibliche, teologiche e teologia alla facoltà valdese, quindi insomma ne ha di lauree da esporre nel suo studio. Ilenia Goss è anche diplomata, pensate, in canto rinascimentale e barocco. E tu dici, ma dove trova il tempo questa donna di far tutto? Bravissima, ma non ci fermiamo qua. Coordina la commissione per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Quindi pensate veramente quale merito ha, e quindi è stata veramente selezionata non a caso Ilenia Goss, e con lei saranno anche premiate altre donne che, come vi dicevo, hanno dato, continuano a dare il loro contributo proprio per quanto riguarda il dialogo interreligioso e anche il porsi delle domande all'interno della propria comunità religiosa. Abbiamo Noemi Scarpa, Aifa Alsa Kaff, Elena Lea Bartolini De Angeli, Anna Maria Scinio Marradi e Swamini, adesso mi scuserete perché lei è indiana quindi è difficile, Sudananda dovrebbe essere, Swamini Sudananda Giri o Giri, non lo so, ditemi voi qual è la pronuncia precisa. Questa serata verrà anche conferito un riconoscimento alla Casa delle Donne di Ragusa. Sappiamo quanto valore abbiano queste case, questi luoghi che sin dagli anni 70 sono diventati dei luoghi fondamentali, prima di tutto dei luoghi sicuri, ma anche di riconoscimento del valore femminile, di potersi riappropriare degli spazi, anche spazi politici, spazi sociali, spazi economici, e un posto in cui incontrarsi nel vero senso della parola. Ultimamente purtroppo le case delle donne si stanno ridimensionando, stanno chiudendo un po' per mancanza di fondi, ma anche talvolta purtroppo per mancanza delle attiviste al loro interno. E quindi interverranno in questo appuntamento Lisa Iudice e Gianna Di Martino, e sarà appunto una ottima occasione per parlare di temi al femminile Sono tante le realtà coinvolte, tra cui anche ha dato il patrocinio la regione Sicilia, quindi siamo molto contenti anche di ciò. Vi faccio vedere oltretutto la locandina di questo evento. Si terrà, come abbiamo detto, il 18 settembre alle ore 18:30 in Contrada Feudo a Trappitello. Ci troviamo in Sicilia e questo articolo anche in cui si parla di questo premio Le donne non perdono il filo, lo trovate tra le altre cose su NEV, Notizie Evangeliche, per approfondire anche diversi temi legati appunto sia alla figura di queste donne, ma anche su come si svolgerà questo incontro. E se vi trovate in Sicilia il 18 settembre, beh, ovviamente vi consiglio di partecipare. Andiamo oltre e sempre accanto a Elvis Presley abbiamo trovato Harry Belafonte con Jamaica Farewell.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Il 21 settembre, quindi tra qualche giorno, si celebrerà la giornata mondiale dell'Alzheimer. Negli ultimi anni, oltretutto, si è scelto anche di dedicare tutto il mese di settembre alla sensibilizzazione proprio a questa malattia. Stanno anche arrivando, e ve li racconteremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tanti appuntamenti riguardanti appunto questo tema, tanti articoli, quindi sappiate che nei prossimi giorni questo sarà anche un po' il tema che tratteremo molto spesso. La giornata mondiale dell'Alzheimer è stata istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, e dall'Alzheimer Disease International. L'obiettivo chiaramente è di sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia quindi che molto spesso viene considerata un po', ma almeno in passato, ecco, un po' un lato oscuro della mente umana, quando la memoria viene a disgregarsi, ma l'Alzheimer si porta dietro tutta un'altra serie di disturbi e di conseguenze, lo sappiamo, e impatta anche notevolmente sulla vita dei caregiver, proprio della persona con Alzheimer. Molto spesso è legata a un immaginario della anzianità, ma sempre più spesso si riescono a scoprire dei sintomi anche in età adulto giovanile di quello che poi può anche diventare Alzheimer. E questa giornata ha anche tra gli obiettivi ovviamente di promuovere la ricerca scientifica. Molta ricerca si sta facendo per quanto riguarda l'Alzheimer, ci sono anche alcune cure sperimentali e c'è sempre più bisogno anche di capire come funziona questa malattia sull'organismo umano, sulla mente umana, anche perché lo vediamo tutto attorno a noi, la media dell'età si sta alzando e quindi la diffusione di questa malattia ovviamente aumenta percentualmente e di conseguenza bisogna attivare anche tutta una serie di sistemi, di strumenti sia per il sostegno delle singole persone ma appunto anche per i loro caregiver, e di conseguenza ricordare questa malattia fa sì anche che ci si possa ricordare almeno qualche giorno l'anno di tutte quelle persone che sono affette da questa malattia, alle loro famiglie, ai caregiver. Il mese della sensibilizzazione, come abbiamo detto, sarà tutto settembre, siamo al 3 settembre e vi voglio raccomandare uno dei primi appuntamenti che ci è stato segnalato, che arriverà il 26 di settembre, ma poi capirete perché è importante parlarne subito. Vabbè, ve lo dico perché i posti sono limitati, bisogna prenotarsi il prima possibile, ma ne parleremo tra poco. Adesso Franco Battiato con Quando ero giovane.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora sono le 14:22 minuti, quasi 23 per chi ci ascolta in diretta, e un saluto ancora agli amici e alle amiche che ci ascoltano la mattina tra le 6 e le 7 nella replica del giorno dopo. E

Gesto di generosità, perché lo chef e la struttura mettono a disposizione i propri spazi, la propria arte culinaria e la materia prima, ovviamente, quindi il cibo, per realizzare il pranzo a titolo assolutamente gratuito per sostenerne la causa. L'iniziativa è promossa dai 9 comuni della Val Pellice, quindi in ordine alfabetico: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice, che sono tutti appartenenti appunto al tavolo promotore della comunità amica delle persone con demenza, del servizio innovazione e sviluppo della Diaconia Valdese e del CIS del Pinerolese. E questo appuntamento è importante perché da una parte ovviamente è uno spazio in cui si possono incontrare tante persone che condividono in qualche modo questo tema, perché affetti appunto da qualche tipo di demenza, in particolare l'Alzheimer, oppure familiari, persone caregiver, per una inclusione completa. Infatti in sala e in cucina Marco e Costanza, che sono i titolari del locale, lavorano fianco a fianco con alcune persone proprio con demenza, che frequentano le attività di Integralmente e i loro caregiver. Quindi è proprio un posto che non solo si apre per questa occasione, ma è già aperto ormai da parecchio tempo proprio per questo tipo di inclusione. E il 100% del ricavato di questo pranzo solidale andrà a sostenere il progetto. Infatti questo appuntamento non prevede un costo fisso, è offerta libera, e tutte le donazioni che darete, il loro totale andrà a proprio a queste attività di formazione, sensibilizzazione e supporto che sono rivolte appunto a persone con decadimento cognitivo, ma anche i loro familiari, alla rete sociale della valle e a questa figura di cui abbiamo già parlato in passato, che sono proprio i caregiver, che anch'essi hanno bisogno comunque di un sostentamento e soprattutto di una formazione. Quando sarà questo appuntamento? Beh, l'abbiamo detto, vi faccio vedere anche la locandina se ci state seguendo nella nostra versione video televisiva. Il 26 di settembre alle ore 13 alla locanda dell'antica Lucerna a Luserna San Giovanni. Se volete avere maggiori informazioni vi consiglio di andare sul sito della Diaconia Valdese, dove trovate anche questo evento, oppure sul servizio innovazione e sviluppo. Ma in ogni caso la cosa importantissima da sapere è che la prenotazione è obbligatoria, perché ovviamente i posti sono limitati, ma si potrà cominciare a prenotarsi dal 5 di settembre, quindi dopodomani, o domani se ci state ascoltando nella replica mattutina. Per avere maggiori informazioni bisogna scrivere a servizisalute.diaconiavaldese.org, cioè, questo è il sito, scusatemi, l'email è g di gennaro, esattamente come ve l'ho detto, cioè g di gennaro @diaconiavaldese.org, che è la persona proprio che si sta occupando dell'evento, oppure chiamando un numero di telefono che vi rigireremo se ci scrivete al numero 328 8757 845, o alla email diretta@rbe.it. Ne parleremo sicuramente nel prossimo futuro, perché è importante anche parteciparvi, quindi magari la prossima settimana ne parleremo ancora. Ma segnatevi questo appuntamento: sabato 26 settembre 2026 alle ore 13 il pranzo solidale alla locanda dell'antica Lucerna di Luserna San Giovanni, proprio per poter sostenere le attività del progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. E partiamo con gli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, dove nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. È stata colpita anche una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto. L'agenzia russa TASS riferisce anche di un incendio scoppiato all'interno di una raffineria di petrolio. Da tempo l'Ucraina sta prendendo di mira le infrastrutture energetiche russe per indebolire Mosca e il suo sforzo bellico.
3: A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. Per il primo pomeriggio di oggi al porto della città sono attese fino a 10.000 persone. Il momento più atteso è il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco snocciolerà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro, sorvolando sull'inflazione, sulla costante riduzione della spesa pubblica e sui decreti che limitano gli spazi democratici. Più che di tutta la maggioranza sarà soprattutto una festa di Fratelli d'Italia. I due vice premier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti e parteciperanno solo in video.
2: I guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle indagini della Procura Militare di Roma interviene il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelli in corso sono accertamente preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
3: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area al confine con il Tibet. I due uomini lavoravano, riferiscono le autorità, in una centrale idroelettrica. Le ricerche dei dispersi continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Secondo gli ultimi numeri forniti dal governo nepalese, le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, ma si cercano ancora più di 4000 persone.
2: Gli Stati Uniti starebbero indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 68. Secondo un'analisi riportata dall'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha esteso il dispiegamento militare statunitense in Medio Oriente fino al 2027, deliberando la proroga delle missioni fino al prossimo anno.
3: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non potrà essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente USA e Trump l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
2: Sull'Italia è arrivata la sesta ondata di caldo dell'estate, durerà fino a mercoledì prossimo, porterà le temperature fino a 8 gradi sopra la media. Nel dettaglio per la giornata di oggi è previsto sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 6:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: BPE. Vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Eccoci nuovamente in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Io sono Darianna Tedesco. Buon pomeriggio, buona mattina se ci state ascoltando nella replica mattutina. Poco fa abbiamo parlato malattie legate alla demenza, quindi anche legate all'età anziana. È vero che a volte questi tipi di malattie si possono presentare in età precoce, però diciamo appunto che l'identificazione avviene soprattutto dopo i 65 anni. E invece adesso parliamo di un'altra fascia di popolazione, ovvero sia i giovani. Ebbene, a Parma nasce il Festival Prevento, che fa della prevenzione sociale una cultura ed è affidata soprattutto ai ragazzi tra i 16 e i 23 anni, che in questo caso giocano veramente il ruolo di protagonisti di diffusione di questa cultura della prevenzione e non soltanto di spettatori. Questo festival si terrà tra il 25 e il 26 di settembre, come abbiamo detto, a Parma. Trovate questa notizia sul sito Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Nasce proprio come un progetto nato da un contenuto sviluppato da un comitato scientifico internazionale degli esperti dell'UNODC EUSPR della Vrije University di Amsterdam e di altre università italiane, che sono state poi tradotte in un linguaggio comprensibile a cittadini, comuni, operatori, famiglie, e che vuole proprio ricordare quanto sia importante la prevenzione attraverso vari strumenti. L'obiettivo è semplice: fare dei giovani una parte attiva e non spettatrice delle iniziative, e la prevenzione si può attivare e calare su qualsiasi tipo di argomento. Sappiamo bene che sia a livello fisico, di salute anatomica, diciamo così, che di quella psicologica, la prevenzione è sempre meglio di una cura, anche perché molto spesso per talune disagi non c'è una vera e propria cura, perlomeno al momento, e capire per tempo lo svilupparsi o il rischio di sviluppare una malattia sono assolutamente importanti. Soprattutto in questo caso si parla anche di prevenzione per quanto riguarda proprio alcune fasce più fragili della popolazione, che possono andare incontro, ne parliamo molto spesso, a uno di quelli che è un elemento che va ad alimentare quelle che può poi anche diventare una fragilità a livello psicologico o mentale. Stiamo parlando della solitudine, dell'isolamento, della inadeguatezza che non ci permette magari di stare tranquillamente insieme alle altre persone, sia in luoghi conosciuti che sconosciuti. E in questo caso questi ragazzi cercheranno proprio di far questo, di comunicare alla popolazione che la coesione, l'inclusione sono degli strumenti fondamentali proprio per evitare che parti delle persone che fanno parte della propria comunità o anche che ne siano al di fuori rimangano soli. E facendo questo si crea una coesione tra di loro, quindi sono sempre questi progetti molto belli che hanno obiettivi molteplici anche per chi li agisce. La prevenzione sociale in Italia è uno dei temi che si stanno sviluppando in questi anni, eppure rimane ancora molto frammentata, lasciata spesso in mano o alle singole comunità, alle associazioni, ma anche alle comunità religiose, che però talvolta non sanno tanto da che parte partire, soprattutto per quanto riguarda i giovani, che hanno sempre bisogno di stimoli differenti a seconda della generazione, che comunicano in modo differente. Allora lasciare proprio in mano questo compito, ovviamente guidato a dei ragazzi giovani a partire dai 16 anni, può essere veramente un ottimo modo proprio per far sì che questa inclusione parta dagli stessi coetanei. Insomma, un progetto veramente molto bello che vi consiglio di approfondire sul sito chiesaluterana.it. Trovate appunto tutto l'articolo che ne parla, prevenzione sociale a Parma, il Festival Prevento, che come detto si terrà a Parma tra il 25 e il 26 di settembre di quest'anno.

0: BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Tax. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Vogliamo riprendere una notizia, ovvero un momento, un evento che si è tenuto ormai lo scorso giugno 2026. Infatti dal 12 al 14 giugno si è tenuto la sesta edizione di un festival musicale rock in Gran Bretagna. In particolare ci troviamo nel Leicestershire, dovrebbe dirsi così, sapete che scritto in un modo e si dice completamente in un altro. Questo festival di musica rock si chiama Download ed è ormai diventata anche una bella abitudine di questo festival la presenza di una cappella. È vero, ebbene sì, perché dalla sua prima edizione al Download Festival è presente una sorta di tendone che viene proprio adibito a cappella e vi prestano servizio per i giorni di festival ben, o perlomeno è stato così quest'anno, ben 45 cappellani provenienti da tutti da tutta la Gran Bretagna, tra cui molti battisti. E il pastore della Castle Donington Baptist Church, che sarebbe proprio la chiesa più vicina a quella del luogo, che sarebbe Donington Park in particolare, Roy Monks, afferma che l'accoglienza da parte dei downloaders, quindi di chi partecipa a questo festival Download, è sempre stata ottima da quando abbiamo iniziato 6 anni fa. Nonostante questa volta ci siamo spostati in un'altra area, un po' più lontano dai palchi, la gente è comunque accorsa in massa al nostro tendone principale dell'arena. E c'è stata anche una cena del Signore durante il Download Festival e in molti, dopo questo evento, si sono anche tenuti in contatto con un coordinatore della preghiera tramite una piattaforma online. Quindi è stata data anche la possibilità di mantenersi in contatto, magari per chi volesse anche fare una nuova esperienza di un percorso spirituale, magari proprio con la chiesa battista del luogo o d'altrove, ecco, magari perché no, in qualche modo online o dando dei riferimenti locali per chi non arrivava appunto dal Leicestershire. Ed è un ottimo modo per unire delle atmosfere che, se da una parte, ecco, sul palcoscenico si stavano esibendo dei nomi, ma non stiamo parlando di un festival piccolino, c'erano Limp Bizkit, Linkin Park, Guns N' Roses, i Dogstar, il cui leader è Keanu Reeves, insomma c'erano dei gruppi assolutamente profondamente rock. E c'era questa tenda, questa cappella itinerante, di fatto, no? Mobile, che ha dato la possibilità a tante persone di poter trovare un proprio spazio di preghiera, oppure di poter trovare chi potesse dare un sostegno spirituale, anche solo semplicemente un'accoglienza spirituale proprio in questa occasione. Oltretutto questa tenda era anche posta vicino ai paramedici, al personale di sicurezza, quindi andando proprio a creare una sorta di piccola zona di pace, di tranquillità, una safe zone, così come viene chiamata. E la cappella era anche utilizzata dai partecipanti, per esempio viene raccontato in questo articolo che trovate sul sito riforma.it, anche come luogo proprio di incontro tra le persone, che potevano trovare un luogo tranquillo, all'ombra, al fresco, in cui chiacchierare, in cui anche bersi un caffè insieme, in cui incontrarsi, parlare appunto dei propri pensieri e dei propri pensieri spirituali, perché no, anche pregare insieme. Quindi veramente una bella iniziativa. Se volete approfondire questa meravigliosa storia, come detto, la trovate appunto sul sito di Riforma, riforma.it. È un articolo che è uscito appunto oggi, ma che fa riferimento a questo festival che si è tenuto a giugno. A proposito di rock, sono stati nominati Guns N' Roses, e allora non so se ci fosse una porta, secondo me era tutta aperta questa cappella, ma chissà se qualcuno ha provato a knocking to the heaven's door.

0: Roses, se parlo sugli ultimi 15 secondi di questa meravigliosa Knocking on Heaven's Door, ma si è fatta una certa, sono le 14:57 minuti, concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti, quindi salutiamo le persone che sono state con noi fino a questo momento nella replica mattutina e continuiamo con chi lo desidererà nella diretta con la seconda parte dedicata maggiormente agli eventi sul nostro territorio e a questo punto ci godiamo una doppia pausa musicale, ma ritorniamo a tra pochissimo. Ciao!
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Sono le 7, buongiorno, le principali notizie di oggi. A Bari la festa per il record di longevità del governo, dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale, le riforme mancate. Attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati, Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della procura militare, a Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Il fondatore ed ex generale Vannacci si difende, su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria dove è in corso un incendio. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporizhia. Nepal, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. Si continua a cercare i più di 4000 dispersi. La Corte Suprema del Missouri dice no ai repubblicani e rigetta la nuova mappa dei collegi elettorali pensata per escludere il democratico Cleaver dal suo seggio. Alle elezioni di midterm si voterà con i precedenti confini. Schiaffo per Trump che parla di una decisione orribile e ridicola. 7:02, è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: When I start making love, I don't just make love.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 4 settembre la meditazione è curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola Dal sorgere del sole fino al suo tramonto. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal Salmo 113 il versetto 3. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Leggiamo poi ancora dal libro dell'Apocalisse al capitolo 14 il versetto 7. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque.
3: Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Salmo 113, versetto 3. E questo è uno dei versetti che vengono proposti per questa mattina, cari fratelli e care sorelle all'ascolto. Levante e ponente. Oriente e Occidente, categorie oggi di un certo sapore politico, a maggior ragione oggi in cui la tragicità delle questioni geopolitiche irrompe attraverso l'informazione nelle nostre vite. Non è detto che anche ai tempi del salmista o di Gesù queste due categorie non avessero anche un valore religioso e politico. Da Oriente venivano gli invasori del popolo di Israele, più tardi ai tempi di Gesù, e si venivano da Occidente. Da Oriente, sempre ai tempi della nascita di Gesù, venivano i magi o maghi che interrogavano il volo degli uccelli, i fondi di caffè e varie altre cose pagane, per capire dove andare a lodare il nome di Dio. Oriente e Occidente segnano anche per la Bibbia la distanza non solo fisica, geografica, cosmologica, ma anche la distanza culturale, la lontananza, la conoscenza di popoli diversi, a volte la diffidenza verso di essi. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. E al centro di questo versetto ci sta proprio la lode. Dio non è solo per me, non si trova solo all'interno dei miei confini, non mi elegge affinché io sia superiore, io e il mio popolo, agli altri e alle altre o ad altri popoli. Dio è lodato lungo tutto l'arco del cammino del sole, dalle isole lontane sino a casa mia. Dio è lodato proprio in virtù del fatto che è creatore di tutto, del cielo e della terra, e anche delle creature lontane, diverse, inimmaginabile la diversità che hanno da me. Dio è lodato proprio in virtù del fatto che, amando tutti, ama anche me, che sono, nella mia prospettiva, al centro tra Oriente e Occidente, ma di fatto so di essere una minuscola creatura pari alle altre. Questo versetto, fratelli e sorelle, ci invita ad amare Dio proprio in virtù del fatto che non siamo soli e che il suo nome è lodato nei luoghi più lontani possibili. Una buona giornata.

0: Popolare Network.
1: Bari oggi la festa per il record di longevità del governo. Dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale e riforme mancate. Attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della procura militare. A Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Il fondatore ed ex generale Vannacci si difende: su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria. Attacchi anche contro un impianto petrolchimico a Starlit Mach. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporigia. Nepal, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Si continuano a cercare i più di 4000 dispersi. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. A partire dal primo pomeriggio al porto della città sono attese fino a 10.000 persone, ma quella di Bari sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I 2 vicepremier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti con il resto del governo, parteciperanno solo in video. La giornata si concluderà verso sera con il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco elencherà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro. Sarà l'occasione perfetta per rilanciare la campagna elettorale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
2: 1413 giorni e sentirli tutti. In quell'ottobre 2022, quando il governo Meloni ha giurato al Quirinale, c'era chi anche a sinistra diceva: stiamo a vedere cosa faranno. E poi chi ha detto: però lei comunque è brava. Se c'è una cosa in cui in effetti ci sa fare è creare continui diversivi, fare propaganda per coprire i problemi su cui i suoi non sanno che pesci prendere. La spesa sanitaria è ai minimi degli ultimi 20 anni e lo intuisce chi incappa nelle liste d'attesa sempre troppo lunghe. Le tasse non scendono, gli stipendi sono immobili, nelle città è tutto troppo caro rispetto al guadagno medio della gente. E a proposito di città, chi ci si sente insicuro deve ringraziare il Viminale, che parla, ma non combina niente, salvo dare la colpa ai sindaci. Qualcuno si sente in effetti più tutelato dopo i tanti decreti sicurezza sui coltelli, le ONG del mare, il fermo preventivo dei manifestanti. Qualcuno è rassicurato dal fatto che i poliziotti, se sparano a qualcuno, non vengono iscritti nel registro degli indagati? 1413 giorni o poco meno spesi appresso a Donald Trump. Solo il caro benzina li ha indotti a prendere le distanze, a martellare contro i giudici per poi perdere il referendum, a confezionarsi una legge elettorale su misura per restare al governo, ma anche qui la loro impreparazione è lampante ed è già scritto che andranno a sbattere contro la Corte Costituzionale. Comunque vada, l'importante è che a fine legislatura vadano a sbattere contro un'opposizione unita, ma per davvero. C'è ancora parecchio da lavorare per non dare alla destra un giorno in più del dovuto.
1: Per Fratelli d'Italia la durata record del governo è una dimostrazione della forte stabilità economica del paese, ma sulla salute dei conti italiani pesano, come abbiamo già detto, inflazione trainata dal caro carburante, tagli alla spesa sociale e mancanza di una politica industriale. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Il governo Meloni ha scelto fin dall'inizio una linea di politica economica chiara, non si disturbano le imprese, così è stato, una scelta che nell'attuale quadro del sistema produttivo italiano fatto di export e salari bassi si è tradotta in una spinta alla deindustrializzazione, con la produzione crollata in questi 4 anni senza un barlume di direzione pubblica. L'occupazione, il dato che il governo esalta, si è spostata verso settori a basso valore aggiunto. A fronte di più occupati, i salari hanno continuato così il loro calo, con occupazione precaria di bassa qualità, che ha influito anche sulla crescita del paese con la recessione evitata solo grazie al PNRR dei precedenti governi. I conti a posto sono stati ottenuti dal presunto competente Giorgetti a colpi di tagli a spesa pubblica, welfare, sanità e istruzione che hanno colpito le fasce più deboli, già private del reddito di cittadinanza e condannate ad un'esclusione della sfera pubblica che si traduce in aumento della povertà anche tra chi lavora e astensione. Il governo ha puntato a dividere i sindacati di fatto incorporando la CISL e via via emarginando la CGL, mentre al di là di alcuni contrasti, come i dubbi sulle capacità del ministro Urso, restato al suo posto ma escluso dai principali dossier, Confindustria di fatto ha avuto tutto ciò che voleva, sussidi a pioggia, compreso il taglio del cuneo fiscale che ha scaricato sullo Stato gli aumenti salariali che avrebbero dovuto pagare le imprese, il cui effetto fiscal drag dalle tasche dei lavoratori che ha contribuito a tenere in piedi le entrate. La congiuntura economica non era semplice, ma l'aumento delle diseguaglianze e della fascia più ricca di reddito dice che da queste politiche qualcuno ha guadagnato, per un governo andato avanti a colpi di bonus e col mantra del taglio delle tasse, di cui non resterà alcuna misura permanente degna di nota.
1: Veniamo ai guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle iniziative della Procura Militare di Roma è intervenuto il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelle in corso sono accertamenti preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Su queste motivazioni si è allineata anche la difesa del fondatore del partito, Roberto Vannacci. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
0: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. Con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui un militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. Noi diciamo di più: da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la Procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
1: Veniamo all'Ucraina. Nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state colpite una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto e una raffineria. Droni di Kiev avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico oltre 1300 chilometri dal confine ucraino. Nel frattempo continuano anche gli attacchi russi a Zaporizhzhia. Alcuni droni hanno preso di mira edifici residenziali. Gli Stati Uniti stanno indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone 68. Lo ha annunciato il vicepresidente J.D. Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Secondo un'analisi dell'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo la guerra con l'Iran prosegue e la situazione nello stretto di Hormuz resta in stallo. Roberto Festa.
4: All'inizio della guerra in Iran, 28 febbraio 2026, il segretario alla difesa Pete Hegseth parlò di uno sforzo militare rapido e decisivo. Erano del resto i giorni in cui Donald Trump rassicurava gli americani sul fatto che il conflitto non sarebbe durato più di 4-5 settimane. 6 mesi dopo, non soltanto la guerra non è finita, ma il Pentagono si sta preparando ad un 2027 di guerra. Secondo fonti raccolte dal Wall Street Journal, Hegseth sta starebbe infatti lavorando ad un piano per mantenere inalterato il contingente statunitense almeno per i primi 6 mesi del prossimo anno. I militari gli hanno però fatto notare che la cosa è complicata, difficile. La guerra in Iran ha ridotto le scorte di missili, di sistemi di difesa aerea americani e gli attacchi iraniani hanno danneggiato o distrutto gran parte delle infrastrutture statunitensi nella regione, quindi l'esercito americano non dispone più delle basi di supporto logistico che garantivano i rifornimenti. Delle difficoltà di questa guerra è stato nei giorni scorsi informato Donald Trump, che ora conta soprattutto sul suo piano di pressione economica per costringere l'Iran alla capitolazione. È una strategia che richiede tempo e forse quel tempo gli americani non ce l'hanno.
1: A Ceuta un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza. Il minore era arrivato nell'exclava spagnola nell'ondata migratoria di fino a luglio. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere legato al diabete di cui soffriva. La notizia è arrivata ieri nella giornata in cui il premier spagnolo Pedro Sanchez partecipava all'informativa al congresso dei deputati proprio sui fatti di Ceuta. Sentiamo Giulio Maria Pantadosi.
5: È un Sanchez in difficoltà, quello che davanti al Parlamento di Madrid subisce gli attacchi di tutto l'emiciclo, anche dei suoi stessi alleati di maggioranza. Nessuno crede alla tesi del governo secondo cui dietro l'arrivo di 80.000 migranti a Ceuta ci sarebbero la Russia e Israele, ma non il Marocco. Tanto più che una informativa della polizia spagnola filtrata alla stampa avrebbe persino individuato agenti della polizia marocchina che indirizzavano i migranti verso il confine spagnolo. La spiegazione del comportamento di Sanchez è che non vuole compromettere ulteriormente il rapporto con Rabat, essenziale per evitare futuri sconfinamenti. Nel frattempo a Ceuta la situazione non migliora. Un migrante è morto in un centro di accoglienza e la situazione è difficile anche al largo delle Canarie, dove 80 persone sono morte in una imbarcazione alla deriva da 27 giorni. L'imbarcazione era partita dal Gambia e solo 45 sono riusciti a salvarsi. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E lo sentivate, al largo delle isole Canarie sono morte più di 80 persone durante un'interminabile traversata. La rotta migratoria cosiddetta atlantica, che dall'Africa occidentale arriva alle isole spagnole, è tra le più rischiose al mondo. Le organizzazioni umanitarie parlano di oltre 600 vittime solo nei primi 5 mesi di quest'anno. Sentiamo Valentina Brinis dell'ONG spagnola Open Arms.
6: La rotta atlantica viene anche chiamata rotta delle Canarie, rotta Canaria, proprio perché il primo punto di approdo sono appunto le isole Canarie. La caratteristica principale innanzitutto è che si sta parlando dell'oceano, l'oceano Atlantico, che di per sé è pericolosissimo ed è una rotta che è in parte sorvegliata, quindi diciamo ci sono sicuramente un numero di mezzi di soccorso molto inferiore rispetto a quella che è la rotta del Mediterraneo centrale. Questa è sicuramente una delle ragioni per cui ci sono moltissimi incidenti, ma non dimentichiamoci che come tutte le rotte migratorie vengono superate con mezzi sicuramente inadeguati e in questo caso non solo le imbarcazioni sono quelle che normalmente vengono utilizzate dai pescatori, che quindi di solito pescano a largo dei paesi, appunto delle coste del Senegal, delle coste della Mauritania, e magari quindi sono delle imbarcazioni inadatte a compiere quel numero così elevato di miglia. E poi c'è l'altro tema che è anche molto forse questo in comune con la rotta del Mediterraneo centrale, cioè si tratta di imbarcazioni spesso anche sovraccariche. Poi sono viaggi molto lunghi, che quindi quando vengono affrontati senza un equipaggiamento adeguato ovviamente è molto più facile che portino a degli incidenti.
1: In Nepal 2 operai sono stati estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area col fine con il Tibet. Le ricerche dei dispersi continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, si cercano ancora più di 4000 persone. Il riscaldamento globale, principale causa della tragica alluvione in Nepal e Tibet, compromette anche la salute dei ghiacciai italiani. Che la situazione sia grave lo confermano anche i risultati della carovana dei ghiacciai, l'iniziativa di Legambiente che ogni anno valuta lo stato di salute delle montagne italiane. Sentiamo Wanda Bonardo, responsabile nazionale di Legambiente Alpi.
7: sempre di più c'è un'accelerazione nei fenomeni, non solo nella riduzione dei ghiacciai, ma anche in quello che è la stabilità della montagna nel suo complesso. E ci racconta ad esempio di come il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, si stia degradando a una velocità repentina. Perché quest'anno siamo stati immersi in ben 4 ondate di calore. Questo collante che teneva unita le rocce, che è costituito dal ghiaccio, diventa acqua e le rocce chiaramente sono meno stabili e tendono a fratturarsi maggiormente. Abbiamo visto come questo caldo ha creato dei problemi anche rispetto alle risorse idriche. Ci sono stati dei grossi problemi di siccità. Il Po ne ha sofferto parecchio, ma non solo il Po, i pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi secchi.
8: In chiusura andiamo alla mostra del cinema di Venezia con Barbara Sorrentini.
9: Se Oliver Stone intitolava il suo film dedicato a JFK Un caso ancora aperto, a modo suo Martin McDonagh chiude quel caso. Senza svelare come, il regista inglese, già passato al Lido con 3 manifesti a Ebbing, Missouri e gli spiriti dell'isola, ha appena presentato in concorso, a Venezia 83, Wild Horse 9. Ambientato nel 1973, a pochi mesi dal golpe in Cile, il film segue 2 agenti della CIA, Lee e Chris, in missione sull'isola di Pasqua, luogo in cui si troveranno a condividere alcuni momenti intensi e surreali con la malattia terminale di uno dei due, l'attore John Malkovich, accompagnato nei suoi deliri mentali dal collega un po' più giovane, interpretato da Sam Rockwell. La realtà e la verità rivelate dall'agente vicino alla fine sono apparentemente surreali e comiche, ma rappresentano fatti che ormai sono diventati storia. Sono le guerre, sono le torture, le ingiustizie, la devastazione della democrazia e la tirannia delle dittature. McDonagh usa un accento comico per enumerare situazioni drammatiche. Se i due protagonisti potrebbero essere da premio, lo stesso vale per le due attrici sorelle, Rooney e Kate Mara, che parlano e vivono all'unisono in Bucking Fastard di Werner Herzog. Il regista, leone d'oro alla carriera nel 2025, a 84 anni è tornato in concorso con un film divertente e delicato sulla difficoltà di amare.
8: Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, alle 8:30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese e Valeria Schroeter, una buona giornata.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
19: No.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
23: Couture dal 26 agosto al cinema.
27: Ehi,
0: Hey, Bugs!
2: Che succede, amico?
0: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
0: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
0: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: Siamo nel passato.
27: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
30: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
31: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
30: Ali.
31: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
33: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
34: Penso che non sia semplicemente una macchina.
32: Può un vuoto essere colmato?
35: Rimandalo indietro.
36: Te lo fa ricordare ogni giorno.
32: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
34: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
32: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительности.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è venerdì 4 settembre 2026 e parleremo dei militari che hanno aderito a Futuro Nazionale perché la Procura Militare di Roma ha avviato degli accertamenti preliminari su questi componenti del partito. E ancora si parla di centrodestra o destra, governo Meloni, oggi a Bari si terrà la festa per la longevità del governo, Salvini e Tajani non ci saranno. Ci sposteremo poi sul clima perché parliamo di El Niño, un fenomeno climatico che sta preoccupando sempre di più gli esperti. Infine andremo in Russia, Stati Uniti, Israele e Iran. Seguiremo come sempre gli ultimi sviluppi di quello che succede nel mondo. E quindi incominciamo dalla nostra rassegna stampa nazionale. Oggi è venerdì, quindi cerchiamo anche di non appesantirci troppo prima del weekend e partiamo con il fatto del giorno per quanto riguarda l'Italia, ovvero la Procura Militare di Roma che ha avviato degli accertamenti preliminari sui militari che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci. Nelle carte comparirebbero già due militari in servizio: Anton Sergio Belfiori, identificato come referente del comitato di Villafranca di Verona, e Luigi Avveduto, segretario nazionale del SIM dei Carabinieri e come segretario del comitato di Roma. Il nodo centrale su cui si sviluppa questa vicenda è fino a che punto un militare può spingersi dentro un'organizzazione politica. La procura dovrà accertare incarichi di rappresentanza, attività di propaganda, utilizzo della qualifica militare. In sostanza, i magistrati dovranno valutare se gli esponenti dell'arma di Futuro Nazionale stiano infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. E quindi lo vediamo dai titoli dei giornali di questa mattina. Ad esempio, partiamo dal Corriere della Sera: Vannacci, i militari attivi nel partito, si muove la procura, gli accertamenti dei PM. La procura militare indaga sul ruolo di due militari all'interno di Futuro Nazionale. Il partito di Vannacci, dopo la denuncia del sindacato dei militari, uomini delle forze armate nel partito. Altri appartenenti alle forze armate, è vietato svolgere attività politica durante il servizio. Questo ci fa sapere il Corriere, anche Repubblica, addirittura in come titolo di apertura della sua prima pagina di oggi: Vannacci, inchiesta militare. Indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare, voto da interferenze russe. Questa prima denuncia che riporta la Repubblica era arrivata dopo la diffusione delle due parti di programma di Futuro Nazionale, se non vado errato. E leggiamo in anteprima l'articolo di Repubblica: la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura di Futuro Nazionale, il partito guidato da Vannacci. Nelle carte figurano già un militare dell'aeronautica, un carabiniere, ma potrebbero non essere gli unici. Il sindacato dei militari ha presentato anche un secondo esposto che prospetta una violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. L'ex generale attacca i poteri forti, virgolettato, Crosetto si dice garantista. Nel frattempo il Copasir accende un faro sulle possibili ingerenze straniere sulle prossime elezioni italiane. L'attenzione è rivolta in particolare alla Russia, ma anche alla Cina. E questo grido dei poteri forti è un atteggiamento che abbiamo visto più volte da parte dei politici, una volta che ci si sente minacciati oppure che un'inchiesta scopre qualcosa su di loro, subito si urla ai poteri forti, il famoso Deep State di Donald Trump, che poi alla fine l'ha portato a vincere le elezioni presidenziali del 2024. Andiamo su Avvenire, che riprende la questione con un titolo ad effetto. Questa mattina Avvenire scrive: armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze ingerenze russe. Prime grane giudiziarie per Vannacci, scrive Avvenire. La Procura Militare di Roma ha disposto accertamenti preliminari dopo un esposto del sindacato di militari per la presunta adesione di alcuni membri delle forze armate a Futuro Nazionale. E c'è anche un altro esposto alla Procura Capitolina Ordinaria per sollecitare verifiche sulla possibilità che il programma di FNV prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Intanto il presidente del COPASIR Guerini conferma gli allarmi sulle interferenze russe nel nostro paese. L'Italia non è immune. Il direttore del DIS Rizzi già messe in campo misure. Questo leggiamo da Avvenire. E per leggere ancora qualcosa su questa vicenda andiamo su Il Messaggero, che accorpa i titoli, come leggevamo già prima, su Repubblica. Si parla anche in concomitanza con Vannacci di queste possibili ingerenze russe nelle elezioni italiane, perché è stato, l'abbiamo letto l'altro giorno, ieri se non sbaglio, dal Financial Times, questo titolo: Vannacci, il cavallo di Troia di Mosca nella politica italiana. E quindi anche Il Messaggero accorpa le due cose e scrive: Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, guerra ibrida / le contromosse dei servizi, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Questo leggiamo dalle prime pagine di questa mattina su Roberto Vannacci e su Futuro Nazionale. Ma adesso ci spostiamo, cambiamo argomento, perché dobbiamo assolutamente parlare del governo Meloni, che oggi celebra il primato di governo più longevo nella storia della Repubblica. In realtà avevamo già detto lunedì che il governo Meloni aveva superato questo record, non abbiamo sbagliato, ma il 31 agosto aveva superato effettivamente il governo Berlusconi 2 per giorni effettivi, dato che il governo di Berlusconi aveva fatto 3 giorni da dimissionario, mentre oggi sono effettivamente il primato è ufficiale, senza considerare i tre giorni da dimissionario del governo Berlusconi. Se vengono considerati come non da dimissionari, allora effettivamente si raggiunge oggi il primato. E vediamo, è curioso vedere le prime pagine dei giornali questa mattina in merito a questo, perché ovviamente la maggior parte delle prime pagine in realtà non accenna nemmeno al record, al primato del governo Meloni, come ad esempio Corriere, Stampa, Repubblica non ne parlano, Avvenire nemmeno, Manifesto non ne accenna assolutamente, ma ovviamente ci fanno riferimento i giornali conservatori e comunque di centrodestra. E lo vediamo subito, come ad esempio Il Giornale, che questa mattina dedica praticamente tutta la prima pagina in altezza a Giorgia Meloni e scrive: il record, il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Il governo celebra oggi il primato dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica, 1413 giorni. Questo pomeriggio a Bari Fratelli d'Italia ha organizzato una cerimonia, interverrà con un discorso anche la premier Giorgia Meloni. Ma questa cerimonia non saranno presenti Salvini e Tajani, almeno non saranno presenti fisicamente, saranno presenti soltanto in video. Continuiamo però con le prime pagine dei giornali conservatori, come ad esempio Il Tempo, quotidiano indipendente, un argine di nome Giorgia, così titola questa mattina Il Tempo. Non solo record di durata, Giorgia Meloni è oggi l'ultimo ostacolo rispetto ai pieni poteri nel 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Altro che Vannacci e Conte, il campioncino di Mosca, Pechino, Teheran, più un mix di patrimoniali giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'incubo. Questa è la sentenza de Il Tempo. E ci spostiamo ancora su Libero, dove leggiamo: Tiè, questo è il titolo di apertura di Libero, con la caricatura di una Giorgia Meloni esultante e che manda quel paese la sinistra italiana, immagino. Giorgia Meloni taglia il traguardo di 1413 giorni, scrive Libero, ora è il premier più longevo della storia repubblicana. E c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Per capire il record, scrive Sallusti, di durata di questo governo nella storia della Repubblica, può essere utile rileggere un'intervista che Fabio Mussi, leader storico del Partito Comunista, poi ministro con Prodi, morto proprio ieri a 78 anni, rilasciò all'Espresso nel dicembre 2007. Dice, tra l'altro, a proposito della crisi della sinistra, con parole oggi improponibili: tempo fa mi è arrivata una lettera di un operaio di Piombino che diceva: non vi seguo più, ormai vi occupate soltanto di carcerati, froci e negri, scrive questo Sallusti sulla prima pagina di Libero. Questo è il la sentenza di Sallusti sullo stato della sinistra italiana. Ci spostiamo nel panorama italiano e su quello che dicono le prime pagine di oggi, 8 e 10, e ci fermiamo, facciamo un piccolo momento di pausa, torniamo tra 2-3 minuti, a tra poco.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: 8:14 e 9 secondi, torniamo in diretta con la nostra rassegna stampa nazionale. Stavamo parlando di questo record di longevità del governo Meloni, eravamo fermi alla prima pagina di Libero e su Alessandro Sallusti, che attribuisce la crisi della sinistra all'occuparsi troppo di diritti e troppo poco dei lavoratori. E quindi andiamo però su altre prime pagine che parlano sempre dello stesso argomento, ad esempio quella del Fatto Quotidiano, che è l'ultima pagina in prima pagina in questo senso, e scrive il Fatto Quotidiano: e qui la festa, bilancio di 1413 giorni del governo più longevo, Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, fatti e dati del flop, riarmo, migranti, Rai, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, e insomma un elenco di punti su cui Meloni non sarebbe riuscita negli obiettivi, secondo il Fatto Quotidiano. E se scorriamo nelle pagine interne ci sono diversi punti che il Fatto Quotidiano analizza in questo senso, e vediamo, come vi dicevo, nelle pagine interne leggiamo: i 1413 giorni Meloni, tra scandali e fallimenti, il governo più longevo. Si riassumono una serie di tappe di questo governo. Da mesi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si legge sul Fatto, prepara la sua festa di oggi a Bari, ha precettato parlamentari, consiglieri e militanti per celebrare il primato di longevità del suo governo, 1413 giorni, più di quelli del Berlusconi 2 e di tutti gli altri esecutivi della Repubblica. Ma cosa ha portato agli italiani tutta questa longevità? Una solida maggioranza parlamentare, quasi 4 anni di legislatura, avrebbero potuto consegnarci riforme istituzionali, programmi a lungo termine sul lavoro e la natalità, investimenti strutturali nella sanità e tutto altro. Durare a lungo è un merito e una grande occasione, solo se si occupa bene il tempo. Questo si legge dal Fatto Quotidiano. E poi vediamo una serie di punti che il Fatto riassume di questo ultimo governo, ad esempio l'informazione: occupazione Rai, offensiva finale contro Ranucci, oppure immigrazione, CPR in Albania, meno di 100 trasferiti in 2 anni, questi sarebbero alcuni dei successi del governo Meloni, secondo il Fatto. In tema di sicurezza, dai rave ai Maranza, solo tanti inutili spot elettorali, scrive il Fatto, molte leggi puramente a fine elettorali, l'ultimo, il disegno di legge anti-Maranza, equipare minori tra i 14 e 18 anni agli adulti, senza obbligo di accertare prima la loro capacità di discernimento ai fini dell'imputabilità. Ma nel 2024 le archiviazioni per accertata immaturità sono state solo il 2,4%. Prima c'era stato il fermo preventivo, che consente alle forze dell'ordine di trattenere per 12 ore persone ritenute pericolose, anche senza reati. Un'altra mossa è lo scudo penale per gli agenti, niente indagini se l'azione ha un'evidente giustificazione, se la condotta è dubbia si indaga, come prima, di difficile se non impossibile applicazione, poi il reato di femminicidio. Altri poi sono i punti che riassume il Fatto, ad esempio riforme, il premierato fallito, autonomia smontata dalla Corte, o ancora gli scandali, Lollo Capotreno, i guai d'amore e l'ombra dei clan. Una serie di scandali hanno coinvolto questo governo, ci ricordiamo appunto il treno di Lollobrigida, ricordato dal Fatto Quotidiano, oppure anche l'ombra dei clan, del clan senese, sulla vicenda di Del Mastro. E proseguiamo, ancora leggiamo un paio di punti riportati dal Fatto: sanità, le case di comunità al palo, il tampone è solo per i fondi PNRR, o ancora tax credit, riforma cinema, film fantasma e lavoratori in rivolta. Questi, come vi dicevo, alcuni dei punti critici del governo Meloni, secondo il Fatto Quotidiano. Ci spostiamo però, torniamo sulle prime pagine di oggi, strettamente sulle prime pagine, e ripartiamo dal Corriere della Sera e parliamo ancora una volta di caro benzina, e leggiamo: shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. Cresce ancora il prezzo di carburanti, con la benzina che tocca il nuovo record di 2,124 euro. Il governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio sulle accise per il diesel, riservandosi poi nelle prossime settimane l'individuazione di un meccanismo di sconto più strutturale. Sale anche il gas. Adesso è ormai almeno la seconda volta che si rimanda l'individuazione di, come lo chiama il Corriere della Sera, un meccanismo di sconto più strutturale, e leggiamo sulla Stampa: pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni, allo studio del governo bonus carburanti selettivi. Ma l'analisi di Pietro Reiklin sulla Stampa: ma gli sconti fiscali non sono il rimedio. Da marzo il governo italiano sta cercando di proteggere famiglie e imprese dal forte aumento dei prezzi dei carburanti. L'origine del rincaro è duplice: da un lato è aumentato il prezzo del petrolio sotto la pressione delle tensioni geopolitiche e delle difficoltà negli approvvigionamenti. Questo leggiamo dalla Stampa. E c'è ancora poi un altro caso che compare sulle prime pagine di oggi e che vale la pena quindi leggere brevemente. Non ci concentriamo più che altro su tutta la vicenda, però diciamo che c'è stato un altro femminicidio, l'ennesimo di quest'anno, e leggiamo al Corriere della Sera: Lorena e l'orrore, in autostrada dal bagaglio cercava aiuto, getta l'ex compagna da un viadotto sulla 1 dopo averla rapita e rinchiusa nel bagagliaio, poi si lancia nel vuoto. Lei aveva chiesto aiuto al 112 e a un amico, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. Orrore a Barberino del Mugello, questo leggiamo dal Corriere della Sera. Quindi l'ennesimo femminicidio portato avanti da Federico Vella, fiorentino di 36 anni, che ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri nelle scorse ore. 8:19:59, noi ci fermiamo ancora, facciamo una breve pausa di 2-3 minuti, ma poi torniamo e concludiamo così la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: I wasn't always like that, but as I got older I started understanding like, man, one solid woman.
1: 8 e 23 e 28 secondi, torniamo in diretta con la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo che siamo in diretta sia su radio e TV, ma anche su YouTube, dove potete scriverci direttamente sulla chat della live, e inoltre vi ricordo che potete suggerirci commenti, feedback o farci anche delle domande, e potete farlo attraverso il numero 328 8757 845, oppure scrivendoci su Instagram, dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV. Quindi alle 8 e 24 noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa nazionale e andiamo di nuovo sul caso dell'estate, ma questa volta con toni un po' più felici.

ma non era stata insomma accettata dalla redazione e insomma alla fine aveva rinunciato. Quella di Di Pasquale sembra invece una nomina considerata soddisfacente da parte della redazione, le prime reazioni lo suggeriscono, perché giovedì Di Pasquale ha incontrato la sua redazione e la redazione al suo arrivo è stata accolta con applausi e abbracci. Di Pasquale è infatti, ci informa il Post, una delle giornaliste storiche di Report, ci lavora dal 2011 quando il programma era ancora condotto da Milena Gabanelli. Prima di lavorare a Report aveva scritto per alcuni quotidiani settimanali come ad esempio La Sicilia, Repubblica, Il Venerdì di Repubblica, ed era stata poi inviata del programma Exit sulla 7. Ha vinto il premio Lino, un ambito premio giornalistico italiano, per un'inchiesta realizzata proprio con Report sull'ex senatore leghista ed ex sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri. Dopo la sua rimozione da parte della RAI, Ranucci aveva aspramente criticato la nomina dei suoi sostituti cercando di ostacolare la nomina, e subito dopo però l'annuncio di nomi di Presutti e Piervicenzi li aveva descritti come due persone che mortificano la professionalità di Report e del servizio pubblico, e aveva definito mediocre la scelta di affidare a loro la conduzione del programma. Aveva anche rinfacciato alcuni esempi, alcuni favori a Presutti e Piervicenzi. Nei giorni successivi quindi erano stati oggetti di diversi articoli del quotidiano Domani, che avevano sollevato questioni su appunto Presutti e Piervicenzi, avevano come fonti giornalisti di Report. Il gruppo degli inviati di Report aveva anche detto pubblicamente di non ritenere adeguata la scelta dei nuovi conduttori. La RAI non ha dato spiegazioni ancora ufficiali per la rimozione di Ranucci, ma il motivo sicuramente ha a che fare con le indagini, con ciò che è emerso dalle indagini dell'attentato contro Ranucci organizzato da Walter Lavito, l'imprenditore coinvolto in diversi scandali della politica italiana prima di quest'ultimo. E ricordiamo ancora una volta che Ranucci non è indagato, ma nell'inchiesta è emerso che aveva comunque un rapporto molto stretto con Lavito, che oltre a essere suo amico era anche una sua fonte e con cui condivideva con disinvoltura molte informazioni sul suo lavoro. Il comitato etico della RAI aveva condotto un'indagine interna analizzando chat, mail e audio recuperati dai dispositivi di Lavitola, e tra le conversazioni ce n'erano alcune in cui Ranucci condivideva con Lavitola documenti interni alla RAI e altre in cui screditava pesantemente l'azienda. Quindi queste potrebbero essere le cause che hanno portato il consiglio d'amministrazione RAI a pronunciare l'estromissione di Ranucci dalla trasmissione. Però effettivamente non si sa, non sono ancora state fornite delle motivazioni valide, e in ogni caso concludiamo l'articolo del Post. Ranucci e la dirigenza della RAI avevano un rapporto conflittuale da tempo, a prescindere dall'attentato e dall'inchiesta, e anche per questo lo stesso Ranucci ha sostenuto che l'azienda stesse solo cercando un pretesto per rimuoverlo. Allora, questo leggiamo appunto dal Post, ma rimaniamo ancora sul Post perché leggiamo che è stato indetto uno sciopero nazionale ferroviario per il 7 e l'8 settembre. E lo sciopero inizierà alle 21.18 di lunedì 7 e terminerà alle 21 di martedì 8. I treni gestiti da Trenitalia, Italo e Trenord potranno avere ritardi o addirittura essere cancellati, però le tre società garantiranno comunque alcuni treni in fascia protetta. Insomma, chi è solitamente pendolare lo sa, ci sono delle fasce protette che si possono comunque utilizzare sempre che passino, anche perché non è assolutamente scontato. E per terminare questa nostra rassegna stampa facciamo ancora un giro di testate online e andiamo sull'Espresso, dove leggiamo: è morto Fabio Mussi, volto storico della sinistra italiana ed ex ministro del governo Prodi 2, aveva 78 anni. Mussi apparteneva a quell'ultima generazione di dirigenti nazionali del Partito Comunista Italiano. Fratoianni ha detto era un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto, di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno. E infatti riprende l'Espresso: l'ex ministro del governo Prodi 2 si è spento questa notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, all'età di 78 anni. Mussi era dirigente di Sinistra Italiana, AVS, o ancora nelle orecchie la sua voce squillante, la sua ironia tagliente e la passione travolgente. Fabio era un intellettuale raffinato. Ciao Fabio e grazie, questo ha scritto sui social Nicola Fratoianni. Nato a Piombino il 22 del 48, Mussi apparteneva all'ultima generazione di dirigenti nazionali del Partito Comunista Italiano. La sua ascesa fu rapida nel 79, quando alle guide del PCI c'era Enrico Berlinguer. Entrò nel comitato centrale, assunse la vice direzione di Rinascita
Favorevole alla svolta della Bolognina di Achille Occhetto, Mussi divenne uno dei volti principali del PDS, poi del DS, parlamentare dal 92 al 2008, è stato capogruppo alla

0: Camera del PDS dell'Ulivo e poi dal 2001 al 2006 vicepresidente di Montecitorio. Quando Romano Prodi tornò al governo, Mussi venne nominato ministro dell'Università e della Ricerca, succedendo a Letizia Moratti. Nel 2007, quando nacque il Partito Democratico, Mussi non seguì, non con animo leggero, molti di suoi compagni del DS che avrebbero aderito alla nuova iniziativa e fondò con Cesare Salvi Sinistra Democratica, ma poi alle elezioni del 2008 la lista Sinistra Arcobaleno, di cui faceva parte il neo movimento, non superò la soglia di sbarramento e quindi Mussi non venne più rieletto. 8:30:33 finisce così la nostra rassegna stampa nazionale, ma noi ci ritroviamo tra una decina di minuti e passiamo a quella internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Secondo l'agenzia russa TASS, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni per provare a trovare una mediazione tra la Russia e l'Ucraina. Intanto una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe a Odessa. Nella città ucraina sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili e attacchi russi sono stati anche a Dnipro e ci sono due morti. Nella notte invece Kiev ha colpito la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state prese di mira con droni una nave che supportava le operazioni petrolifere e una raffineria. Droni ucraini avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico a Sterlitamak.
0: La città di Bari si prepara ad ospitare la festa che il governo ha organizzato per celebrare il suo record di longevità. Oggi infatti l'esecutivo di Giorgia Meloni compie 1413 giorni. Sarà soprattutto però la festa di Fratelli d'Italia. I due vicepremier, il leghista Salvini e il forzista Tajani, contribuiranno solo con un video. Dal palco dell'evento è previsto un discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già questa mattina sui social ha rivendicato i successi del suo mandato. Abbiamo ridotto la disoccupazione, sostenuto famiglie e imprese, rafforzato la sicurezza, restituito all'Italia credibilità internazionale, ha scritto. Nessun accenno all'inflazione, alle riforme mancate o ai tagli alla spesa sociale.
1: I guai giudiziari di Futuro Nazionale. Il fondatore Roberto Vannacci si difende. Non sono indagato, dice. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono due gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
0: Un palestinese è stato ucciso, altri tre sono rimasti feriti questa mattina dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a nord di Khan Yunis nella striscia di Gaza meridionale. Un giovane palestinese è stato ucciso sempre stamattina dalla polizia israeliana a Gerusalemme. Intanto continuano le violenze in Cisgiordania, le forze di occupazione israeliane hanno chiuso nelle prime ore di oggi l'ingresso principale del villaggio di Al-Mughayr a nord-est di Ramallah, impedendo ai palestinesi di entrare o uscire dal villaggio. Fonti locali riferiscono che nell'area sono presenti diversi coloni.
1: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non può essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente statunitense Trump, che l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
0: Via libera della Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte Paschi di Siena. L'istituto senese ha fatto sapere di aver ricevuto dalla BCE le autorizzazioni non solo per la fusione con Mediobanca, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria che saranno sottoposte all'assemblea degli azionisti. Il primo consiglio di amministrazione del gruppo si terrà all'inizio della prossima settimana. Minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
6: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: 8:40, 15 secondi, The Industry Don't Understand, DJ Sciocca, Danno, Armani Doc e Tony Zeno, tra i più forti in assoluto della scena rap in Italia al momento. Torniamo però sulla nostra rassegna stampa internazionale, torniamo sull'attualità e partiamo da quello che è l'argomento di oggi per quanto riguarda la rassegna stampa internazionale. Lo annunciamo partendo da un titolo della BBC, del servizio pubblico britannico. L'ONU avverte del rischio di un El Niño di proporzioni eccezionali mentre i paesi si preparano all'impatto. Questo è il titolo della BBC. E allora, che cos'è El Niño e perché se ne parla adesso? Beh, ieri la WMO, la World Meteorological Organization, agenzia delle Nazioni Unite specializzata in materia di atmosfera terrestre, clima, condizioni meteorologiche e risorse idriche, ha rilasciato gli ultimi dati sul fenomeno climatico El Niño, e da questi dati emerge che potrebbe trattarsi del più intenso degli ultimi 70 anni e che potrebbe protrarsi almeno fino a febbraio 2027. Quindi che cos'è El Niño? El Niño è un fenomeno climatico caratterizzato dall'aumento delle temperature della superficie dell'Oceano Pacifico centrale e orientale. Le acque calde sono dovute a un rallentamento dei venti sopra il Pacifico, venti che normalmente spingono via l'acqua calda, ma con l'arrivo di El Niño questa resta lì e si accumula. Quindi una vasta area del Pacifico si scalda anche di 2 gradi e il calore produce molta energia che sale nell'atmosfera, alterando quindi la pressione, venti e piogge. Il nome di El Niño nasce nel 600, quando dei pescatori peruviani si accorgono che ogni tanto, intorno a dicembre, le acque sono più calde, nelle reti ci sono meno pesci, e chiamano quel fenomeno El Niño de Navidad, il bambino di Natale, o anche, per dirla più all'italiana, il bambin Gesù. El Niño di per sé è un fenomeno naturale, quindi appunto che si verifica spontaneamente, e sostanzialmente il suo compito è quello di riorganizzare, di riorganizzazione climatica, ma quest'anno appare particolarmente preoccupante. La BBC, come anche il Guardian, riportano che nella regione chiave il monitoraggio delle temperature del Pacifico e temperature superficiali, le temperature superficiali hanno superato di gran lunga i 2 gradi rispetto alla media, il che fa presagire che l'evento possa essere classificato come molto forte, perlomeno. Tuttavia si prevede che superi persino questa soglia dei 2 gradi, e secondo le previsioni le temperature mensili della superficie del mare potrebbero avvicinarsi addirittura ai 4 gradi centigradi sopra la media, e ciò lo renderebbe l'El Niño più forte almeno dal 1950, potenzialmente anche con un ampio margine, e per questo da alcuni è stato soprannominato El Niño Godzilla, che insomma non è un termine scientifico però rende bene l'idea. E nonostante sia un fenomeno che si verifica da secoli, come vi dicevo, nasce nel 600 il nome di El Niño, c'è chiaramente un fattore antropico da considerare. Gli effetti del Niño si aggiungono al riscaldamento climatico causato dall'uomo, rendendo gli effetti potenzialmente più intensi, però come sanno i pescatori peruviani il suo picco è a dicembre, quindi il peggio deve ancora arrivare, anche se alcuni degli effetti sono già stati visibili durante l'estate. Riprendiamo la foto del Guardian che fa vedere gli incendi in Indonesia ad esempio. Elenchiamo alcuni degli effetti, ad esempio, come accennavo, gli incendi in Indonesia, la siccità che ha colpito il Regno Unito e l'Europa. In Kenya la siccità ha portato addirittura a cattivi raccolti di mais, e a Panama, di solito uno dei posti più piovosi del pianeta, manca un temporale significativo da maggio, e questo ha portato fino ad una riduzione del traffico attraverso il canale che dipende dall'acqua di un lago artificiale alimentato dalle piogge. Le preoccupazioni principali sono per la vita marina, l'aumento delle precipitazioni e conseguenti inondazioni improvvise, frane anche in alcune zone attenzionate del Sud America, ma anche per il 2027. Infatti l'anno successivo a cui compare un El Niño particolarmente potente tende a essere il più caldo di sempre, e abbiamo già sentito a che livelli il calore può arrivare con quest'estate, figuriamoci a che livello potremmo raggiungere nell'estate 2027, tenendo presente anche di questo. E quindi proseguiamo con la nostra rassegna stampa internazionale, andiamo però in Russia, andiamo nel conflitto tra Russia e Ucraina, perché ieri Putin ad un forum economico nell'estremo oriente russo ha affermato che c'è una possibilità di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta Reuters. Putin cites chance of peace deal, Zelensky says US negotiators to visit both countries. Putin dice che c'è una possibilità di un accordo di pace. Zelensky dice che i negoziatori degli Stati Uniti visiteranno entrambi i paesi, e infatti Vladimir Putin ha dichiarato che una serie di paesi, tra cui Cina e Stati Uniti, sono favorevoli ai negoziati di pace, ma alla fine la questione dovrà essere risolta tra Russia e Ucraina. Tuttavia Putin non ha fornito dettagli su come o i motivi per aspettarsi progressi, e infatti questo, diciamo, è un pattern che abbiamo già visto dal presidente russo. Si parla di pace ma poi non se ne parla concretamente. Al contrario, anzi, il leader del Cremlino ha affermato che le ultime azioni dell'Ucraina rappresentano un ostacolo ai negoziati di pace. In risposta a una domanda, Putin ha dichiarato che gli attacchi ucraini contro navi mercantili civili e le presunte minacce di attacchi contro aerei civili costituiscono atti di terrorismo di Stato, che secondo lui complicano le prospettive dei colloqui di pace bilaterali. Zelensky ha avvertito questa settimana, l'abbiamo già detto ieri, che le compagnie aeree, le compagnie assicurative, che di fare attenzione sostanzialmente nello spazio aereo russo, perché la presenza di droni ucraini rende pericolosi i cieli russi, e ha precisato però Zelensky che l'Ucraina avrebbe preso di mira solo strutture militari russe e non avrebbero minacciato gli aerei civili. E a questo Putin ha replicato parlando di terrorismo di Stato. Andiamo però sul Kiev Independent, andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti, e leggiamo: l'Ucraina ha colpito una nave russa a Sochi, secondo quanto riportato un attacco a un deposito di petrolio. Secondo alcune fonti poi droni ucraini avrebbero colpito un impianto di difesa russo oltre 1300 chilometri dal confine con l'Ucraina. Secondo quanto riportato da fonti locali e da filmati diffusi sui social media, il 4 settembre droni ucraini avrebbero colpito un impianto militare industriale nella Repubblica del Bashkortostan, a oltre 1300 chilometri dall'Ucraina. Questo leggiamo dal Kiev Independent. Insomma, altri attacchi da parte dell'Ucraina in profondità nel territorio russo. Ormai l'Ucraina è sempre più capace di colpire direttamente al cuore di quella che è l'industria bellica della Russia. E ci spostiamo però su un altro fronte di guerra. Parliamo del conflitto in Iran, e lo facciamo attraverso una conferenza che si è tenuta ieri, in cui il vicepresidente degli Stati Uniti ha partecipato appunto a questa conferenza stampa, dove ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al conflitto in Iran. Quindi J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, e la BBC, il servizio pubblico britannico, fa un riepilogo, un recap di quanto è stato detto da J.D. Vance. Scrive la BBC: ecco un riepilogo di ciò che abbiamo ascoltato. In tema di economia, a Vance è stato chiesto perché i repubblicani e l'amministrazione Trump non dovrebbero essere incolpati per gli altri prezzi, e ha risposto che il problema dell'inflazione negli Stati Uniti non è nato in un giorno e che l'amministrazione Trump sta facendo tutto il possibile per abbassare i prezzi. Alla domanda se la guerra con l'Iran si concluderà entro le elezioni di midterm, Vance ha risposto che non la definirebbe una guerra, che al momento non ci sono sparatorie in corso. Questo è falso, lo sappiamo benissimo. Soltanto fino a ieri raccontavamo degli ultimi colpi, degli ultimi bombardamenti iraniani verso il Kuwait. E ha proseguito J.D. Vance, ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di impedire agli iraniani di sparare contro le navi mercantili e che questi sforzi hanno evitato una crisi energetica globale. Secondo Vance, ogni mezzo è sul tavolo per fare pressioni sul governo iraniano, comprese pressioni economiche, militari, diplomatiche e anche occulte. Vance ha poi affermato che è importante che gli Stati Uniti non dipendano eccessivamente da un'unica fonte di energia, elogiando l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela come vantaggioso per entrambe le parti, anche se sembrerebbe essere vantaggioso più per gli Stati Uniti che per il Venezuela. Ma poi ha inoltre criticato gli alleati europei per non aver contribuito a stabilizzare i mercati energetici globali. Questo J.D. Vance ieri sulla guerra in Iran. Adesso leggiamo un paio di titoli, facciamo una carrellata di titoli delle principali testate che parlano della guerra. Ad esempio Al Jazeera: aggiornamenti sulla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti affermano che non ci saranno operazioni importanti contro l'Iran, restano aperte diverse opzioni. Questo leggiamo da Al Jazeera. E poi, anche se poi c'è ancora un aggiornamento live, gli Stati Uniti escludono i colloqui con l'Iran fino alla cessazione degli attacchi alle navi. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che tutte le opzioni contro l'Iran restano sul tavolo, come già leggevamo dalla BBC. E poi il primo vicepresidente iraniano afferma che gli Stati Uniti hanno cambiato i calcoli di Teheran, avvertendo che la sua risposta agli attacchi statunitensi sarà asimmetrica e su più livelli. Questo leggiamo da Al Jazeera. E ci spostiamo allora ancora, rimanendo sulla guerra in Iran, su Tasnim, agenzia stampa semiufficiale del regime. Il Qatar conferma che gli attacchi iraniani hanno preso di mira installazioni militari statunitensi, lo afferma il portavoce, il ministero degli esteri Ismail Baghaei, che ha dichiarato che il Qatar ha confermato ufficialmente all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni che gli attacchi difensivi dell'Iran contro le forze statunitensi di stanza in Qatar hanno preso di mira installazioni militari americane e non aree civili. Questo da Tasnim, ma per concludere questa carrellata di titoli andiamo ancora su Arab News, che si ferma su una storia che abbiamo già raccontato ieri, ma che recuperiamo, ovvero di questo bombardamento americano sull'Iran che però ha colpito un matrimonio. L'attacco mortale al matrimonio, si scrive su Arab News, iraniano, è stato probabilmente un colpo diretto di una munizione statunitense. Secondo le analisi, sarebbe il secondo caso che fa scalpore di bombardamenti statunitensi che finiscono su aree civili in questa guerra. Il primo era stato della scuola, se vi ricordate, all'inizio proprio del conflitto, e questo del matrimonio sarebbe il secondo caso. 8:51 e 22 secondi, noi ci fermiamo ancora per 2-3 minuti con gli Strokes, quindi in ottima compagnia, ma torniamo tra poco per concludere la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:54, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Ripartiamo dal New York Times, che questa mattina in apertura scrive e parla di Volkswagen, perché Volkswagen plans to cut 5,000 jobs amid dire need to reduce costs. Volkswagen ha tra i piani di tagliare 50,000 dipendenti, 50,000 posti di lavoro per ridurre i costi. Questo leggiamo dal New York Times. L'azienda Volkswagen ha fatto sapere ieri, infatti, che verranno tagliati circa 50,000 posti di lavoro. Tra l'altro, vi chiedo scusa, ho detto 5,000, forse 50,000. Ovviamente, nella più grande ristrutturazione dell'azienda nei suoi 89 anni di storia, tra le motivazioni addotte ci sono la concorrenza cinese, gli elevati prezzi dell'energia, transizione verso l'elettrico molto costosa. Insomma, la decisione annunciata dopo una riunione del consiglio di sorveglianza di Volkswagen è arrivata al termine di un teso braccio di ferro con i sindacati, che rappresentano la sua forza lavoro, che conta oltre 650,000 dipendenti in tutto il mondo. Ieri, giovedì, tuttavia, i leader sindacali hanno poi, infine, appoggiato il piano. Già alla fine del 2024 Volkswagen aveva deciso di ridurre il proprio organico di circa 50,000 unità entro la fine del decennio, quindi entro il 2034, entro il 2030. Finora sono stati raggiunti accordi con 37,000 dipendenti, questo ha dichiarato l'azienda. Il piano annunciato giovedì porterà il numero totale dei tagli a circa 100,000 posti di lavoro. Questo l'impatto che la concorrenza cinese e altre motivazioni hanno sull'industria automobilistica, in particolare quella tedesca. E ci spostiamo però ancora dalla Germania, da Volkswagen, andiamo sul Guardian e andiamo in Israele, dove leggiamo: un ministro israeliano di estrema destra illustra il piano per l'allontanamento di tutti i palestinesi da Gaza. L'ultima notizia agghiacciante che riguarda Itamar Ben-Gvir, che sostiene che la proposta di sfollamento forzato illegale di 2 milioni di persone sia realistica e concreta. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, quello che non so se vi ricordate, ma compariva nel video in cui rideva degli attivisti della flottiglia, della Global Sumud flottiglia, quando erano legati insieme all'IDF, con l'IDF davanti, lui rideva, insomma si beava di questa visione. Ecco, il ministro della sicurezza nazionale, proprio lui, lo stesso che aveva festeggiato con una torta di compleanno con un cappio dorato per festeggiare la legge per l'impiccagione dei terroristi palestinesi, ha detto, parlando alla vigilia delle elezioni israeliane, che il piano mira a rimuovere 250,000 palestinesi da Gaza nel primo anno, seguiti poi dal resto della popolazione, quindi ci vuol dire circa 2 milioni di persone in circa 6 anni. È realistico, ha affermato Ben-Gvir, sostenendo che ci sono paesi pronti ad accogliere i palestinesi di Gaza, senza però specificare quali sono ovviamente questi paesi. Sebbene lo sfollamento forzato di civili nei territori occupati, scrive il Guardian, sia considerato un crimine di guerra ai sensi delle convenzioni di Ginevra, le figure politiche israeliane si sono confrontate sulla rigidità delle proprie visioni per Gaza, respingendo i tentativi del presidente statunitense Donald Trump di promuovere un accordo di cessate il fuoco raffazzonato e sostanzialmente moribondo, caratterizzato da continui attacchi israeliani. Ben-Gvir ha dichiarato che il partito di estrema destra Potere Ebraico chiederà un ministero incaricato dell'emigrazione durante la formazione del prossimo governo, aggiungendo che il suo piano è il risultato di 1 anno e mezzo di lavoro ed è concreto. Insomma, quando si parla di emigrazione, spostare persone dal dove risiedono, l'estrema destra si unisce in qualche modo. La proposta è contenuta in un documento di 20 pagine dal titolo Piano di lavoro nazionale per l'emigrazione volontaria della striscia di Gaza. Si continua a parlare di emigrazione volontaria in tutti, sia in Italia che anche in Israele, a quanto pare inizia la cosa a preoccupare. Però 8:58:10, per concludere la nostra rassegna stampa, andiamo ancora su una prima pagina che abbiamo già visto di oggi in realtà, però ci torniamo per dare l'ultima notizia. Alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti in salvo, 44 migranti. Pensavamo che una delle 4 donne a bordo fosse sopravvissuta, invece no, ci sbagliavamo. Questo l'ultima tragedia avvenuta nell'Atlantico, nella tratta atlantica. In 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone e 80 sono sono morti. Il barcone era sostanzialmente alla deriva nel tratto di oceano tra le Canarie e l'Africa, e quando è stato ritrovato la maggior parte delle persone erano morte. 8:54 e 55 secondi, quest'ultimo minuto e mezzo lo dedichiamo per prendere un po' di ossigeno dopo che passiamo una settimana a raccontare l'attualità e tutta una serie di cose terribili che succedono nel mondo. Allora ci prendiamo questo minuto per parlare di cose un po' più leggere, e lo facciamo dalla CNN, dove leggiamo: il Giappone sta utilizzando l'intelligenza artificiale, i droni, i robot a forma di lupo per tenere a bada gli orsi. Vediamo la foto per chi ci guarda in video di questi robot a forma di lupo. Ma cosa sta succedendo in Giappone? Il Giappone ha un problema fondamentale che con gli orsi, che hanno raggiunto un livello record, e ci sono stati una serie di attacchi, 13 morti e oltre 220 feriti registrati tra aprile 2025 e marzo 2026, e c'è un aumento di incontri tra orsi ed esseri umani, e in Giappone può essere ricondotto al declino delle comunità rurali successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando milioni di giovani iniziarono a trasferirsi nelle città. E con la perdita dei terreni agricoli che un tempo proteggevano gli insediamenti dagli orsi, il confine tra città e foreste si è fatto più labile per questi animali, che quindi adesso invadono gli spazi dell'essere umano. Forse è il contrario, l'essere umano che invade gli spazi degli orsi. Ma insomma, quali sono ci sono una serie di strategie che il Giappone ha messo in piedi per aggirare il problema. Ad esempio, nelle regioni soggette a incontri con orsi si è iniziato a dotare le foreste che circondano le aree residenziali di telecamere di monitoraggio del movimento, che usano l'intelligenza artificiale per identificare gli orsi e avvisare le autorità locali. Oppure anche, come si diceva prima, robot a forma di lupo. Questa tecnologia non è pratica per chi desidera tenere lontano gli orsi, scrive la CNN. Entra in gioco il Monster Wolf, un robot animatronico a energia solare. Questo robot da $4,000 è stato originariamente sviluppato per proteggere i raccolti agricoli dagli orsi. Imita l'ululato del lupo giapponese estinto per spaventarli e allontanarli. Insomma, un animale estinto che torna a essere utile per scacciare gli orsi dal Giappone. Non proprio dal Giappone, ma insomma dalle aree abitate in cui potrebbero fare danni. 9:01 e 10 secondi, questo episodio di Egea Notizia termina qui, che non è un episodio, però insomma ci siamo capiti. Noi torniamo lunedì, io vi auguro un buon weekend, ma vi ricordo anche che continuerò a essere in diretta su radio e TV con Francesco Piperis, io infatti conduciamo anche Oltre la Prima, trasmissione di approfondimenti e interviste. Quindi 9:01, noi torniamo lunedì, ciao a tutti, buon weekend. RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
3: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: Sono le 9 minuti e 46 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, venerdì 4 settembre 2026. E bentornato Jacopo Bertuglia.
1: Ciao a tutti e tutti, ciao Francesco.
0: Che ha appena raccontato insieme a voi le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, ma lo vedo già collegato, allora noi non vogliamo far attendere un ospite che è un amico e siamo veramente molto felici di tornare a conversare oggi con Carlo Greppi in collegamento con noi. Carlo, buongiorno, bentornato su RBE. Non ti sentiamo, forse dovresti attivare il microfono, ma intanto però direi che siccome stamattina parliamo di un festival, il Contesto Festival che si occupa di storia contemporanea con Carlo Greppi, direi che intanto per perfezionare il collegamento ascoltiamo Marlene Kunz, ma tra pochissimo siamo da voi per conversare con Carlo. A tra poco.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Allora, non ce ne vogliano i Marlene Kunz, ci saranno occasioni ancora per ascoltare questa meravigliosa lieve, però abbiamo recuperato al meglio il collegamento con Carlo Greppi. Carlo, eccoti qui, buongiorno.
1: Parlare con voi, grazie.
0: Allora, Carlo, dicevamo di contesto festival, insomma, dobbiamo parlare di questo festival di storia contemporanea giunto alla seconda edizione, la storia di profilo dal 18 al 20 settembre 2026 a Empoli. C'è la tua direzione scientifica. Allora, ovviamente, insomma, anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, vogliamo partire da quali sono le leve che muovono ovviamente questo festival di storia contemporanea, Carlo.
1: Ma guarda, c'è stata una sinergia totale appunto nell'ideare questo festival con il Comune di Empoli, in particolare con l'assessore Bensi, il sindaco Mantellassi e tutto lo staff dell'Ufficio Cultura, che hanno fortemente voluto, appunto, dall'anno scorso, prima edizione, avere un festival di storia contemporanea, che in effetti è qualcosa che mancava. Ci sono tantissimi festival, iniziative legate alla storia. Tra l'altro ne parlavo in radio qualche mese fa, Radio Popolare, però appunto quella della storia contemporanea è una peculiarità che per me è preziosa, ma io sono di parte ovviamente.
0: Certo.
1: L'anno scorso la risposta della città, e non solo la città perché è venuta anche tanta gente da fuori, è stata straordinaria. Come dire, no, io sono uno tendenzialmente ottimista rispetto appunto al rapporto che possiamo avere noi con un pubblico di qualunque tipo esso sia, però devo dire che ha confermato quello che speravo, cioè che c'è veramente un gran bisogno di storia fatta bene, di storia come dire, raccontata con la giusta serietà e anche con la necessaria capacità, come si dice, di comunicare, no? Speriamo che quest'anno si bissi. Il secondo album è sempre più difficile, per dire.
0: Come dice Michele Salvemini, Caparezza. Allora, prima di dare la parola a Jacopo, però insomma dobbiamo soffermarci sul titolo, perché il titolo ovviamente è interessante in questa fase della storia, consentimi anche la semplificazione, e con te ci siamo abituati anche leggendoti e conversando con te, che insomma la storia va anche presa di petto, però questa volta c'è questo taglio laterale. Ci spieghi un po' meglio il titolo, insomma, di questa edizione?
1: Sì, purtroppo è ancora molto radicata l'idea che la storia sia esclusivamente, principalmente la storia cosiddetta con la S maiuscola, cioè la storia politica e diplomatica, la storia del potere, sostanzialmente.
0: Certo.
1: E quando ormai da tempi immemori ci sono all'inizio una minoranza e poi insomma una nutrita squadra di storici e storiche che invece lavorano su soggettività o collettività tradizionalmente sottorappresentate, comunque su appunto su sguardi, attraverso sguardi laterali su periodi, problemi, fasi della storia che in qualche modo possiamo illuminare attraverso lo sguardo di persone più o meno ordinarie, non necessariamente ordinarie. Per cui si è pensato, insomma, ho proposto di parlare di figure, per cui abbiamo gli artisti, i bambini, gli editori, i terroristi, i partigiani, insomma, figure a volte scomode, a volte no, più o meno istituzionali, più o meno sorprendenti, abbiamo veggenti, religiose, insomma veramente di tutto, che in qualche modo possono dare una grande pluralità al nostro sguardo sulla storia, aiutandoci a capirne la profondità, ecco.
2: Ecco, ma proprio per capirne la profondità, dovessi scegliere, vedo nel programma nomi decisamente illustri, però dovessi scegliere un incontro di questa edizione che secondo te rappresenta bene quello che è il senso del tema e del festival, qual è e perché?
1: Domanda difficilissima, come quando chiedi qual è il tuo libro preferito, non so. Questo genere di domande. No, allora non saprei dirti. Sicuramente le lezioni che da Vincenzo Trione, artisti, a Giuseppe La Terza, editori, che come dire compongono il programma principale, perché poi ci sono anche molte iniziative di fuori contesto che è più legato alla storia locale, e vanno da sabato mattina a domenica tardo pomeriggio, e credo che che veramente compongano una sorta di prisma. Devo dire, ecco, forse la cosa che posso dire in scia quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che c'è uno sguardo decoloniale che
2: Ecco.
1: continuiamo a portare, ecco, che va dall'incontro che l'anno scorso era sui temi che abbiamo fatto sul colonialismo con Waldelun Kelati di Rar, è stato straordinario. Quest'anno ne abbiamo sostanzialmente due, che sono Valeria De Plano su Colonie e Colone e Beatrice Falcucci su Esploratori e Esploratrici, che in qualche modo proseguono questo discorso. Lo dico perché l'evento d'apertura sono felicissimo che si possa aprire così e che ci abbia dato la sua disponibilità, è con Pankaj Mishra, intervistato da Paolo Di Paolo. Pankaj Mishra, per chi non lo conoscesse, è un grandissimo intellettuale, storico, scrittore, giornalista, figura poliedrica indiano, che ha scritto cose importantissime, tra cui ultimo, last but not least, come si dice nella sua lingua d'adozione, Il mondo dopo Gaza, che è forse il libro più importante, sicuramente uno dei più importanti in quanto a nitidezza, diciamo, e profondità, per riprendere quello che dicevamo con Jacopo, sul genocidio a cui stiamo assistendo in questi anni, ecco.
0: Ecco, a proposito di guerra, tra l'altro aggiungo che leggendo anche, compulsando insomma anche il programma, qualche tempo fa abbiamo conversato con Bruno Maida a proposito del suo ultimo libro sulla guerra in Ucraina, che colpisce i più piccoli. Beh, questo versante in realtà torna anche dentro il contesto festival, no? Focalizzare l'attenzione sulle conseguenze della guerra sui più piccoli, sulle ferite fisiche e psicologiche, insomma, è un altro di quegli elementi incontrovertibili in questa fase, credo che ci stia perfettamente dentro questo festival, no, Carlo?
1: E tra l'altro, Francesco, se posso, tu hai avuto anche ospite da poco a Scagna Celestini sul suo ultimo libro che ha fatto per la terza, Pasolini, Una vita, anzi due, che sarà, diciamo, il pretesto, il gancio, quello intorno a cui orbiterà in cui io intervisterò a Scagno a chiudere proprio su Pasolini.
0: Beh, questo è un felice connubio, diciamo, che arriva da lontano, però se ho memoria, no, di questa
1: Certo,
0: collaborazione con
1: fai
0: Ascanio Celestini,
1: benissimo a dirlo,
0: che
1: che ci
0: scrive.
1: conoscemmo, grazie a te la prima volta, ci conoscemmo in tua presenza, ci sono anche delle
0: E
1: foto.
0: ci sono anche delle foto sui social, ma anche in rete, ma neanche troppo lontano da qui, al Parco delle Betulle di Torre Pellice, durante una torre di libri. Beh, insomma, anche raccontare, come dire, questo fronte retro di Pasolini diventa assolutamente interessante in questa fase storica. Tra l'altro, aggiungo un elemento ancora a questa, che non è una domanda, ma come sempre una riflessione con te, Carlo, ad alta voce. Questa tua direzione scientifica va ancora oltre rispetto anche al tuo lavoro di direzione della collana fact-checking, diciamo, di La Terza, no? Cioè, è ancora un ulteriore ampliamento del tuo lavoro, no?
1: Sì, secondo me poi ognuno fa quello che sente anche un po' nelle sue corde, ovviamente. Per esempio, cioè per fare un esempio, io con la televisione è una cosa che ogni tanto mi piace fare, però insomma, con un po' di moderazione, ecco.
0: Certo.
1: Invece, diciamo, abbiamo tutti un po' bisogno, e forse è anche giusto che sia così, di poliedricità, cioè di avere più piani sui quali si lavora. Il mio core business, come si dice, è la scrittura in senso stretto, la ricerca, lo studio, la scrittura, però c'è quella in senso lato, per esempio appunto gli incontri, le conferenze, gli eventi pubblici che fai tu, e devo dire che questa regia, che poi è una co-regia, perché chiaramente diciamo tutta la parte dei contenuti è onere, onore mio, però è un lavoro di squadra, come sempre con l'ufficio cultura del comune di Empoli. Mi entusiasma anche perché mi ricorda, non è necessario, ma è bene ricordarsene sempre, di fare rete, di fare squadra, insomma, di sentirsi parte di una comunità in cui c'è dentro un po' di tutto: accademici, non accademici, più giovani, meno giovani, uomini, donne di ogni regione e non solo d'Italia. Insomma, questo penso che sia una cosa bella e importante, ricordarsi che alla fine è il nostro mestiere da privilegiati e che ci permette di avere anche tutta questa rete di contatti straordinaria. Ecco.
2: Assolutamente, però io ero interessato a ripartire un attimo dal nome, perché contesto, adesso non lo so se me lo sono immaginato io, però contesto richiama anche contesto, c'è anche un aspetto di attenzione alla comunità comunque, giusto?
1: Sì, guarda, è multiforme, il titolo dal multiforme ingegno,
2: esatto,
1: che venne appunto da brainstorming con il comune, insomma, prima della prima edizione, naturalmente. C'è assolutamente anche quella, le abbiamo trovate tante di cose che risuonano. C'è l'idea di contestare, anche,
2: certo.
1: C'è la storia contemporanea, c'è il contesto. Perché la storia è lo studio del contesto, insomma, ci sono almeno 4 o 5 letture possibili che si possono dare di questo titolo, ed è la ragione per cui, secondo me, funziona anche molto bene.
2: Certo.
0: Carlo, ti rubo ancora un paio di minuti perché ti voglio portare, diciamo, al presente. Tu parlavi di rete che si deve costruire intorno a questo lavoro quotidiano e, insomma, anche i nomi che sono dentro il festival lo dimostrano, anche a partire da Chiara Colombini, per esempio. Ma ti voglio portare sul presente perché, per esempio, se sto seguendo anche in questi giorni, come faccio sempre, ma penso lo stia facendo anche tu, quello che anche tuo amico e collega, anche Francesco Filippi, sta facendo in questi giorni, insomma, nelle manifestazioni per contestare anche questo raduno nazista, ritorno a Camelot. Beh, stare sul presente, e tu ce lo hai dimostrato tante volte, significa comunque anche, come dire, interporsi con il corpo, diciamo. Ci interessa, come sempre, tutto quello che fai, però, insomma, anche una tua riflessione rispetto a questa fase. Si vota in Sassonia, l'avanzata dell'estrema destra in Europa, i 4 anni del governo Meloni e il futuro con Vannacci che minaccia, numeri, diciamo, a 2 cifre, insomma, è necessario. Dici qualcosa anche tu, una tua riflessione in chiusura, diciamo, di questa chiacchierata, Carlo.
1: È tutto molto disarmante, diciamo che forse è anche fisiologico cercare di avere delle motivazioni, che sono delle vere motivazioni. Poi, cioè, tutto, un giorno misureremo quanto questo ha avuto in effetti impatto. Io credo, lo scrivevo in un pezzo che ho mandato stamattina, io credo che una certa idea di storia possa significativamente contribuire ad avere una diversa idea di società. Riprendendo quello che ci dicevamo rispetto ai profili, no, di questa edizione del festival, tenere conto dei vissuti minori, appunto, di chi è tradizionalmente sottorappresentato o non rappresentato nella storia, ci aiuta a vederli anche

0: fare. Lo so che come dire, non è una risposta sufficiente, però tutto si usa, tutto si può usare. Penso che un buon uso della cultura e più in generale della storia, come dire, possa fare l'argine, almeno lo spero.
1: Sono ragionamenti mai sufficienti, ma comunque non insufficienti. Quando a farli sono persone come te, insomma, se posso aggiungere. Carlo Greppi, direttore scientifico di Contesto, il Festival di Storia Contemporanea, dal 18 al 20 settembre a Empoli. Carlo, siamo in coda, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente, come sempre, ci auguriamo sia stato un buon tempo anche per te. E
0: Molto,
1: buon
0: grazie
1: lavoro
0: Francesco
1: e
0: e
1: buona
0: grazie
1: giornata. A
0: mille. Grazie
1: presto.
0: mille.
1: Ciao
0: Ciao,
1: Carlo, ci
0: ciao.
1: sono i The Wolf.

0: Wolf, questi sono appunto i The Wolf con Natural Woman, Muscle Shoals, il disco da cui è tratto il brano che abbiamo appena ascoltato, uscito il 6 dicembre 2024 per Mascot Records. Allora Jacopo, abbiamo ancora una manciata di minuti, dobbiamo tornare in realtà sull'ennesima strage del mare al largo delle Canarie di, insomma, un po' di ore fa, in effetti, insomma, è già da ieri che si racconta, insomma, questa ennesima tragedia.
1: Sì, esatto, lo abbiamo già accennato in rassegna stampa, però gli abbiamo dedicato pochissimo tempo rispetto a quello che merita. Vediamo da un articolo del Post di ieri sera: al largo delle Canarie è stata soccorsa una barca in mare da 27 giorni. Più di 80 persone, migranti, sono morte. La barca, infatti, era partita il 7 di agosto, i primi giorni di agosto, ed era rimasta in mare per 27 giorni. Le persone erano partite in 128 dal Gambia per raggiungere le Canarie, e una delle rotte più pericolose di quelle migratorie, quella atlantica. La barca è stata individuata quando era circa 120 km a sud

0: ovest di Gran Canaria, una delle isole delle Canarie. Tre delle persone soccorse sono state trasportate con un elicottero in due ospedali di Gran Canaria, mentre le altre hanno raggiunto l'isola via nave. Questo ci dice il Post. E ci informa anche che sono state soccorse dalle autorità spagnole e di nuovo appunto si sottolinea il fatto che sia una delle rotte più pericolose quella atlantica. Non è l'ultima, è l'ultima soltanto delle notizie che fanno riferimento ai migranti e alla tratta atlantica, ma anche quella mediterranea miete molte vittime. Se vi interessa approfondire l'argomento, noi vi segnaliamo che abbiamo fatto un'intervista durante il Sinodo Valdese con la coordinatrice nazionale di Mediterranean Hope, la trovate sul nostro canale YouTube. Potrebbe essere comunque un modo per approfondire la questione in un momento in cui si torna a parlare di migranti, ma lo si fa spesso con insomma degli accenni molto propagandistici in generale, insomma si pone l'accento sulle cose sbagliate spesso.
1: Sì, Marta Bernardini, e insomma abbiamo ragionato ancora di patto europeo sull'asilo e abbiamo parlato anche della importante visita di Papa Leone a Lampedusa, ma abbiamo fatto un'analisi anche della situazione attuale rispetto al rapporto dell'Europa nei confronti delle migrazioni. Lo abbiamo fatto in realtà anche con il pastore Francesco Sciotto in un'altra intervista in cui abbiamo parlato di soccorso alle frontiere del lavoro della Diaconia Valdese. Questo sono tutti contenuti che trovate, come giustamente diceva Jacopo, sul nostro canale YouTube. Sono le 9.30, 2 minuti e 20 secondi. Allora, spazio al GR di Popolare Network, all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In apertura andiamo in Medio Oriente. 81 persone sono morte negli scontri tra forze governative e ribelli Houthi in Yemen. Gli scontri sono scoppiati ieri dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz. Tra i morti ci sarebbero anche tre alti comandanti delle milizie Houthi.
4: Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti questa mattina dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale. Un giovane palestinese è stato ucciso sempre stamattina dalla polizia israeliana a Gerusalemme. E intanto proseguono le violenze in Cisgiordania. Le forze di occupazione israeliane hanno chiuso nelle prime ore di oggi l'ingresso principale del villaggio Al-Mughayr a nord-est di Ramallah, impedendo ai palestinesi di entrare e uscire dal villaggio, e fonti locali riferiscono che nell'area sono presenti numerosi coloni.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni per provare a trovare una mediazione al conflitto, lo riporta l'agenzia russa TASS. Intanto una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe ad Odessa. Nella città ucraina sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili. Attacchi russi anche a Dnipro, ci sono due morti. Nella notte invece Kiev ha colpito la città russa di Sochi sul Mar Nero, prese di mira con droni anche una nave e una raffineria.
4: A Cernobbio si apre oggi il Forum Ambrosetti, appuntamento annuale che riunisce sul lago di Como esperti di economia, finanza e politica. In questa prima giornata sono previsti interventi del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e di quello degli esteri Antonio Tajani. Atteso anche l'amministratore delegato del colosso della finanza globale BlackRock. Domani arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
3: La città di Bari si prepara ad ospitare la festa che il governo ha organizzato per celebrare il suo record di longevità. Oggi infatti l'esecutivo di Giorgia Meloni compie 1413 giorni. Sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I due vice premier, il leghista Salvini e il forzista Tajani, contribuiranno all'evento solo con un video. Dal palco è previsto un discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già questa mattina sui social ha rivendicato i successi del suo mandato. Abbiamo ridotto la disoccupazione, sostenuto famiglie e imprese, rafforzato la sicurezza, restituito all'Italia credibilità internazionale, ha scritto. Nessun accenno però all'inflazione, alle riforme mancate e ai tagli alla spesa sociale.
4: via libera della Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte Paschi di Siena. L'istituto senese ha fatto sapere di aver ricevuto dalla BCE le autorizzazioni non solo per la fusione con Mediobanca, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria che saranno sottoposte all'Assemblea degli azionisti. Il primo consiglio di amministrazione del gruppo si terrà all'inizio della prossima settimana.
3: Infine uno sguardo al tempo per le prossime ore: sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Fusio Ossola. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: RBE, vicina a te.

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: siamo tornati in diretta oltre la prima, 9:41 minuti e 47 secondi. Ascoltavamo dopo il GR, l'infotraffico, i Fontaines DC, la nuova uscita Marianne, pubblicato il 18 agosto, che anticipa per XL Recordings il disco in uscita il prossimo 16 ottobre, Dopamine Chamber. Si diceva 9:42 minuti e 10 secondi. Siamo ancora dentro lo spazio di approfondimento di oltre la prima. Allora, Jacopo, da dove vogliamo ripartire?
1: Ripartiamo dagli Stati Uniti, parliamo di una morte illustre in questo caso, perché è morta ieri Gloria Steinem, la voce che cambiò il femminismo americano, così ne parla il Corriere della Sera. E l'aborto non fu più un affare privato delle donne. Giornalista, fondatrice di Miss, militante per l'aborto e i diritti delle donne, aveva 92 anni, trasformò le esperienze private femminili in questioni politiche. E continuò a battersi fino alla fine. La rivoluzione di Gloria Steinem cominciò ascoltando le donne. Era il 1969, in una chiesa del Greenwich Village, un gruppo di femministe aveva organizzato uno speak out sull'aborto. Una dopo l'altra le donne raccontavano pubblicamente ciò che fino ad allora era stato confinato nella vergogna e nel segreto: gravidanze indesiderate, aborti clandestini, paura. Steinem, che l'anno prima aveva contribuito a fondare il New York Magazine, era lì per scriverne. Aveva abortito anche lei a 22 anni, illegalmente, a Londra, senza quasi mai averlo raccontato. Anni dopo avrebbe definito quella sera l'inizio del suo attivismo femminista. È morta quindi nella sua casa di New York a 92 anni, la giornalista fondatrice di Miss e volto più riconoscibile della seconda ondata femminista americana per oltre mezzo secolo. Ha portato al centro della politica ciò che fino ad allora era considerato un affare privato delle donne: l'aborto, la contraccezione, la violenza, il lavoro domestico, le discriminazioni e la disparità salariale. Nato a Toledo, in Ohio, nel 1934, dopo la laurea allo Smith College, un periodo in India, tornò negli Stati Uniti e cercò di farsi strada in un giornalismo che alle donne riservava soprattutto moda e costume. Ma fu alla fine degli anni 60 che il femminismo cambiò anche il suo modo di guardare il mondo. Questo leggiamo al Corriere della Sera su Gloria Steinem, ma c'è anche un articolo su New York Times: Why a Doctor Told Gloria Steinem You Must Promise Me Two Things, un'opinion di quelle che escono sul New York Times. Perché un dottore ha detto a Gloria Steinem mi devi promettere due cose? Questo leggiamo dal New York Times, e leggiamo quindi anche il resto dell'articolo. Quando Gloria aveva 22 anni, si era laureata da poco allo Smith College, si ritrovò seduta nello studio di un medico a Londra a chiedere un aborto. Poco prima si era sfilata l'anello di fidanzamento, lo aveva nascosto sotto il cuscino del fidanzato e, per usare le sue parole, era fuggita, era diretta in India per una borsa di studio, lasciandosi alle spalle la comoda vita domestica che ci si aspettava da lei, e si avviava verso un futuro che doveva apparirle terribilmente incerto, anche senza una gravidanza indesiderata offuscare il suo cammino. Era il 57, l'aborto volontario era illegale sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, ma Steinem riuscì comunque a trovare un medico che accettò di aiutarla. Gli dedicò le sue memorie del 2015, ricordando ciò che le disse: devi promettermi due cose. Primo, non dirai a nessuno il mio nome. Secondo, farai ciò che vuoi della tua vita. Quando la signora Steinem è scomparsa questa settimana, all'età di 92 anni, aveva realizzato molto più di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare nella sua di vita. Tra i suoi più grandi successi c'è stato quello di aver permesso a milioni di altre donne di fare ciò che desideravano. Al centro del suo lavoro c'era la libertà riproduttiva, come la definiva lei, il diritto di fare sesso per piacere senza vergogna, di dire no senza gravi conseguenze, di usare la contraccezione per prevenire gravidanze indesiderate, di avere accesso ad aborti sicuri e legali, di avere figli per scelta in sicurezza e con ingiusto sostegno. Lei e il movimento femminista della seconda ondata di cui faceva parte riuscirono a raggiungere molti di questi obiettivi, e ci lascia così una delle figure più influenti della lotta per i diritti e del femminismo degli ultimi anni. Ma Gloria Steinem era molto più di solo questo, è impossibile riassumerla con un paio di articoli, però insomma ci abbiamo provato ed era doveroso provare a ricordarla.
0: E poi, per approfondire la figura di Steinem, insomma è possibile, è semplicissimo, insomma basta compulsare la rete, insomma ci sono molti contenuti, molti articoli anche oggi leggibili anche in forma gratuita nella rete. 9:46 minuti e 30 secondi, prossimo passaggio musicale, questo è Beck Hansen, questo è Colors.

0: Che meraviglia, Beck Hansen. Dal mio punto di vista non ha sbagliato quasi niente nella sua carriera discografica. Avremo modo di scoprirlo nelle prossime settimane, quando alla guida dello spazio musicale ci sarà un terzo componente della nostra redazione, Nicolò Sezzu, per la rubrica What's Popping Music. Spero, per quella
1: lo
0: quota.
1: Speriamo tutti.
0: Sì, no, no, ovviamente no, no, ma lui ci sarà. No? Dico, spero che per quella quota vintage, insomma, parleremo anche di artisti meravigliosi come Beck Hansen. Questa era Colors, dall'omonimo album uscito il 13 ottobre del 2017 per Phonograph Records e Capitol Records. Abbiamo ancora alcuni minuti, allora dobbiamo parlare di sport, ma intanto dobbiamo parlare di grandi successi, perché che riguardano ancora gli atleti e le atlete italiane. Si sono chiusi ieri sera a Taranto, allo stadio Iacovone, i giochi del Mediterraneo 2026, tra l'altro con uno spettacolo, una cerimonia di chiusura davvero notevole, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte, dove c'era l'ensemble di Rockin' Mille che ha realizzato un concerto che è durato molto più di un'ora, con molti brani rock and roll, con la direzione orchestrale di un grandissimo Daniele Plenz, per quanto riguarda il parere di quello di chi vi parla. Però dobbiamo anche parlare in realtà dei risultati di questo, di questi giochi del Mediterraneo. Italia da record, si legge su Eurosport, ai giochi del Mediterraneo, 224 medaglie, trionfo nel medagliere finale. L'Italia ha dominato i giochi del Mediterraneo, ha chiuso al primo posto del medagliere con numeri davvero straordinari: 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi, per un totale di 224 medaglie. Decisivo anche l'oro della pallanuoto maschile, nettamente staccata la Turchia, seconda con 111 podi complessivi. Sono dei numeri davvero molto alti e che superano di gran lunga anche i giochi del Mediterraneo del 1997, che si erano tenuti ancora in terra di Puglia, a Bari. E come si leggeva poco fa, alle spalle degli azzurri si è piazzata la Turchia con 41 ori, seguita dalla Grecia a quota 26. La Francia è quarta per medaglie d'oro, ma sale sul terzo gradino per numero totale di podi con 88 medaglie. Completano la top 10 Egitto, Spagna, Marocco, Portogallo, Algeria e Serbia. Numeri record sotto tantissimi aspetti. Siamo stati fortunati ad avere una delegazione azzurra di livello assoluto, che ha fatto sì che potessimo tornare a casa con 224 medaglie. Lo ha detto Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore, alla conferenza stampa di chiusura dei giochi del Mediterraneo. Molfetta si è detto molto orgoglioso del numero di medaglie conquistate, che hanno permesso di superare il record di Bari, quando l'Italia appunto si era fermata a 193. Mi auguro che il Kosovo, che paese che ospiterà i giochi del Mediterraneo nel 2030, possa mantenere alto il livello. Non sarà facile, da atleta spero non battano i nostri record, ha aggiunto. Questi sono i numeri di dei giochi del Mediterraneo, il medagliere con l'Italia assolutamente sugli scudi, come si dice in questi casi, e dobbiamo ovviamente adesso anche concentrarci su altri sport che da queste parti abbiamo seguito anche in passato, anche da questi microfoni, con molta attenzione, e alle battute finali anche il campionato europeo di volley femminile, con l'Italia in semifinale affronterà la Polonia dopo un quarto di finale particolarmente complicato contro la Svezia, che l'Italia ha vinto, dimostrando però una grande capacità di reazione, perché dopo la sconfitta al primo set e la fatica enorme nel secondo, poi dopo insomma ha tirato fuori davvero i numeri migliori, e le atlete di Julio Velasco hanno dimostrato ancora una volta di essere una grandissima squadra. Oggi cominciano gli europei di basket femminile, e poi ci saranno anche gli europei maschili di pallavolo, di volley, di Fefe De Giorgi a partire dalla prossima settimana. Insomma, c'è vita oltre il calcio, come diciamo ormai da tempo, caro Jacopo, anche da questi microfoni e i numeri, l'atletica leggera, insomma, che quest'anno ci ha ancora una volta deliziato. Anche da Birmingham abbiamo anche ragionato sui grandi successi degli europei di Birmingham, la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica, insomma, è una fase per lo sport italiano, diciamo, di grande crescita e di grandi risultati. Il tennis, vogliamo ricordare il tennis, ci sono numeri importanti e anche prestazioni importanti che arrivano dagli US Open, Flavio Cobolli che avanza, Darderi, insomma, ci sono Paolini anche nel tennis femminile, insomma, numeri interessanti, prestazioni interessanti, risultati interessanti. Continueremo a seguire anche qui a 360 gradi lo sport italiano, ma in generale lo sport che fa bene alla salute, che fa bene anche al cuore. Jacopo?
1: Sì, so che dopo lo sport tornare a parlare di politica non è, non è il meglio, però tu prima parlavi di terra di Puglia, parlavamo di giochi del Mediterraneo, sono tenuti appunto in Puglia, e in Puglia si sta tenendo anche un'altra cosa oggi in particolare, certo, perché a Bari, come dicevamo già in rassegna
0: dietro
1: stampa,
0: casa mia, se posso dire,
1: ecco, molto bene, il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana, per festeggiare appunto la premier è attesa a Bari. Sky TG24 riporta il messaggio lanciato da Meloni: oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità, perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, ha scritto la premier sui social. In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, insomma, tutta millanta tutta una serie di record, anche se come vedevamo dalla pagina del Fatto Quotidiano di oggi si possono contestare queste affermazioni, però era interessante andare a vedere il commento invece dell'opposizione, perché per festeggiare la premier a Bari, però nella stessa città è prevista anche una contromanifestazione. E Elie Schlein ha commentato al post di Giorgia Meloni con 4 anni buttati, la stabilità non è un record da esibire, invece è il messaggio appunto lanciato dalla premier, e staremo a vedere. Tra l'altro sarebbe anche interessante capire, proprio perché a Bari, questo sinceramente è un aspetto di cui io sono ignorante, magari nei prossimi giorni
0: c'è una base di Fratelli d'Italia molto forte, anche diciamo le compagini di governo sono ben presenti, diciamo, anche in Puglia. Ecco,
1: però Sky TG24 approfondisce poi la questione, perché scrive: governo Meloni batte il record di longevità, il bilancio delle promesse elettorali economiche. Oggi 4 settembre sono 1413 i giorni dell'esecutivo Meloni, che diventa il più longevo della Repubblica. Le promesse elettorali economiche che hanno portato Meloni a vincere le elezioni del 2022 sono state mantenute, e in che stato è l'economia italiana? Si chiede Sky TG24. Il mercato del lavoro con il governo Meloni, l'andamento del mercato ha mantenuto un trend positivo da settembre 2022, mese di insediamento del governo Meloni, ad oggi. Ma in generale si sono registrati 1,1 milioni in più di occupati, i disoccupati sono scesi di 670.000 unità, mentre non ci sono differenze per quanto riguarda gli inattivi. Però i critici dicono che questo non è dovuto effettivamente a riforme di Meloni, ma al lavoro fatto prima, di cui poi Meloni ha preso i benefici. La borsa con il governo Meloni, anche la borsa abbastanza bene, scrive Sky TG24, nei 4 anni di governo FTS MIB è salito del 140%, lo spread tra i BTP e i Bund tedeschi è sceso del 63%, ma ci sono tutta una serie di altre promesse elettorali non mantenute da Meloni, ma insomma poi abbiamo tempo nei prossimi giorni magari di vedere meglio quali sono queste promesse non mantenute, e anche perché adesso siamo in coda, sono le 10 in punto e è il momento di lasciarci. Io vi auguro un buon weekend. Egia Notizia torna lunedì, e anche Oltre la Prima torna lunedì.
0: Ovviamente, intanto grazie per il tuo lavoro. Comincio a ricordare che lunedì, oltre a Egia Notizia, la rassegna stampa, alle 9 ci sarà comunque l'approfondimento di Oltre la Prima. Insomma, Jacopo sarà al comando, alla gestione dei contenuti della diretta. Io non ci sarò, insomma, tornerò martedì, ma questo insomma importa poco. Saremo come sempre in buone mani. Jacopo, grazie, grazie mille per il tuo lavoro di oggi, grazie ancora. Sono le 10:40 secondi, tra pochissimo comincia Almeno Due Pagine al Giorno, ma intanto però ci godiamo Arlo Parks, tra pochissimo.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: Jones.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Sono le 10:05 minuti e 10 secondi. Ben trovati a questo appuntamento con almeno due pagine al giorno, la nostra rassegna di informazione e approfondimento culturale. Oggi venerdì 4 settembre 2026, come sempre a quest'ora e fino alle 11 condividiamo con voi le pagine, le terze pagine culturali dei giornali italiani, le riviste, anche i giornali esteri, notizie che riteniamo possano incrociare il vostro interesse. A questo proposito la richiesta è sempre, se vi va, a interagire con noi, intanto attraverso un numero di telefono che è il solito, che trovate anche in sovrimpressione per voi che ci seguite sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming su rebe.it. dicevo, il solito, il 328 8757 845. C'è un indirizzo di posta elettronica anche diretta a chiocciola rbe.it. Voglio cominciare con voi stamattina condividendo il corsivo del giorno di Massimo Sideri. Abbiamo parlato di libri che si occupano di geografia e di rimodulazione in realtà della geografia nei giorni scorsi, utilizzando libri e articoli apparsi innanzitutto sulla Lettura, il supplemento del Corriere della Sera. Ed è proprio dal Corriere della Sera che voglio ripartire stamattina, condividendo con voi, ripeto, il corsivo del giorno di Massimo Sideri, dal titolo La sfida globale dei mappamondi, quando il potere cambia la geografia. È stato il gioco dei regnanti e dei potenti per secoli: plasmare mappamondi, cancellare terre, ribattezzare luoghi. Il caso del lago Ontario, diventato sulle mappe Google ed Apple Lago America, secondo la volontà di Trump, non è certo una novità. Semmai ciò che ci deve colpire e la rapidità nell'era artificiale, anche il cambio del mondo si fa con un click. In realtà le mappe condivise sono un'illusione. Sulle cartine inglesi le isole al largo dell'Argentina sono le Falkland, in quelle spagnole Malvinas. Per compensare le posizioni esiste anche una bizzarra diplomazia del mappamondo. Nelle mappe internazionali, come quelle dell'ONU, non si scontenta nessuno e compaiono ambedue i nomi con ordini invertiti, come accadrà al povero lago Ontario. Lo stesso fenomeno sta accadendo anche su alcuni territori ucraini diventati russi a seconda dell'editore e della fonte e delle simpatie. La guerra si fa anche con la propaganda cartografica, aggiunge Massimo Sideri sul Corriere della Sera. Oggi abbiamo dimenticato che fino alla caduta del muro di Berlino, su alcuni libri di geografia occidentale, l'URSS era contraddistinta da un'unica pennellata che ingrigì interi territori e che ricordava quelle scritte dei vecchi globi: Hic sunt leones o Finisterre. Fu questo il motivo del successo del più grande cartografo di tutti i tempi, ovvero Vincenzo Maria Coronelli. I suoi globi, vere opere d'arte, erano desiderati dai sovrani come Luigi XIV per mostrare i propri regni e deformarli a propria immagine. Diversa è la storia del primo mappamondo preservato miracolosamente a Norimberga. Costruito da Martin Behaim, non conteneva l'America, ma per sfortuna venne costruito nel 1492. Peraltro, per un curioso refuso, nella famosa Enciclopédie di Diderot e d'Alembert, Colombo avrebbe scoperto l'America nel 1493. Per riscoprire una dimensione magica e avventurosa del mondo, come era apparso a Marco Polo, dovremmo tornare a Venezia, dove c'è la mappa di Fra Mauro Mauro del 1450 e un'Italia a testa in giù come tutto il resto prima che il Polo Nord occupasse la posizione in alto dei globi. Con Colombo il mondo si fece da desiderio locale a brama globale. Ne fu uno degli esempi più atroci il cosiddetto Globus Columbus o Globo di Hitler, per mostrare l'impero del male, il Reich, come nei sogni irrealizzati del Führer. Lo comprese Charlie Chaplin nell'indimenticabile film del 1940 Il grande dittatore, dove un mappamondo giocattolo vola leggero. L'insostenibile follia del potere esiste e ha forma sferica. Questa è la conclusione del corsivo del giorno di Massimo Sideri oggi sul Corriere della Sera. E allora noi ci concediamo un passaggio musicale che sta dentro la storia della musica contemporanea, almeno a quest'ora della trasmissione, almeno due pagine al giorno. Questi sono i Buffalo Springfield, For What It's Worth.

meravigliosi Buffalo Springfield, un affondo dentro gli anni 60, For What It's Worth, dal disco omonimo Buffalo Springfield pubblicato da ATCO Records il 5 dicembre del 1966, e stiamo parlando di una band straordinaria: Neil Young, Stephen Stills, Richie Furay, Bruce Palmer, Dewey Martin. Recuperate la discografia di questa band splendida e meravigliosa, meravigliosamente 16, vorrei anche aggiungere. Vi riporto ancora sulla terza pagina del Corriere della Sera per condividere con voi il pezzo di Gian Antonio Stella, il pioniere deriso della parità. Salvatore Morelli, deputato, si batte per il voto alle donne 80 anni in anticipo, morì dimenticato. Patriota salentino, si spese per i diritti femminili fra l'ilarità dei contemporanei. Chiedo scusa, delle sue 17 proposte di legge ne passò una sola. Vi leggo almeno qualche passaggio di questo pezzo di Gian Antonio Stella. Se l'umanità ha lavato con torrenti di sangue nell'ultima guerra americana l'obbrobrio della schiavitù dei neri, come può ella mai consentire più a lungo la schiavitù della donna, la quale è la più importante varietà dell'essere umano, anzi è la creatrice, l'educatrice e il movente perpetuo di quest'essere. Pareva impossibile, e Salvatore Morelli il 18 giugno del 1867, che i colleghi della Camera non vedessero la contraddizione tra i proclami dei principi liberali e il rifiuto del voto alle donne. Come negare alla madre degli elettori, dei deputati, dei ministri, il diritto di portare il voto all'urna? Ma che la proposta di legge non fu neanche ammessa alla lettura in aula, e prima d'avere la mano in mano una scheda elettorale e stringerla al petto come una lettera d'amore, per usare le famose parole di Anna Garofalo, le donne avrebbero aspettato altri 79 interminabili anni. Eppure le stesse celebrazioni dell'anniversario del 1946, aperte dai trionfi, dice ancora domani, di Paola Cortellesi, hanno ignorato quasi quel piccolo avvocato salentino che per primo ricorda la biografia Salvatore Morelli, il deputato delle donne, di Maria Grazia Colombari, pubblicato da Robin Edizioni, diede battaglia in Parlamento non solo per il suffragio universale, ma per la parità legale tra marito e moglie, il riconoscimento dei figli illegittimi, l'abolizione dei bordelli, la modifica di regole insensate come il celibato telegrafico che vietava l'accettazione di telegrafiste maritate, e via così fino al divorzio che, appoggiato dal Corriere della Sera, chiedeva di introdurre almeno per i casi limite come il tentato omicidio da parte di un marito violento. In quattro legislature, scrive Colombari, furono 294 gli interventi di Morelli in aula e 17 le proposte di legge, ma solo quella relativa all'abrogazione dell'articolo 233 del Codice Civile Pisanelli, che impediva alle donne di testimoniare negli atti pubblici, diverrà legge. Il resto cestinato. Anzi, come raccontò proprio il Corsera nel 77, indignato dalla seduta carnevalesca sul progetto sul divorzio, fu spesso seppellito fra pazze risa. Ridacchiavano, sogghignavano, ammiccavano i parlamentari alle proposte utopiste del collega. Peggio, si scatenarono in parallelo le firme più velenose della satira politica, e Morelli, con la sua barba risorgimentale, finirà sepolto su riviste come La Lima, da vignette in cui è ritratto in abiti femminili, con la cuffietta, il cappellino, la veletta, la gonnella. Con lui, prosegue Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera di oggi, con lui che fa la calza o lavora uncinetto o partecipa alla redazione del giornale Il Pensiero, in cui lui è vestito da donna e le due redattrici hanno il sigaro in bocca e il bicchiere di vino sul tavolo come virili maschiacci. Ancora più feroce la vignetta titolata La piaga d'Egitto, con lui che guidava un corteo femminile, la didascalia perfida tra le altre piaghe: l'Egitto ebbe la peste, oggi l'Italia ha Morelli e queste, puntini di sospensione.
Certo, aveva dalla sua l'eroe di Caprera che gli inviava la sua lode e gratitudine. Voi ben meritate dall'umanità, vostro per la vita, Giuseppe Garibaldi. E Giuseppe Mazzini, con Giuseppe Zanardelli e intellettuali europei quali Stuart Mill e Victor Hugo. L'isolamento non solo alla Camera, ma dentro lo stesso schieramento della sinistra storica, prosegue Stella, alla quale apparteneva, però doveva essere pesante, al punto che elezioni del 1880 gli candidarono contro nel suo stesso collegio di Sessa Urunca, in provincia di Caserta, lo storico della letteratura Francesco De Sanctis, che allora era il ministro della pubblica istruzione. Nessuno scampo, scrisse il Corriere dopo la sua morte, giunta appena pochi mesi dopo, forse anche per il peso delle amarezze, fu scacciato dal Parlamento per opera del suo stesso partito. Troppo ingombrante quel propugnatore instancabile della parificazione della donna, e il giornale diretto allora da Eugenio Torelli Violier gli rese onore, ricordando che da irredentista, spintosi a bruciare in piazza un ritratto di Ferdinando II, sfidando le torture e la messa al muro, era rimasto 12 anni prima nelle galere borboniche con Spaventa, Poerio e Settembrini, poi al confino a Ischia, Ponza, Ventotene. E tale era la sua probità che quando il re Borbone gli concesse la grazia per aver salvato una donna in mare, vi rinunciò chiedendo fosse concessa a un povero diavolo suo condetenuto che fuori del carcere era pianto dalla vecchia madre, dalla giovane sposa e da numerosa squallida figliolanza. Morì poverissimo quell'eroe dell'Italia laica, autore del libro La donna e la scienza, in cui teorizzava nel 1863 che la causa della donna è la causa dell'umanità. Come tutti i deputati all'epoca, non aveva indennità e per gli ideali si era speso tutto. Correvano per lui tempi tristissimi. Alla sera aveva spolverate le tasche degli ultimi centesimi. Da mesi e mesi pranzava nascosto ad ogni sguardo indiscreto in una modesta stanza nella via degli uffici del vicario, con pane, cacio e acqua. Ciononostante si manteneva sempre sereno con gli amici, sempre cortese con gli avversari. La chiusa era un epitaffio: meritava sorte migliore. E questo è il tributo che Gian Antonio Stella quest'oggi sul Corriere della Sera dà a Salvatore Morelli, deputato che si batté per il voto alle donne 80 anni in anticipo. Il pioniere deriso della parità è il titolo del pezzo sul Corriere della Sera di oggi. Intanto sono le 10:20 minuti e 22 secondi, ci concediamo un passaggio musicale bello tosto, insomma, bello rock and roll. Questi sono i Gallus, Eye to Eye.

0: keep the values to which we strive.
1: È stata una felice scoperta più di due anni fa, quella dei Gallus, quella che abbiamo ascoltato è Eye to Eye da We Don't Like the People We've Become, disco uscito per Marshall Records proprio tre anni fa, nel 2023, insomma, questo per rispondere sul campo con l'elettricità, con gli amplificatori sparati e la ritmica incalzanti a chi sostiene che il rock and roll è morto, ma in realtà non è neanche come una roba fenice, insomma è vivo e vegeto, e abbiamo moltissimi esempi di questa buona salute, ottima salute del rock and roll. 10:24 minuti e 15 secondi, stiamo ancora sul Corriere della Sera, ma è una notizia che insomma sta circolando su diversi giornali, sempre nello spazio, nelle pagine culturali. Premio Ernesto Ferrero, libri gratis per 20 realtà, per la biblioteca che vuole organizzare incontri pubblici o per un circolo che prepara un book party, si legge oggi sul Corriere della Sera, le candidature sono aperte. Il premio Ernesto Ferrero, Fondazione CRT, istituito nel 2025 dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalla Fondazione CRT per valorizzare l'editoria, indice una call pubblica rivolta a realtà italiane che promuovono la lettura e vogliono candidarsi a ricevere in dono una selezione di libri pubblicati dagli editori vincitori del premio giunto alla seconda edizione. Ne dà conto oggi proprio sul quotidiano di Via Solferino Ida Bozzi. I tre editori premiati a maggio al Salone sono Quinto Quarto, 7-9 e 7 Colori. 1200 copie di libri dei tre editori saranno distribuite gratis a 20 realtà attive in Italia, scelte tramite la call pubblica che scade il prossimo 23 settembre. Per partecipare alla selezione, enti, associazioni, scuole, biblioteche,

0: pezzo di Carmen Pellegrino sempre sul Corsera, l'io è un dettaglio trascurabile nei versi che chiedono silenzio. Esce martedì 8 settembre per Einaudi la nuova raccolta di Chandra Candiani dal titolo Essere nuvola, una poesia che con discrezione reclama silenzio e l'attacco del pezzo di Carmen Pellegrino è ciò che anzitutto si avverte entrando in Essere nuvola, la nuova raccolta di Chandra Livia Candiani. Come nelle opere precedenti, la parola non si assume il compito di spiegare il mondo né di ricondurlo a un ordine rassicurante, suggerisce piuttosto di lasciarlo essere nella sua sgraziata complessità, nella sua fame, nella sua irriducibile alterità. La scrittura di Candiani nasce da un preciso esercizio di sguardo su persone e cose, su tronchi d'albero e fronde, sul corpo e su ciò che rimane inarticolato, disincarnato ai margini del dicibile, e proprio per questo chiede alla poesia uno spazio di attenzione. Il picchio scandiva imperativo, tutto uno, uno tutto. In questo movimento si riconosce una delle matrici più profonde della sua poetica, legata anche alla meditazione e alla tradizione buddista, dunque all'attenzione al presente, al progressivo ridimensionamento dell'io. Il soggetto tuttavia non viene cancellato, viene decentrato, rinuncia alla pretesa di costituire il centro dell'esperienza e accetta di essere una delle molte presenze che affollano il mondo. La poesia diviene allora uno spazio d'incontro. In questo spazio l'io si misura con ciò che non gli appartiene, non gli può essere ricondotto, e forse in questa capacità di sottrarre centralità all'uomo senza per questo rinunciare all'umano che risiede una delle qualità più belle della poesia di Candiani. Si legge ancora sul pezzo del Corriere della Sera: la parola è una materia esposta, mai del tutto posseduta, affiora, si ritrae, cerca una forma che non la tradisca. La poesia non viene costretta a dire, ma conduce a ciò che ancora non a voce. Tra il dire e il tacere, il verso trova la propria misura nel dischiudere la meraviglia di ciò che non si impone. Così, in un pugno di parole in custodia, ecco che un animale, un albero, un bambino o un oggetto quotidiano acquistano una presenza propria senza essere necessariamente convertiti in simboli. Candiani guarda le cose prima di interpretarle. È una scelta estetica ma anche etica. Riconoscere che il mondo non è soltanto il nostro specchio significa sottrarlo alle nostre consuetudini percettive, alle categorie con cui troppo facilmente lo addomestichiamo. Anche il dolore, la solitudine e la morte attraversano questa poesia, ma non c'è traccia di una morale consolatoria. Il dolore non è chiamato a dare una lezione, né la ferita deve necessariamente trasformarsi in occasione di rinascita. La poesia può limitarsi a riconoscerli, a sostenerne la presenza, a dar loro una forma. La stessa precisione di sguardo accompagna l'idea dell'amore. Amare non significa fondersi con l'altro né possederlo, ma riconoscerne la singolarità, la distanza, l'irriducibilità. Anche l'amore dunque è una pratica dell'attenzione, una forma di precisione, prosegue Carmen Pellegrino oggi sul Corriere della Sera. Precisione è anche una delle caratteristiche della lingua di Candiani, essenziale ma con improvvise aperture a risonanze più vaste. Il verso evita l'enfasi e lascia che anche la disposizione delle parole produca il senso, in modo che resti sempre aperto lo spazio delle domande che non pretendono risposte. Il non sapere di Candiani è una forma esigente di consapevolezza e riconoscere che il reale eccede il modo con cui tentiamo di definirlo. Eppure, proprio da questa consapevolezza del limite, nasce una radicale fiducia nella parola. Sono alcuni estratti del pezzo di Carmen Pellegrino oggi sul Corriere della Sera a proposito del nuovo libro, di la nuova raccolta di poesie di Chandra Candiani dal titolo Essere nuvola, pubblicato da Einaudi. Sono le 10:31 minuti e 7 secondi, allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.

0: 16.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È salito ad almeno 1.280 il numero di persone morte nell'inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal nell'area confine con il Tibet. I dispersi sono quasi 4.800. Oggi due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione. Le ricerche però continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti.
1: 81 persone sono morte negli scontri tra forze governative e ribelli Houthi in Yemen. Gli scontri sono scoppiati ieri dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz. Tra i morti ci sarebbero anche tre alti comandanti delle milizie Houthi.
0: Un funerale di Stato per Mladic sarebbe inaccettabile, a dirlo la presidenza dell'Unione Europea. Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità e responsabile della strage di Srebrenica, è morto mentre era detenuto il 27 agosto. Il ministro della giustizia serbo aveva dichiarato che si sarebbero organizzati appunto funerali di Stato. La salma è rientrata ieri sera dall'Aia a Belgrado. La commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, ha detto che questo è un momento di importante valutazione che può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri considerano la Serbia. I funerali sono previsti per lunedì dopo l'autopsia.
1: L'Unione Europea è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Oggi si riaffaccia all'uso della forza per le pretese internazionali, ma l'Unione non deve rinunciare ai suoi valori. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio di saluto al Forum Ambrosetti che si apre oggi a Cernobbio. Anche quest'anno sul Lago di Como si riuniscono esperti di economia, finanza e politica. In questa prima giornata sono attesi il ministro delle imprese Adolfo Urso, quello degli esteri Antonio Tajani e anche l'amministratore delegato del colosso della finanza globale BlackRock. Domani arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
0: È rientrato nelle scorse ore in Italia Younes, il bambino di 6 anni e mezzo di Brandizzo nel Torinese che era ricoverato in coma in Egitto dopo un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Il piccolo ora è all'ospedale Regina Margherita di Torino. Era ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva in Egitto dallo scorso 3 agosto. Minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: am red guitar.
1: E questa era la splendida, splendida voce di Cassandra Wilson, Red Guitar da Another Country, disco uscito nel 2012 per E1 Entertainment. Perché abbiamo ascoltato Cassandra Wilson, a parte il fatto che insomma è stata una delle più grandi voci del jazz e non soltanto, se n'è andata a 70 anni, come si legge oggi sul Corriere della Sera, una leggenda del jazz. Voglio condividere con voi invece il pezzo apparso il 2 settembre sul sito npr.org. Cassandra Wilson, cantante jazz, vincitrice di un Grammy, è morta all'età di 70 anni, la cui voce, Cassandra Wilson, si legge sul sito di NPR, dà contraltro profonda e scura il disinvolto disinteresse per le categorie musicali, l'hanno resa una delle cantanti jazz più affascinanti e influenti degli ultimi 40 anni. È morta a Jackson, nel Mississippi. Il suo manager di lunga data, Robert Torrey, ha annunciato la sua morte con un comunicato senza specificarne la causa. Wilson è stata nominata Jazz Master dal National Endowment for the Arts nel 2022 e ha vinto due volte il Grammy Award per il miglior album vocale jazz per il suo eclettico album del 1996 New Moon Daughter e per un programma di standard jazz del 2008 intitolato Loverly. È stata una voce e una presenza di spicco nell'oratorio Blood on the Fields di Wynton Marsalis, che è diventato la prima opera jazz a vincere il premio Pulitzer per la musica nel 1997. Un filo conduttore, si legge ancora su npr.org, nella produzione musicale di Wilson era l'affascinante magia della sua voce, il cui timbro poteva evocare metafore di fumo di legno d'acero o miele di fiori selvatici. Un altro elemento distintivo era il mistero che infondeva sia alle canzoni originali che a un assortimento di brani tratti dal repertorio jazz, dal delta blues, dal folk rock di Laurel Canyon e persino dal pop mainstream. New Moon Daughter mescolava canzoni di Neil Young e degli U2 con quelle di Hank Williams e Son House. Includeva anche una personale interpretazione di Last Train to Clarksville, il successo del 1966 dei Monkees. Per il suo album del 2002 Belly of the Sun, Wilson registrò a Clarksdale nel Mississippi, in una stazione ferroviaria riconvertita, cercando un legame più tangibile con la sua terra d'origine, ma nella sua musica, realizzata costantemente con collaboratori di primo ordine, c'era sempre uno spirito di strade rurali e isolate. Descrivendo i suoi album dai primi anni 90 alla metà degli anni 2000, Ben Ratliff osservò sul New York Times che in sostanza hanno alimentato la storia della musica popolare del nuovo mondo, bianca e nera, rurale e urbana, attraverso un filtro di musica roots del sud prebellico, reinterpretata da musicisti jazz newyorkesi. E aggiunse: che sistema di instradamento complicato, ma ha funzionato e non suonava come nient'altro. Cassandra Folks nacque a Jackson nel Mississippi il 4 dicembre del 1955. Entrambi i suoi genitori, Herman B. Folks e la dottoressa Mary Folks, erano insegnanti. Suo padre era anche un musicista professionista che suonava principalmente il basso e la chitarra. Aveva una vastissima collezione di dischi jazz ed è quello che ricordo di aver ascoltato da bambina, ha ricordato Wilson in un'intervista del 2022 con il National Endowment for the Arts. Nella stessa intervista Wilson aveva descritto come aveva iniziato a suonare la chitarra, attratta dalla Gibson di suo padre, le cui corde penzolanti tirava da bambina. Alcune delle sue prime esperienze come interprete la videro accompagnarsi con la chitarra acustica, seguendo l'esempio di due delle sue principali influenze, Robert Johnson e Joni Mitchell. Ma il suo percorso verso una carriera musicale fu tortuoso. Conseguì una laurea in comunicazione di massa alla Jackson State University, studiando contemporaneamente jazz con il batterista Alvin Fielder, membro fondatore dell'Association for the Advancement of Christian Creative Musicians. Quando i Wilson si trasferirono a New York, lei entrò subito a far parte di un gruppo progressista di improvvisatori che si univa attorno al sassofonista contralto Steve Coleman. L'articolo che ricostruisce la vita e la carriera di Cassandra Wilson potete leggerlo nella sua interezza sul sito npr.org. Allora, addio alla grande Cassandra Wilson. Sono le 10:45 minuti e 52 secondi. Intanto, allora, ci concediamo un altro passaggio musicale. Sono tornati anche i Queens of the Stone Age. Questa è Insignificant Other.

Sono tornati i suoni decisamente meno spigolosi dei Queens of the Stone Age di Josh Homme in questa Insignificant Other, singolo uscito il 25 agosto per Matador Records, che anticipa il nuovo disco in uscita il 30 ottobre, che si intitolerà Perfect. 10:52 minuti e 14 secondi, vi porto ancora sulle pagine dei giornali, sulle pagine degli spettacoli, nello specifico nella sezione cinema della stampa di oggi, perché è in corso, in pieno svolgimento, l'83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia. Intanto Fulvia Caprara apre la sezione degli spettacoli con un pezzo riferito al nuovo film del maestro tedesco del cinema Werner Herzog, Bucking Fastard. Il suo cinema è uno spazio sacro alla forma di una poesia, sono le parole virgolettate riportate da Caprara di uno degli attori del film, Orlando Bloom. Ma voglio soffermarmi con voi sulla recensione firmata da Alessandra Levantesi-Kezic oggi sulla stampa, sul nuovo film di Martin McDonagh, autore di In Bruges, tra gli altri, di tre manifesti Ebbing, Missouri, oppure degli Spettri dell'Isola, perché a Venezia è in concorso il suo nuovo film e all'interno c'è un monumentale Malkovich in odore già di Oscar, anche se siamo adesso in area di Coppa Volpi a Venezia. Malkovich, spia sublime su un'isola metafisica, è il titolo del pezzo di Alessandra Levantesi-Kezic, nato in Gran Bretagna ma irlandese di origine e DJ passaporto. Il 56enne Martin McDonagh si divide con successo fra teatro e cinema, dichiarando preferenza per quest'ultimo in quanto il teatro non gli permette di essere trasgressivo quanto vorrebbe. Nessun dubbio che i suoi film siano provocatori e politicamente sferzanti, tuttavia il bello è che il tutto si fa vita, filtrato com'è nel gioco dialettico di personaggi creati con sapiente abilità drammaturgica. Wild Horse 9 parte nella cornice del Cile del 1973, a poche settimane dal golpe che nel settembre segnerà la fine di Salvador Allende e della democrazia. In primo piano due spie della CIA, Chris, John Malkovich, agente in uscita, e Lee, Sam Rockwell, ancora operativo. Dietro le quinte il loro boss MJ, ovvero Steve Buscemi, impegnato a collaborare con i militari a far zittire Daniel, che in procinto di morire vorrebbe scrivere le sue memorie e troppo spesso si trova a parlare a ruota libera di certe operazioni. Metti probabilmente Dallas 1963. In questa situazione paradossale, la partenza di Chris e Daniel per l'isola di Pasqua incuriosisce. Parentesi turistica o missione? Senza svelare altro, scrive Levantesi-Kezic, diciamo che con i suoi cavalli bradi e le sue enigmatiche ancestrali statue, quel luogo fuori dal mondo è una felicissima idea di regia, cornice quasi metafisica, ideale per dar rilievo ai dialoghi a schiaffo fra i due amici, agli scarti narrativi a sorpresa, alla disarmante sincerità con cui Chris, complice il casuale incontro con una giovane idealista cilena, rivela inconfessabili verità su cospirazioni e metodi killer della CIA. E se Rockwell gioca egregiamente da spalla, un Malkovich sublime per l'apparente svagatezza con cui scivola dalla caustica ironia al malinconico disincanto, si candida da subito per la Coppa Volpi, ovvero per la migliore interpretazione maschile. E allora devo dire che, al di là che insomma sempre fa bene a tutti andare al cinema, dentro le sale innanzitutto, però insomma il film di Martin McDonagh promette molto bene. Wild Horse 9, il titolo, e devo dire con un trio come quello formato da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi, vale benissimo il prezzo del biglietto e ampiamente di più. Buon cinema a tutti. Intanto noi ci concediamo l'ultimo passaggio musicale della settimana per quanto riguarda almeno due pagine al giorno. Questi sono i Wilco, Jesus, eccetera.

0: Jesus etc. Wilco da Yankee Hotel Foxtrot, pubblicato per Non Such Records ad aprile del 2002. Giungiamo così in coda a questa puntata e alla settimana di almeno due pagine al giorno e di oltre la prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui non lunedì, bensì martedì 8 settembre, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di oltre la prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno. Oltre la prima verrà condotto comunque da Jacopo Bertuglia lunedì a partire dalle 9 alle 8 come sempre. La rassegna stampa è già notizia, sono le 11 1 minuto e 15 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. È rientrato nelle scorse ore in Italia Younes, il bambino di 6 anni e mezzo di Brandizzo che era ricoverato in coma in Egitto dopo un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh, dopo il quale aveva riportato un grave trauma cranico con edema cerebrale. Il piccolo si trova ora all'ospedale Regina Margherita di Torino, di origini marocchine, e era ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva all'ospedale internazionale di Sharm el Sheikh dal 3 agosto. È stata una notte di lavori intensi per i soccorritori ad Ossola, infatti sono stati impegnati in due diversi interventi di salvataggio, conclusi entrambi con successo. Il primo allarme è scattato in Alta Valle Antrona per due escursionisti inglesi, rimasti bloccati in vetta al Pizzo Andolla. I rimasti bloccati in quote, sprovvisti della strezzatura per trascorrere la notte, sono stati soccorsi da un elicottero e riportati quindi a valle. Contemporaneamente poi in Val Vigezzo sono scattate le ricerche per due cercatori di funghi, padre e figlio, originari di Brescia, non rientrati da un'uscita nella zona di Arvogno. I soccorritori sono intervenuti, riuscendo a ritrovare i due. Daniele Gammelli sarà il prossimo direttore del laboratorio Physical AI and Autonomous Systems dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, un centro di ricerca avanzata con sede a Torino focalizzato sull'integrazione tra intelligenza artificiale e macchine fisiche. 31 anni, Gammelli ha conseguito il dottorato in intelligenza artificiale a Copenaghen e attualmente fa ricerca a Stanford. Ha spiegato di voler tornare a Torino per la base manifatturiera presente nel capoluogo piemontese, completa di competenze nell'aerospazio e di un tessuto di piccole e medie imprese che può rappresentare un vantaggio strategico. L'obiettivo è mettere in relazione ricerca e industria e costruire un ecosistema competitivo a livello mondiale. La frana sul Monviso del 1 settembre 2026 non è un caso isolato, lo ha fatto sapere Legambiente mostrando gli esiti della sua iniziativa Carovana dei Ghiacciai. Per Legambiente la causa del crollo e dello scioglimento dei ghiacciai non è semplicemente il caldo, ma la crisi climatica. Gli effetti della crisi sono ben visibili. Sul Monviso resta poco dei ghiacciai nella parete nord-est e soprattutto del ghiacciaio College, declassato nel 2022 a ghiaccio nevato. Oggi restano solo delle placche di ghiaccio arroccate in una nicchia e circondate da un mare di rocce e detriti, mentre la montagna diventa sempre più instabile. ARPA e Legambiente avvertono che preoccupa l'aumento di frane e crolli. Dagli studiosi l'instabilità dei versanti montani è attribuita alla degradazione del permafrost, dovuta conseguentemente all'innalzamento delle temperature. Domani, sabato 5 settembre, inaugura a Saluzzo la 79esima mostra della meccanica agricola, 18esima edizione nazionale, abbinata alla 53esima mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana. La manifestazione si svolgerà su una superficie espositiva di 35.000 metri quadrati, con oltre 500 spazi dedicati a macchinari, prodotti e attrezzature per il settore. L'anteprima è prevista domani, venerdì 4 settembre, con il convegno Woodviso e la filiera legno, dalle 14 alle 18.30 a Il Quartiere, dedicato alla gestione del patrimonio forestale e alle prospettive della filiera del legno. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla città di Saluzzo, in collaborazione con Supertino, Baudagna, Olimac, Balfour ed Eviso. Domenica 6 settembre a Torino è in programma Run to Gaza, un'iniziativa di solidarietà promossa da WISP Torino, Arci Torino, Torino per Gaza, Globasumud Flottiglia, Freedom Flottiglia, Emergency e Azeituna, l'olivo di Torino, con il patrocinio della città di Torino. L'evento clou consiste nella corsa aperta all'intera cittadinanza, con partenza dai Morazzi e proseguimento su Corso San Maurizio e arrivo in Piazza della Repubblica, per un totale di 4 km. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a Emergency e Medici Senza Frontiere, a sostegno dei loro interventi attivi in Palestina. Dopo l'evento mattutino, la giornata proseguirà al bunker, via Niccolò Paganini 0200, con, dalle 18, una serata di musica, spettacolo e condivisione, dal titolo Voice of Gaza. E adesso passiamo al meteo. In Piemonte la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di ben tempo. L'atmosfera sarà totalmente stabile, il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su tutto il territorio. Le temperature massime saranno comprese tra i 25 e i 35 gradi. In Liguria invece la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo. L'atmosfera sarà totalmente stabile e il sole splenderà in un cielo limpido. Le temperature massime saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi. Venti deboli e mare caldo. Io vi ringrazio per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Credence Clearwater Revival alle 11:18 minuti e 5 secondi. Prendiamo la linea in questo momento, subito dopo la canzone che apre la puntata di Caffè Blu di oggi, venerdì 4 settembre. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata del bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Sono Claudio Petronella ed è un piacere per me tenervi compagnia con questa quarta puntata della stagione numero 12. Abbiamo appena iniziato il nostro cammino in questo palinsesto 2026-2027 di RBE. Continuiamo con la nostra ricerca della bellezza, un filo conduttore che seguiamo fin dalla prima puntata andata in onda all'inizio dell'ottobre 2015 qui su RBE. Sono in radio, siamo in TV da diversi anni, canale 87 digitale terrestre, in audio video streaming potete guardarci e ascoltarci ovunque voi siate su rbe.it, dove trovate diversi contenuti, diversi video, audio e racconti scritti di questa trasmissione che riporta gli incontri che giornalmente cerchiamo di proporvi in questa trasmissione, perché questo vuole essere simbolicamente ma anche materialmente un punto di incontro, un incontro in cui persone raccontano i propri progetti e li condividono con voi per dare degli spunti il più possibile nutrienti per i vostri cinque sensi più uno, il senso della meraviglia, che cerchiamo sempre di tenere bello, bello vispo e allegro. Oggi saremo in collegamento con Pinerolo intorno a mezzogiorno con il collega Matteo Chiarenza della redazione di RBE per scoprire i dettagli dell'imminente edizione 2026 di Artigianato Pinerolo, la rassegna dell'artigianato pinerolese che compie 50 anni quest'anno, da giovedì 10 a domenica 13 di settembre. Insieme a Matteo cercheremo di scoprire i dettagli di questa edizione che sta per abbracciare il centro storico di Pinerolo e tante persone che sicuramente accorreranno. Poi vivremo due appuntamenti che abbiamo raccontato qui a Caffè Blu su RBE. Il primo è Terra Madre, un piccolo riassunto di quello che avverrà a fine mese a Torino, e poi ciò che sta accadendo in questo momento a Cuneo, Mirabilia. Spazio adesso la musica con Arlo Parks con Get Go.

Il ritmo, il beat di Arlo Parks, Get Go, e noi andiamo, siamo pronti per entrare nel menu di oggi di Café Bleu, del nostro bistro, che tra poco vi permetterà di rivivere alcune delle atmosfere che potremmo poi materialmente assaggiare e vivere come esperienza durante l'edizione 2026 di Terra Madre, che avrà luogo a Torino dal 24 al 27 di settembre nel centro storico di Torino, sotto i portici, per la prima volta nel centro storico, ne parleremo tra poco, e poi Artigianato Pinerolo e Mirabilia. Musica, torniamo indietro nel tempo, Rock Your Baby, George McRae.

Il Soul, Rock Your Baby, George McCree. Mentre qua ci si beve una bevanda calda, per anzi un po' fresca in realtà, per fortuna, per rifocillarci, lasciamo ancora spazio alla musica e tra poco sfoglieremo insieme, anzi lo vivremo materialmente, il menu che ho pensato per voi, amici e amiche di RBE, per oggi, per questo venerdì 4 settembre, il primo fine settimana di questo mese a cavallo dell'estate e dell'autunno. Noi cercheremo di dargli tutti i colori possibili, a partire dalla musica, con Seu e la sua versione meravigliosa di un classico di Bob Marley, Concrete Jungle, per voi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Senegal, fast food, Amadou e Mariam, cibo, biodiversità, ricchezza, cultura di pace al centro della 16ª edizione di Terra Madre, di cui parleremo tra poco. Bisogna parlare di cibo buono. Talk about it, Jungle.

0: Jungle, talk about it. 15 novembre in concerto i Jungle a Milano. Segnatevi questa data per un concerto che sarà sicuramente meraviglioso. Torniamo al menù di Café Bleu, Terra Madre 2026, dal 24 al 27 di settembre nel centro storico di Torino per una edizione speciale di questo appuntamento organizzato da Slow Food proprio per i 40 anni di Slow Food. Una edizione che abbiamo avuto modo di presentare qui su RBE con Barbara Nappini, la presidente di Slow Food Italia. Vi propongo adesso un estratto audio tratto dall'intervista già disponibile sul sito rbe.it e sul podcast di Café Bleu.
1: Allora, il claim che abbiamo scelto è biodiversity, biodiversity, cioè biodiversità, ma sì diversità, ed è un'esortazione. Abbiamo raccolto in realtà una forte suggestione del nostro fondatore Carlo Petrini, purtroppo recentemente scomparso, che un paio di anni fa ci disse: bisogna fare un'edizione speciale di Terra Madre, la voglio in centro a Torino, voglio poterla camminare a piedi e voglio che sia di nuovo incentrato tutto sulla biodiversità, quindi la biodiversità ovviamente genetica, dell'agrobiodiversità, i prodotti della terra, certamente cibi a rischio estinzione, ma le persone, contadini da tutto il mondo, contadini, pescatori, allevatori, che verranno a Torino per mostrare la loro diversità, ed un'esortazione a tutti noi ad essere diversità.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: No, you're not being dumb, it's not true.

0: Fighty nella mattina di RBE per Café Bleu alle 11:49 minuti in diretta su RBE Radio e RBE TV. Il qui e ora ci porta a Pinerolo per la presentazione dell'edizione 2026 di Artigianato Pinerolo, la rassegna dell'artigianato pinerolese che quest'anno compie i suoi primi 50 anni. Un evento in programma dal 10 al 13 di settembre, è in corso la conferenza stampa, ma noi abbiamo strappato dai colleghi e dalle colleghe giornaliste e giornaliste, abbiamo strappato il nostro collega, il mostro inviato, Matteo Chiarenza del notiziario. Ciao Matteo.
1: Ciao, ciao Claudio e ciao a tutte le persone che ci stanno seguendo.
0: Il mostro inviato, ti piace il mostro inviato? L'avevamo già usata.
1: Molto, molto. devo dire che poi insomma calza abbastanza bene.
0: Dai, allora, dimmi, allora che cosa sta accadendo a Pinerolo?
1: Allora, intanto la conferenza stampa di presentazione di questa 50ª edizione dell'artigianato pinerolese è ancora in corso. La vice sindaca Francesca Costarelli sta illustrando le innumerevoli attività e eventi che caratterizzano questo importante anniversario, e io mi sono staccato un momento e mi trovo in un posto che non è assolutamente casuale, perché è il cortile Fenulli, nel quale si sono svolte la maggior parte delle edizioni dell'artigianato, in un periodo in cui forse, ecco, l'artigianato ancora non aveva piacevolmente invaso la città, ma si trovava così relegata anche in uno spazio circoscritto e così gettava i semi, ecco, per edizioni ancora più coinvolgenti come, certo, quelle che stiamo vivendo in questi ultimi anni.
0: Matteo, per questa edizione dei 50 anni ci sarà un filo conduttore in particolare, cioè insieme a Saper Fare, che viene sempre celebrato ormai da 50 anni appunto da Artigianato Pinerolo, ci sarà un filo conduttore che unirà tutti i vari appuntamenti, tutti i vari incontri della rassegna?
1: Allora, sicuramente c'è un filo conduttore, è un po' come quando insomma nella classe scolastica ci sono due compagni che fanno il compleanno in una data uguale o vicina. Anche in questo caso assistiamo a una cosa del genere, perché la 50ª edizione dell'artigianato si intitola Scatti, istanti di storie, 50 anni di artigianato e 200 di fotografie. Quindi si è deciso di unire appunto questi due compleanni, e la 50ª edizione dell'artigianato pinerolese sarà molto incentrato sulla fotografia, con ben 50 mostre fotografiche sparse per la città, in spazi inusuali, all'aperto, al chiuso, all'interno di attività che anche magari normalmente non ospitano questo tipo di esposizioni. Quindi la fotografia, ecco, sarà un po' al centro di questa edizione, e tra i progetti espositivi mi permetto di citarne uno su tutti: l'arte della fotografia, 200 anni, che ripercorre proprio un po' la storia della fotografia documenti storici, immagini che provengono da archivi fotografici importanti, anche una camera oscura e anche quella che insomma è nota come la sala di posa, ovvero dove le famiglie andavano a farsi le fotografie per l'album di famiglia in tempi ormai in memoria, ecco, di un passato che ormai ci appare assolutamente in bianco e nero, anche proprio da un punto di vista concettuale.
0: Dagli spazi della Fenulli, che per chi non è di Pinerolo, ricordo, come diceva anche Matteo poco fa, è lo spazio in cui si sta tenendo la conferenza stampa di presentazione di Artigianato Pinerolo dei 50 anni, uno spazio che vede l'inizio dell'esposizione nella prima edizione andata appunto in scena 50 anni fa, che in qualche modo si collega e chiude il cerchio, anzi ne apre di nuovi con il futuro di Artigianato Pinerolo. Hai parlato della fotografia, Matteo, ma io ricordo nelle scorse recenti edizioni un ampio spazio alla parte laboratoriale di artigianato, cioè il pubblico, d'accordo, potrà guardare le varie mostre, hai parlato di 50 esposizioni legate e dedicate alla fotografia, ma ci sarà puoi già confermarci che ci sarà un'ampia parte dedicata ai laboratori, cioè il pubblico potrà diventare attore di Artigianato Pinerolo, secondo te?
1: Assolutamente sì, sono insomma anche nelle passate edizioni numerosi i laboratori artigianali organizzati da diversi enti, perché ci saranno quelli di nodo dedicati, per esempio, ecco, per fare un esempio, all'arte del riciclo, quindi laboratori per creare attraverso oggetti o parti di oggetti che insomma erano stati destinati al al rifiuto e invece trovano una nuova vita. A proposito di protagonisti, ci ricolleghiamo anche proprio al mondo della fotografia, perché come nelle passate edizioni ci sarà Scatta l'artigianato, che è un invito a cogliere l'istante di questa rassegna e metterlo in mostra e in concorso, tra virgolette, in un grandissimo album ideale, ecco, di fotografie che ritraggono l'artigianato. E poi laboratori di cucina, ci sarà, ecco, la possibilità comunque, sì, davvero di essere protagonisti e di mettere e di sporcarsi le mani, che forse è la cifra stilistica del lavoro artigiano.
0: Certo. In chiusura della nostra chiacchierata, prima di lasciarti al resto della conferenza stampa in corso a Pinerolo, ricordo anche che nelle scorse edizioni Artigianato Pinerolo ha proposto concerti, momenti di musica e di spettacolo. Sarà così anche quest'anno? Ci sarà spazio anche per i bambini, le bambine e le famiglie?
1: Assolutamente, Artigianato Kids continuerà il suo percorso all'interno del cortile del Vescovado, che ormai, come da tradizione, una tradizione di breve durata, diciamo che è qualche anno, ecco, che il cortile del Vescovado apre a questa attività, ma poi è la musica, ecco, la musica sì, assolutamente sarà protagonista. Mi permetto anche qui di citare un appuntamento, forse quello un po' più eclatante, ecco, che avverrà sabato sera, sabato 12 settembre, con i Canerva, che suoneranno sul palco montato davanti al Teatro Sociale, e quindi rappresentano sicuramente forse l'appuntamento clou a livello musicale, ma poi ci saranno anche i cori del CAI, ecco, i cori alpini, perché anche un altro compleanno che si va a intrecciare con questa edizione dell'artigianato sono anche i anni del CAI Pinerolese, che quindi a cui verrà anche dato spazio proprio all'interno di questa edizione.
0: Quante candeline saranno spente in questa edizione di Artigianato Pinerolo, Matteo? Allora, fotografia, artigianato, pure il CAI, insomma, ce n'è da festeggiare.
1: Un grande compleanno, un compleanno collettivo.
0: Dal 10 al 13 di settembre a Pinerolo, amici e amiche di RBE, la rassegna dell'artigianato pinerolese compie i suoi primi 50 anni, anche la fotografia evidentemente celebrata da questa manifestazione che abbiamo presentato direttamente dal luogo in cui in questo momento si sta tenendo la conferenza stampa di presentazione con noi. Matteo Chiarenza, che lascio sul lavoro e ti ringrazio. Grazie Matteo per il collegamento, ci vediamo poi in redazione. Buon lavoro.
1: Grazie Claudio e un saluto a tutto il pubblico di Café Bleu.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

That's the way I like it, questo è il modo che amiamo per vivere la mattina di RBA, la mattina feriale da lunedì al venerdì con le trasmissioni in diretta di Café Bleu, una trasmissione che vi propone ogni giorno spunti e stimoli quotidiani, almeno ci proviamo, spunti e stimoli quotidiani per i vostri cinque sensi, al quale aggiungiamo uno, il sense of wonder, il senso della meraviglia. Poco fa siamo stati a Pinerolo in diretta con il collega della redazione dei notiziari Matteo Chiarenza, con cui abbiamo scoperto, con il quale abbiamo scoperto i dettagli, le anticipazioni della 50ª edizione di Artigianato Pinerolo, la rassegna dell'artigianato pinerolese che da giovedì 10 a domenica 13 di settembre si mette in mostra a partire da Piazza Vittorio Veneto, la piazza del municipio, fino al centro storico, al centro insomma di Piazza San Donato e tutte le vie suggestive del centro storico, che si metteranno in mostra mettendosi in dialogo con il saper fare artigiano e con questo filo conduttore della fotografia, con 50 mostre proposte nel centro storico, anche in luoghi abbastanza inconsueti per un'esposizione fotografica. Insomma, avremo modo anche noi di RBA di raccontare Artigianato Pinerolo nei prossimi giorni, lo faremo anche in questa trasmissione con collegamenti, con approfondimenti che vi proporremo anche nei notiziari e nelle altre trasmissioni del nostro palinsesto. Cambiamo completamente genere, anzi restiamo nel senso della meraviglia, torniamo a Cuneo ben volentieri tra poco con Mirabilia Festival, che sta proponendo il suo programma, è in corso il suo programma in quel di Cuneo, ne parleremo tra poco. Spazio alla musica, loro sono di Marsiglia, sono i Deluxe e questa è la loro Pony.

0: Sono tutti baffoni, tranne la cantante, i Deluxe. Arrivano da Marsiglia, questa è la loro Pony. E ci spostiamo, torniamo in Piemonte, a Cuneo, nella provincia grande, nel suo capoluogo. È in corso il cuore del Festival Mirabilia. Da ieri, dal 2 di settembre fino a domenica 6 di settembre, sono in programma tantissimi spettacoli, molti gratuiti, diffusi nel centro storico di Cuneo. Mirabilia Festival, abbiamo intervistato il direttore Fabrizio Gavosto, proprio nel dietro le quinte della preparazione dell'apertura del festival. Ha un filo conduttore anche quest'anno, ce lo spiega in questo contenuto audio video.
1: Quest'anno si ispira ai versi di Antonio Machado, a questi bellissimi versi che ha scritto con questo manifesto, che è quasi un manifesto politico. Camminante non hai cammino se hai cammino all'andare, cioè camminante, viandante, non c'è una strada, fai la strada quando crei la strada, la tua strada quando cammini. Questo è stato un richiamo anche a quelli che sono stati gli anni 70, 60 e 70 in America Latina, perché questi versi in realtà sono stati musicati anche da Silvio Rodriguez e da tantissimi cantautori, però è anche un dire: signori, dobbiamo forse riprendere i nostri destini nelle nostre mani e dobbiamo decidere cosa fare del nostro futuro, perché sennò qualcun altro decide per noi, quindi dobbiamo creare noi la traccia. È la gente che deve veramente prendersi la responsabilità di decidere in questo momento.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: Dio

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE, quattro canzoni, tutte per voi unite insieme. E mi riferisco anche a coloro che mi stanno scrivendo in questo momento, che mi seguono in macchina. Ecco, diamo il via alla selezione del Gheddu.

0: Parlato di artigianato Pinerolo con il collegamento in diretta dalla presentazione della 50ª edizione di questa rassegna in programma da giovedì 10 a domenica 13 di settembre a Pinerolo. Questo è il titolo dell'edizione numero 50 di questa manifestazione che oltre a celebrare i 50 anni della rassegna celebra anche i 200 anni della fotografia con 50 mostre diffuse nel centro storico di Pinerolo, uno sguardo a attento al saper fare artigiano, laboratori, spettacoli, concerti, insomma tutta una serie di contenuti che vi proporremo ancora qui su RBE per il racconto di questa manifestazione che ci vedrà in piazza con voi. Passate a trovarci al Cenea Stage in piazza Vittorio Veneto. Questo è la Caffè Blu, amici e amiche di RBE. Ringrazio in regia Francesco Varalda e soprattutto tutte e tutti voi per aver scelto questo programma per accompagnare la vostra mattinata. Vi lascio adesso una canzone di Cocchi e Renato, canzone intelligente. Bisogna un po' sdrammatizzare. Parlare di cultura, sì, d'accordo, si può parlare di cultura in tanti modi. Noi abbiamo scelto quello un po' più leggero, come diceva Italo Calvino, la leggerezza che non è superficialità. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Stabilità non è un record da esibire, così Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia d'Italia. Da Bari Fratelli d'Italia sfrutta l'evento per lanciare la campagna elettorale centrata sulla figura della Presidente del Consiglio. Attese migliaia di persone, non ci saranno però gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Roberto Vannacci si difende dalle accuse al suo partito, su di me nessuna inchiesta. La procura per ora ha avviato solo indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Per l'ex generale domani l'ennesimo riconoscimento ufficiale.

0: sarà al Forum Economico di Cernobbio. Witkoff e Kushner visiteranno Mosca e Kiev questo fine settimana, mentre Putin apre a un possibile accordo con l'Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi, ci sono 3 morti tra Odessa e Dnipro. Kiev intanto colpisce raffinerie e impianti petrolchimici. A sorpresa, il consiglio di vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposto dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata negli Stati Uniti, intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Con oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Dall'inizio del mandato sono passati 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare e farsi rispettare. Così ha scritto sui suoi profili social la Presidente del Consiglio, che però con il suo partito Fratelli d'Italia sta facendo esattamente questo, sfruttare la giornata di oggi come trampolino di lancio per una campagna elettorale centrata sulla sua immagine. A chiudere i festeggiamenti a Bari oggi sarà infatti la stessa Meloni, con un discorso in cui elencherà quelli che considera i successi dei suoi 4 anni di governo, a partire dal tema della sicurezza. Sentiamo Anna Bredice.
1: Ormai è quasi tutto pronto al porto di Bari per la kermesse che celebrerà soprattutto Giorgia Meloni. È la sua fotografia, meglio la gigantografia di Meloni, che campeggia dappertutto sul palco enorme che darà le spalle alla darsena del capoluogo pugliese. Una festa di Fratelli d'Italia dove gli altri alleati faranno da comparsa e nemmeno dal vivo. Si collegheranno da remoto Tajani e Salvini, entrambi divisi su tante questioni, ma uniti nell'essere in questo momento non così forti da dare il segno al resto della legislatura, che invece proseguirà con una sorta di convitato di pietra, Vannacci. Oggi, con 1413 giorni, Meloni batte il record dei governi più lunghi. Non aspettava altro che questo traguardo per far partire proprio da qui la sua campagna elettorale. 4 anni di una stabilità che per il Financial Times è stato solo un'occasione persa. Così nel suo editoriale il giornale definisce il governo Meloni una stabilità invidiabile, ma non l'ha sfruttata per trasformare le prospettive del suo paese, un'occasione mancata, ed è per questo che secondo il giornale britannico ha così tanta paura di Vannacci. In ogni caso oggi conta di arrivare con i suoi annunci su tutte le TV e lo farà nel momento in cui qui a Bari calerà il sole. La scenografia prevede che al tramonto salirà sul palco avanzando lungo un corridoio illuminato dalle luminarie tipiche della Puglia, la regione che l'ha sempre accolta, bacino fino a poco tempo fa di voti per il suo partito. Un cordone di sicurezza terrà lontane le contestazioni. È previsto infatti un corteo di protesta di associazioni, di studenti, di attivisti, partirà intorno alle 17:30. Linea allo studio.
0: Veniamo alle vicende giudiziarie attorno a Futuro Nazionale. Il fondatore del partito, Roberto Vannacci, si difende. Non c'è nessun indagato, ha commentato. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono 2 gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Uno chiede di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle Forze Armate ancora attivi, l'altro di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Su questo secondo esposto sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la Procura Ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
3: Su quali presupposti si basa?
2: Sicuramente quello che più colpisce, la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa. Non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, nelle strade, nelle città, e quindi non in ausilio alle forze di polizia, ma addirittura con poteri autonomi e noi ci chiediamo anche di arresto e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un partito che realizza questo programma valoriale che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
0: E Roberto Vannacci è atteso domani al Forum Economico Ambrosetti che si è aperto oggi a Cernobbio. Per l'ex generale si tratta dell'ennesimo riconoscimento pubblico, questa volta da parte di una importante comunità di esperti di economia e finanza. Vannacci, la cui presenza ha suscitato polemiche e anche qualche defezione, sarà protagonista della giornata di sabato assieme all'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, attesi anche il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. In occasione dell'apertura dei lavori del forum, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato il suo consueto messaggio nel quale ha celebrato i valori europei, ma ha anche invitato l'Unione a non rinunciare ai principi di fronte al sempre più aggressivo uso della forza per risolvere le pretese internazionali. Il caro prezzi, le difficoltà delle famiglie si vedono anche nella crisi dei consumi interni certificata dall'Istat. A luglio 2026 rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in calo sia in valore meno 0,4% sia in volume meno 0,5%. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo. Su base annua le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. In sostanza, nell'ultimo anno abbiamo speso di più per acquistare di meno, confermando così la perdita secca dei redditi reali delle persone. Quanto agli esercizi, si salvano solo grande distribuzione e commercio elettronico, ma guardando ai beni acquistati, il calo riguarda anche quelli di prima necessità, a partire dagli alimentari. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev tra domani e domenica, lo scrive l'agenzia russa TASS. Ieri il portavoce del Cremlino Peskov si è scagliato contro la Germania, dicendo che il cancelliere Merz sta facendo passi bruschi per guadagnare punti presso il suo elettorato, ma che lo fa in maniera estremamente goffa. Putin invece ha parlato al Forum Economico d'Oriente, ha riservato toni più pacati agli Stati Uniti, dicendo che il dialogo con loro sta funzionando e che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto però gli scontri reciproci non si fermano. Tre persone sono state uccise negli attacchi russi a Odessa e a Dnipro nelle ultime ore. Kiev invece ha, nella notte, ha preso di mira raffinerie e impianti petrolchimici russi. La salma di Ratko Mladic, avvolta dalla bandiera serba, è arrivata a Belgrado dall'Aia, dove l'ex comandante era detenuto. Le esequie sono previste per lunedì. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto capire che non tollererebbe i funerali di Stato promessi dal ministro della giustizia serbo. Il servizio da Bruxelles.
4: Si sblocca un nuovo livello di tensione tra Bruxelles e uno dei paesi candidati all'adesione UE più problematici, cioè la Serbia di Vucic. Questa volta sono le posizioni di Belgrado sulle guerre nell'ex Jugoslavia a imporre alle istituzioni UE una presa di posizione netta. Il ritorno dei resti di Ratko Mladic a Belgrado sarà un test molto importante, ha messo in chiaro la commissaria per l'allargamento Marta Kos, a proposito della possibilità che vengano organizzati funerali di Stato per l'ex comandante serbo-bosniaco condannato all'ergastolo nel 2017 per il massacro di oltre 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio del 1995 e deceduto la scorsa settimana in carcere all'Aia. A nome della presidenza di turno del Consiglio dell'UE, il ministro degli esteri irlandese Byrne ha ribadito che un funerale di Stato sarebbe inaccettabile, così come la presenza di alti esponenti del governo serbo a funerali privati. A Belgrado si attende domani una cerimonia militare e lunedì il funerale, e Vucic non sembra voler ostacolare l'afflusso delle migliaia di serbi che considerano Mladic un eroe nonostante le condanne per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma la commissaria Kos avverte che tutto può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri valutano la Serbia nel suo percorso di adesione all'UE, sia sul piano della riconciliazione regionale, ma anche sui valori europei. E qui potrebbero pesare le nuove accuse sull'uso dello spyware Pegasus per sorvegliare almeno 14 membri della società civile serba che da novembre del 2024 protesta contro corruzione e violazioni dello Stato di diritto del regime del presidente Vucic. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A sorpresa, il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposti dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata. Negli Stati Uniti intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Massimo Alberti.
5: L'approvazione è stata unanime, compresa la parte dei sindacati e dei governi regionali che a luglio avevano bocciato il piano. Il CDA era pronto a scavalcare il Consiglio e a rivolgersi all'Assemblea degli azionisti. E così il colosso tedesco dell'auto, simbolo della crisi del settore in Europa, taglierà 50.000 posti entro il 2030, oltre quelli già in corso. In un comunicato, IG Metall, il comitato aziendale del gruppo, hanno sottolineato che in questo modo è stata evitata un'escalation, vale a dire lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione componenti, ed è stato respinto l'attacco alla cogestione nel Consiglio di vigilanza. Ma c'è anche un altro punto non chiaro. Secondo il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, non sono state prese decisioni sullo stop a 4 stabilimenti entro il 2034, per i quali si cercherebbero acquirenti e nuovi utilizzi. Nella più grande ristrutturazione della sua storia, Volkswagen, che dimezzerà il numero di auto prodotte, ritirerà dal mercato anche lo storico marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi nel 2029. E mentre i gruppi auto europei cercano partnership con quelli cinesi per salvare gli stabilimenti, come fa Stellantis, la stessa Stellantis, insieme al consorzio di produttori auto negli Stati Uniti, ha chiesto al Congresso di approvare entro fine 2026 una legge che renda stabile il divieto di vendita, importazione e produzione negli Stati Uniti di veicoli cinesi connessi e dei relativi software e hardware, divieto introdotto da Biden.
0: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione che 9 giorni fa ha colpito il paese. Il 26 agosto una porzione di un ghiacciaio si è staccata e ha trascinato a valle, al confine tra Nepal e Tibet, una colata di fango e detriti a circa 180 km orari. È salito ad almeno 1.280 persone il numero delle vittime, i dispersi sono quasi 5.000, le ricerche continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel delle varie centrali dell'area potrebbero esserci altri sopravvissuti. E il riscaldamento globale, principale causa dello scioglimento dei ghiacciai che ha causato anche la tragica alluvione in Nepal e Tibet, è accentuato dal Super Niño, il fenomeno climatico ciclico che sta causando mai come oggi un aumento delle temperature. Le Nazioni Unite hanno avvertito che l'impatto del Niño continuerà ancora nei prossimi mesi, almeno fino a febbraio 2027. Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'ONG Italian Climate Network.
6: El Niño è proprio un fenomeno naturale che riguarda l'Oceano Pacifico tropicale. In generale ha una frequenza tra i 3 e i 7 anni e le acque superficiali di quella zona vicino al Sud America diventano via via più calde rispetto a quella che è la norma climatica. Questo cambia ovviamente il modo in cui l'atmosfera si comporta sopra l'oceano e questi cambiamenti si riescono a ripercuotere sul clima di gran parte del mondo, soprattutto ovviamente delle zone che sono circostanti l'Oceano Pacifico equatoriale, quindi soprattutto Perù, Ecuador, anche sud del Brasile e Argentina. Poi si verifica siccità in Indonesia, parte del sud-est asiatico, Australia orientale e India, quindi dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. E dunque si alterano le piogge, i venti, le temperature, anche per mesi. L'aspetto importante che riguarda tutti a livello globale è che aumentano le temperature globali medie, quindi El Niño forte spesso spinge verso l'anno dei nuovi record termici. Se a livello deterministico per noi non è possibile dire che mesi ci aspettano in base al Niño che si verifica sul Pacifico, quello che possiamo dire è che ci sarà più energia immagazzinata nell'oceano e nell'atmosfera e questo significa più estremizzazione. I maggiori effetti del Niño noi in realtà li vivremo nei prossimi mesi, tra novembre 2026 e febbraio 2027.
0: E anche l'Europa, proprio a causa del Niño, ha registrato nella scorsa estate temperature record. Tra i paesi più colpiti c'è stata la Francia, dove il caldo e la siccità hanno messo in ginocchio l'agricoltura. Il governo francese cerca di correre ai ripiani con un piano da 1 miliardo di euro.
7: Ancora un'allerta canicola nel sud-est della Francia in quest'estate interminabile, la più calda di sempre, ritmata dai mega incendi che hanno incenerito più di 120.000 ettari di foreste e pinete, che ha dato luogo alla peggiore siccità da più di mezzo secolo, mettendo in ginocchio l'agricoltura francese, la prima del continente. Una perdita di produzione in media attorno al 10%, ma con punte per alcuni settori essenziali che sfiorano superano il 50%. È il caso per i cereali primaverili come il mais o il fieno, materie prime di base per la allevamento o ancora per frutta e verdura fresca, con per esempio le insalate diventate introvabili in mercati e supermercati transalpini. Persino i produttori delle famose French fries, le patatine fritte francesi, hanno dovuto accettare patatine più piccole del normale, tanto la siccità ha ridotto la taglia dei tuberi. Degli oltre 400.000 agricoltori francesi, più di 30.000 rischiano il fallimento senza un sostegno finanziario d'urgenza. Allora, questa mattina la ministra dell'agricoltura Annie Gervara ha annunciato un piano di aiuti straordinario da più di 1 miliardo, malgrado le ristrettezze di bilancio di una Francia con il deficit più importante dei grandi paesi dell'Unione. Sforzo consistente ma insufficiente, secondo i 3 principali sindacati degli agricoltori, per cui le perdite dovute alla siccità ammontano a circa 5 miliardi. Ci vuole almeno 1 miliardo in più, secondo il portavoce del principale più consociativo dei 3 sindacati agricoli, mentre i più rivendicativi prospettano già un nuovo autunno caldo di proteste contadine. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alle 12.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Massimo Alberti. Alle 15.30 l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: 2 biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, al cinema.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. È stata una notte di lavori intensi per i soccorritori ad Ossola, impegnati in due diversi interventi di salvataggio, conclusi entrambi con successo. Il primo allarme è scattato in Alta Valantrona per due escursionisti inglesi rimasti bloccati in vetta al Pizzo Andolla. Rimasti bloccati e sprovvisti dell'attrezzatura per trascorrere la notte, sono stati soccorsi da un elicottero e riportati a valle. Contemporaneamente in Val Vigezzo sono scattate le ricerche per due cercatori di funghi, padre e figlio, originari di Brescia, non rientrati da una passeggiata nella zona di Arvogno. I soccorritori sono intervenuti riuscendo a ritrovare i due, che sono stati portati in salvo. Nasce a Torino la cabina di regia delle regioni del nord. Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto avviano una collaborazione per coordinare le politiche industriali e rafforzare il confronto con governo e Commissione europea. L'iniziativa, lanciata oggi nel Palazzo della Regione Piemonte dopo un incontro tra gli assessori allo sviluppo economico delle cinque regioni, prevede come primi passi il censimento e la mappatura del distretto. Il primo obiettivo sarà l'istituzione di un distretto manifatturiero unico del nord, area che da sola genera oltre metà del PIL nazionale. Sul tavolo anche l'accesso al credito per le imprese, il rafforzamento delle filiere, gli strumenti per le aree industriali e il sostegno all'innovazione, con l'obiettivo di attrarre talenti e competere con i grandi ecosistemi industriali europei. Le regioni puntano infine a un confronto comune su aiuti di Stato e regole europee, inclusi gli IPCEI nazionali. Nursing Up mette in mora l'ASL di Novara per il mancato pagamento di ore straordinarie e prestazioni aggiuntive svolte da infermiere e infermieri. Il sindacato ha raccolto le segnalazioni di almeno 10 operatori tra il DEA di Borgo Manero e il reparto di medicina, con timbrature che in alcuni casi superano di 20-30 ore il monte orario mensile. Non risulterebbe rispettato, secondo quanto comunicato da Nursing Up, l'impegno preso dall'azienda lo scorso 30 luglio per liquidare le somme già nel cedolino di agosto. Non è accettabile che quelle ore diventino incerte al momento di pagarle, commenta Milena Germano, referente provinciale Nursing Up. Il segretario regionale Claudio Dellicarri parla di una situazione che va oltre il semplice ritardo burocratico. Il sindacato chiede il pagamento integrale nel cedolino di settembre, minacciando altrimenti azioni sindacali e legali. Un possibile nuovo sciopero dei treni di 24 ore è previsto per l'8 settembre. L'agitazione è stata proclamata da diversi sindacati, sia a livello regionale che nazionale. A scioperare i lavoratori di Ferrovie dello Stato impegnati nel garantire sia il trasporto persone sia il trasporto merci su rotaia. Secondo quanto pubblicato sul sito internet del Ministero degli Trasporti, l'agitazione è in programma per l'intera giornata di martedì 8 settembre. Inizierà alle 21:18 del 7 e terminerà alle 21:17 dell'8 settembre. In questa giornata i treni potranno subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Nei giorni precedenti l'inizio delle astensioni dal lavoro, sui canali ufficiali delle imprese ferroviarie saranno consultabili nel dettaglio le fasce di garanzia e i servizi minimi assicurati. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Domenica 6 settembre a Torino è in programma Run to Gaza, un'iniziativa di solidarietà promossa da WISP Torino, Arci Torino, Torino per Gaza, Global Sumud Flottiglia, Freedom Flottiglia, Emergency e Azzetuna, l'olivo di Torino, con il patrocinio della città di Torino. L'evento clou consiste nella corsa aperta all'intera cittadinanza con partenza dai Murazzi di Torino e proseguendo su Corso San Maurizio e arrivo a Piazza della Repubblica per un totale di 4 chilometri. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a Emergency e Medici Senza Frontiere a sostegno dei loro interventi attivi in Palestina. Dopo l'evento mattutino, la giornata proseguirà al bunker in via Niccolò Paganini 0 con, dalle 18, una serata di musica, spettacolo e condivisione dal titolo Voice of Gaza.
1: Quanto Gaza si corre e si cammina, nel senso che proprio per garantire la partecipazione di tutte e di tutti, ognuno alla propria velocità, si corre e si cammina, quindi ci sarà una parte di corsa per le persone che decideranno di farlo, queste persone avranno un pettorale e ci sarà una classifica alla fine, E poi tutti e tutte coloro che vogliono camminare e partecipare a questa manifestazione. Domenica 6 settembre, partenza alle 9 dal Castello del Valentino, e lì ci si ritroverà in tanti. Speriamo che da qui a domenica ce ne siano sempre di più di iscrizioni, quindi saremo in tanti. Lo start è alle 9 e si arriverà dopo un percorso di circa 4 km in Piazza della Repubblica, dove ci saranno poi le premiazioni dei primi arrivati e gli interventi di Emergency e Medici Senza Frontiere, perché l'iscrizione alla manifestazione non è in realtà un'iscrizione, ma è una donazione che andrà a sostenere i progetti che queste due associazioni hanno attualmente attivi a Gaza. Quindi tutto quello che le persone che decidono di partecipare alla Run to Gaza verrà raccolto, verrà poi inviato da Emergency e Medici Senza Frontiere a chi dei loro volontari sta lavorando sul territorio Gazawi. Per iscriversi, come fare? Potete andare o sul sito WISP o seguire le pagine social WISP Torino e Piemonte, oppure anche la pagina Run to Gaza sui social. Lì ci sono tutte le informazioni per partecipare e per fare in modo che si sia veramente in tanti domenica alle 9 al Castello del Valentino.
0: Domani, sabato 5 settembre, inaugura a Saluzzo la 79esima mostra della meccanica agricola, 18esima edizione nazionale, abbinata alla 53esima mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana. La manifestazione si svolgerà su una superficie espositiva di 35.000 metri quadrati, con oltre 500 spazi dedicati a macchinari, prodotti e attrezzature per il settore. L'anteprima è prevista domani, oggi, venerdì 4 settembre, con il convegno Wood Viso e la filiera legno dalle 14 alle 18.30 a Il Quartiere, dedicato alla gestione del patrimonio forestale e alle prospettive della filiera del legno. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla città di Saluzzo, in collaborazione con Supertino, Vaudagna, Olimac, Balfour e Eviso. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte e in Liguria oggi il cielo sarà per lo più soleggiato, con totale assenza di precipitazioni su entrambe le regioni. Venti deboli ovunque, tendenti a rinforzare da sud tra Langhe e Monferrato e verso sera tra Valle d'Aosta e Ossola. Temperature massime in lieve aumento, fino a 34 gradi in pianura piemontese e sulla costa ligure. Mari debolmente mossi. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 4 settembre la meditazione è curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola «Dal sorgere del sole fino al suo tramonto». I versetti proposti sul lezionario «Un giorno, una parola» per questo mese sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal Salmo 113 il versetto 3. «Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore». Leggiamo poi ancora dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, il versetto 7. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque.
3: Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Salmo 113, versetto 3. E questo è uno dei versetti che vengono proposti per questa mattina, cari fratelli e care sorelle all'ascolto. Levante e ponente, oriente e occidente, categorie oggi di un certo sapore politico, a maggior ragione oggi in cui la tragicità delle questioni geopolitiche irrompe attraverso l'informazione nelle nostre vite. Non è detto che anche ai tempi del salmista o di Gesù queste due categorie non avessero anche un valore religioso e politico. Da Oriente venivano gli invasori del popolo di Israele, più tardi ai tempi di Gesù, e si venivano da Occidente. Da Oriente, sempre ai tempi della nascita di Gesù, venivano i magi o maghi, che interrogavano il volo degli uccelli, fondi di caffè e varie altre cose pagane per capire dove andare a lodare il nome di Dio. Oriente e Occidente segnano anche per la Bibbia la distanza non solo fisica, geografica, cosmologica, ma anche la distanza culturale. La lontananza, la conoscenza di popoli diversi, a volte la diffidenza verso di essi. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. E al centro di questo versetto ci sta proprio la lode. Dio non è solo per me. Non si trova solo all'interno dei miei confini, non mi elegge affinché io sia superiore, io e il mio popolo, agli altri e alle altre o ad altri popoli. Dio è lodato lungo tutto l'arco del cammino del sole, dalle isole lontane sino a casa mia. Dio è lodato proprio in virtù del fatto che è creatore di tutto, del cielo e della terra e anche delle creature lontane, diverse, inimmaginabile la diversità che hanno da me. Dio è lodato proprio in virtù del fatto che amando tutti ama anche me, che sono, nella mia prospettiva, al centro tra Oriente e Occidente. Ma di fatto so di essere una minuscola creatura pari alle altre. Questo versetto, fratelli e sorelle, ci invita ad amare Dio proprio in virtù del fatto che non siamo soli e che il suo nome è lodato nei luoghi più lontani possibili. Una buona giornata.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Ovada in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Ascoltatori e ascoltatrici, rieccoci sulle frequenze di RBE per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Daniela Grilla, buongiorno.
2: Buongiorno, Daniela Tedesco. Hai preso un caffè, noto dall'energia.
1: È venerdì.
2: C'è sempre anche la replica del mattino successivo di questa prima parte di Voci Protestanti, quindi adatta al tono a chi magari si sta svegliando e si sta svegliando pure di sabato mattina alle 6.
1: Buongiorno, con calma, non c'è fretta. Il mondo vi può attendere, prima un caffettino e possiamo andare avanti.
2: Esatto, quindi questa dedica speciale che riserviamo tutti i giorni a chi non ci sta seguendo in questo momento in diretta, 14.03 minuti, anzi 04 in questo istante di venerdì 4 settembre, ma a chi ci sta seguendo alle 6 del mattino di ormai sabato 5 settembre. Intanto noi rimarremo insieme per un'ora, anzi due ore il pomeriggio, Voci Protestanti, il programma che vi tiene compagnia sulle frequenze di RBE e a cui potete partecipare scrivendo al 328 875 7845 oppure via mail
1: diretta @rbe.it. Ero prontissima.
2: Ho provato a farle così uno sgambetto, no, ma non l'ho presa in contropiede.
1: Anche se è venerdì, siamo pronti, siamo scattanti, anche perché oggi puntata molto molto ricca, perché abbiamo non una, non due, ma tre interviste.
2: Esatto, oggi veramente una concentrazione, beh, non solo di interviste, Arianna, direi, ma come sempre di eventi. Alcuni li abbiamo già segnalati nei giorni scorsi, ci siamo portate avanti segnalando appunto iniziative e appuntamenti, ma ce ne sono ancora che si stanno aggiungendo e quindi davvero tante tante cose da raccontarvi prima di questo fine settimana. Apriamo con la recentemente scomparsa e compianta Dolly Parton. In America c'è stato veramente un tripudio di cordoglio.
1: Ma lo posso capire, perché ha davvero rappresentato neanche un'epoca, ha rappresentato proprio un mondo, non soltanto un genere di musica, ma proprio anche un modo per fare spettacolo molto profondamente americano, bisogna dirlo. Dolly Parton con questa sua River of Happiness.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Tra l'altro vi consigliamo davvero di andare a sfogliare di tanto in tanto in questi giorni le pagine del nostro sito rbe.it, perché lo stiamo arricchendo quotidianamente non solo di tutte le interviste del sinodo delle chiese metodiste valdesi che si è svolto a fine agosto, e quindi insomma un po' alla volta stiamo creando il nostro archivio di approfondimenti. Poi però ricordiamo anche che siamo ripartiti, diciamo, in versione completa con il nostro palinsesto. Quindi anche le ultime trasmissioni che ancora non avevano ripreso con questa settimana hanno ripreso la loro diretta quotidiana, e quindi ogni giorno ci sono davvero tanti tanti approfondimenti che potete andare a riprendere nel caso giustamente non possiate seguire H24 la nostra radio, ma sappiate che potete ritrovare buona parte dei materiali anche sul sito, appunto, rbe.it. Ora ci dedichiamo invece all'attualità. Lo facciamo sovente in Voci Protestanti, guardiamo anche a quello che accade intorno a noi nel mondo, non solo in Italia ma proprio anche in altre zone della nostra Europa o del nostro mondo. Lo facciamo ovviamente tenendo però l'attenzione focalizzata su quello che le chiese protestanti pensano magari o fanno rispetto a delle situazioni di attualità o di cronaca, e volgiamo lo sguardo alla Germania in questi giorni. Sì. Con non poca preoccupazione anche da parte del mondo chiese.
1: Sì, anche perché sembra un fenomeno che si sta diffondendo un po' a macchia d'olio nei paesi occidentali democratici, una prevalenza, cioè un venir fuori di molti estremismi di destra, e ciò sta succedendo appunto anche in Germania. Alcune prese di posizione proprio anche molto palesi da parte della politica di estrema destra fa preoccupare molto, anche perché ovviamente si concentrano in particolar modo sull'attacco agli immigrati come prima fonte di disagio e di problematica europea, e quindi secondo l'estrema destra fondamentalmente si risolverebbe tutto eliminando il problema immigrazione in Europa. La fanno facile, Daniela.
0: Sì, diciamo che eliminando tutto ciò che può fare un po' discutere o magari può essere scomodo. Leggevo proprio questa mattina un articolo, non ricordo più su quale testata giornalistica, in cui una delle proposte dell'AfD, di questo partito di estrema destra in Germania, è quella di ricreare le classi speciali per alunni disabili, e quindi insomma si torna indietro veramente a dei concetti ormai dati per superati, ma evidentemente non è così. Quindi insomma, tra le tante proposte che la campagna elettorale di questo partito porta con sé, ce ne sono davvero molte che non trovano diciamo l'avallo o comunque il supporto del mondo chiese, e in particolare del mondo delle chiese protestanti, nonostante ci sia una prospettiva. Insomma, le proiezioni danno il partito dell'AfD, che insomma in questi giorni prossimi, domenica si voterà in Sassonia, delle percentuali non basse, e quindi insomma si starà un po' a vedere. Però sappiate che appunto nei vari articoli pubblicati sul neve.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche, su riforma.it e anche ovviamente sui siti di informazione delle chiese protestanti tedesche c'è grande preoccupazione.
1: Esatto, e soprattutto ad esempio la vescova regionale della chiesa evangelica della Germania centrale, Bettina Schlauraff, invita a fare molta attenzione a questi estremisti, e soprattutto ricorda che laddove gli estremisti di destra proprio puntano il dito contro tutte le persone marginalizzate, di fatto è la Chiesa a dover proteggere queste stesse persone. Lo dovrebbe già fare di per sé, non soltanto in questi momenti di politica storica che torna a 100 anni di distanza. a trovare nel nemico fondamentalmente tutte le comunità marginalizzate, e quindi è un invito ancor di più affinché la Chiesa si ponga contro l'odio, affinché siano le Chiese a creare degli ambienti pacificatori.
0: Chiese che però si trovano spaccate anche al loro interno, perché ha fatto discutere ad esempio la questione del pastore della Chiesa evangelica tedesca, pastore Martin Michaelis, che è candidato, inserito nella lista appunto dell'AfD, e è stato peraltro toccato da un procedimento disciplinare che la Chiesa evangelica ha appunto mandato nei suoi confronti. È stato invitato a ritirarsi, ma lui si è detto restio, e quindi per ora non gli è consentito predicare o celebrare i sacramenti, proprio insomma vista la situazione. E quindi anche all'interno della Chiesa stessa c'è una difficoltà nella gestione, ecco, di questa situazione. Il conflitto, diciamo, è proprio anche interno.
1: Sì, le chiese poi dichiarano ovviamente di non voler dare delle raccomandazioni di voto, ma di esprimersi comunque accanto alle persone che si affidano ad esse. Quindi sicuramente preoccupazione, ma come abbiamo detto, le opinioni anche interne alle chiese possono essere le più varie. Torneremo sicuramente a parlarne anche in seguito a quelli che saranno i risultati di queste elezioni. Tra le altre cose leggevo anche che in realtà la Sassonia-Anhalt è il land tedesco meno confessionale. Infatti soltanto, secondo un censimento del 2022, soltanto il 13,8% degli abitanti si diceva appartenenti alle due maggiori chiese, quindi evangelici e cattolici.
0: Curioso questo, unendolo al fatto che invece l'AfD, appunto Alternativa per la Germania, si dice il partito più cristiano del paese.
1: Vabbè.
0: Chi lo sa.
1: Vabbè, staremo a vedere.
0: Se volete avere maggiori informazioni al di là appunto degli articoli su nev.it e Riforma, vi consigliamo di andare sul sito ad esempio Lutheran World, che è il sito ufficiale delle chiese luterane, che stanno seguendo insomma con grande attenzione le vicende politiche attuali della Germania, e anche sul sito chiesaluterana.it, che è il sito della chiesa evangelica luterana in Italia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Sicuramente chi ci segue nella nostra versione televisiva video avrà notato la presenza di fauna locale nei nostri jingle.
3: Intesa non come esseri umani, ma no. Come animali in questo caso.
2: Esatto, quindi vedrete cinghiali, caprioli, vari animaletti, tra cui anche il mio preferito, il gatto che dorme. Non so se l'avete visto.
3: Insomma, anche questo fa parte della ripartenza del palinsesto.
2: Ci rinnoviamo continuamente.
3: 2026-2027, che appunto con questa settimana è ripartito su RBE. Allora, rimaniamo in ambito di notizie, diciamo, di attualità. Avrete forse letto questa mattina o in questi giorni, insomma, anche un avvicinamento a una notizia che poi è stata ufficializzata proprio nelle ultime ore, ovvero la notizia della legge regionale in Veneto che approva le discipline sul tema del fine vita. E di qualche giorno fa, insomma, questa approvazione della legge. Oggi volevamo citarvi un articolo che non leggeremo per intero perché è piuttosto lungo, ma è molto interessante e aiuta anche a comprendere la complessità di questo tema, che va sempre toccato con molta attenzione, con molta delicatezza. Un articolo di Lenia Goss pubblicato sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Perché Lenia Goss? Perché è l'attuale coordinatrice della Commissione per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese valdesi, metodiste e battiste in Italia. Quindi di queste tematiche, insomma, proprio ne hanno parlato in questi anni, in questi ultimi decenni.
2: E se il nome non vi suona nuovo, tra le altre cose, perché ne abbiamo proprio parlato ieri riguardo al premio che l'associazione Naxos Legge ha voluto dare dal titolo Le donne non perdono il figlio, anche tra le altre cose a Lenia Goss, quindi complimenti. Molto bella. Dicevamo anche che questo articolo più che altro si chiede come sia possibile che una legge che viene discussa, magari emendata oppure in determinati casi approvata da alcune regioni, sia invece ancora completamente ferma in governo. Il dibattito in governo è ambivalente, purtroppo non ci sono né dei passi indietro né dei passi in avanti, è finita fondamentalmente in un pantano, e quindi si chiede come sia possibile che una legge del genere, con una valenza piuttosto grande, ecco, non stiamo parlando di dettagli, con anche dei risvolti etici non indifferenti, sia praticamente ferma per quanto riguarda il governo.
3: Esatto, quindi sicuramente, come sottolinea Lenia Goss, fa piacere, insomma, dà soddisfazione vedere che un'altra regione italiana si impegna a garantire delle risposte alle persone che chiedono rispetto al percorso di fine vita. Dall'altra parte, appunto, rimane questo vuoto nazionale, non c'è una legge che possa disciplinare anche in modo un po' omogeneo nelle varie regioni sull'ampio territorio nazionale. E quindi vi invitiamo appunto a riprendere questo argomento, questo articolo, ripeto, pubblicato sull'agenzia stampa NEV, notizie evangeliche, nev.it. E se vi interessa invece, trovate sul nostro sito rbe.it un'intervista che Francesco Piperi si è realizzato nei giorni del sinodo delle chiese metodiste valdesi proprio con Lenia Goss, parlando ad ampio raggio sul tema intelligenza artificiale e come si relaziona con noi e con la nostra società. Quindi sul nostro sito trovate questo approfondimento.

0: Che duetto, Giorgia e Marco Mengoni con Come neve.
1: Certo che pensare alla neve. Beh, adesso che c'è questa ripresa un pochino del caldo, ecco, fa, però è un attimo che arriverà l'inverno e speriamo arrivi anche la neve.
0: Speriamo anche per rimpolpare un po', seppur solo, diciamo così, momentaneamente, perché sappiamo che insomma le grandi nevicate poi con queste temperature non è che si trasformano in ghiacciai automaticamente, però certo che delle buone riserve idriche almeno durante l'inverno possono aiutare durante poi quest'estate così torride. Ma non vogliamo parlare di meteo, parliamo invece di un appuntamento che si terrà questa domenica 6 di settembre. Cara Darianna, ti porto nelle Cévennes francesi.
1: Meraviglia.
0: Sopra Montpellier, non lontano da Nîmes, questi luoghi che hanno tanta storia, sì. E hanno anche tanta storia, diciamo, poco piacevole, però giustamente bisogna ricordarla. Stiamo parlando della storia delle repressioni religiose, in particolare contro gli ugonotti francesi, contro i protestanti francesi del 1700, metà 1700, inizio 1800, e queste zone furono particolarmente colpite. Ecco perché nasce proprio a Mialet, in questo piccolo comune delle Cévennes, un museo del deserto. Un museo che porta i ricordi di questi periodi di repressione, della presenza delle comunità protestanti e di quello che purtroppo dovettero subire appunto nei secoli passati. E ogni anno a Mialet si svolge un incontro particolarmente frequentato da tantissimi protestanti francesi, ovvero quella che è chiamata l'Assemblée du Désert, l'incontro, l'Assemblea del Deserto.
1: Sì, che ricorda un po' di quando ci si trovava, non proprio letteralmente nel deserto,
0: però
1: ma
0: le difficoltà erano quelle,
1: esatto,
0: sì.
1: Magari nei boschi, in dei luoghi nascosti, proprio per potersi anche semplicemente incontrare, pregare insieme, lontani da quelli che potevano essere i pericoli di essere intercettati e poi anche denunciati. E quest'anno, tra le altre cose, si vuole celebrare una figura che in questo senso è importantissima, è quella di Marie Durand.
0: Esatto.
1: Marie Durand, che anche conosciuta come la donna che venne imprigionata per 38 anni e lasciò come segno del suo passaggio una parola che dovrebbe diventare, e lo è per tante persone in realtà, proprio una parola da avere sempre in mente anche la mattina quando ci si sveglia, ovvero resistere.
0: Eh sì, lei incise questa parola register sulle mura della Tour de Constance, che è questa prigione di Aigues-Mortes, che ancora adesso si può peraltro visitare, è aperta al pubblico ed è un luogo appunto anche di commemorazione degli eventi passati, e viene ricordata Marie Durand sia come martire sia come eroina della

0: mondo, anche i patemi che dovevano vivere queste donne, delle miserabili condizioni che dovevano affrontare quotidianamente. Lei vi stette 38 anni, vi uscì nel 1768, ma comunque una volta fuori morì in povertà 8 anni dopo. Quindi provate ad immaginare che vita incredibile, ma alla quale probabilmente dobbiamo veramente tantissimo, e tante persone all'epoca dovettero anche moltissimo.
1: Esatto, di fatto lei rimase questi 38 anni in carcere un po' per la sua fermezza anche nel non voler abiurare la propria fede, nel non volersi adattare a quelle che erano le richieste, perché se una persona, una donna dichiarava insomma di abbandonare il protestantesimo veniva liberata, alcune venivano anche riscattate. Lei però non aveva parenti ricchi che potessero appunto aiutarla in tal senso, ecco il motivo insomma della sua lunga permanenza. Proprio a lei sarà dedicata questo appuntamento dell'Assemblea del Deserto di questa domenica 6 di settembre. Marie Durand verrà ricordata soprattutto nel pomeriggio con un convegno, una tavola rotonda, e mentre il mattino ci sarà il tradizionale culto comunitario, se fa bello si fa sempre all'aperto, curato dalla pastora Sandrine Moreau, che è una pastora di Parigi e della Chiesa Protestante Unita appunto di Francia. Appuntamento quindi a Mialet, nelle zone delle Cevennes. Se siete da quelle parti per un weekend lungo, approfittatene, potrebbe essere interessante. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Cara Darianna, adesso andiamo a spasso, andiamo alla scoperta di territori, di luoghi vicini e lontani, direi.
1: Ho portato le scarpe giuste, quindi possiamo assolutamente andare, ma non andremo da soli.
0: Non andremo da soli a tenerci compagnia, ma soprattutto a spiegarci dove andiamo. C'è Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Buongiorno Davide, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie per essere con noi. Allora, con te vorremmo parlare, ma soprattutto vorremmo chiederti qual è lo stato, diciamo, la situazione attuale di questo progetto che si intitola Le Tracce Valdesi, che è stato presentato alla Scuola Latina qualche giorno fa, e nuovamente domenica sarà un momento di presentazione pubblica sempre alla Scuola Latina, giusto, corretto?
2: Sì, giusto, è stato presentato in anteprima la settimana scorsa ai giornalisti, ma la prima sarà domenica dalle 3 alle 6 di pomeriggio, quando fisicamente si farà vedere come funziona questa app, perché è di un'app che stiamo parlando, un'app che ti accompagna dentro la Scuola Latina, quindi nell'esposizione agli antichi mestieri, sostituendosi fra virgolette alle guide, perché dico fra virgolette perché ovviamente le persone nostre che solitamente ti accompagnano saranno lì, però attraverso l'app potremmo avere dei contenuti in più, quindi delle registrazioni, cose varie, e poi l'app, un'altra versione della stessa app, le vere tracce dei Valdesi, accompagna attraverso i vigneti del Ramie, prima nella linea didattica Moreno, che è subito sopra la Scuola Latina, e poi attraverso i vigneti, e quindi con un viaggio di un'oretta, insomma, attraverso queste coltivazioni, che sono molto particolari, tra l'altro. L'app è un qualcosa che nasce legata al progetto della 482 del 99, cioè la legge sulle minoranze linguistiche, e quindi è bilingue. I contenuti della guida, chiamiamola così, oppure meglio col suo nome, Le Tracce dei Valdesi, sono in italiano e in francese, e sono questi la parte realmente finanziata completamente nella legge sulle minoranze linguistiche.
0: Tra l'altro c'è anche un sito, stiamo facendo vedere anche a chi ci sta guardando in video, traccevaldesi.fondazionevaldese.org, il sito dove mano a mano si stanno inserendo i vari percorsi disponibili.
2: E l'app, ovviamente, questa è la prima applicazione, è un progetto in questo caso della Scuola Latina, però l'app è applicabile anche ad altri contesti, e quindi un'altra applicazione la condurremo noi direttamente come Fondazione Centro Culturale Valdese a Torre Pellice, e accompagnerà in una delle estensioni delle strade dei Valdesi, quella che dal Museo Valdese di Torre Pellice accompagna alla scuoletta della Ravadera, nel quartiere della Ravadera, quindi nella collina a mezza costa sopra gli abitati di Torre Pellice, e poi riaccompagna fino alla fine del paese, quindi nella parte dove c'è la chiesa cattolica, e risale di nuovo il paese passando per il centro e arrivando di nuovo al museo. Tutto questo si potrà fare con l'app, quindi si passerà. Stiamo parlando di un progetto che sta nascendo, quindi oggi non c'è ancora l'app, c'è già il percorso, è già segnalato come Strade dei Valdesi, ma non esiste ancora l'app fisicamente caricata con i contenuti, ma stiamo parlando di un qualcosa che capiterà nei prossimi mesi. Si passerà al museo, solo per finire, al museo verrà consigliato e si farà vedere come scaricare l'app, cosa che poi sarà facile fare in autonomia, e si potrà fare tutto il giro, insomma.
1: E tra le altre cose, questo sistema anche di percorso guidato attraverso un'app è qualcosa che viene ultimamente negli ultimi anni sempre di più utilizzato anche per i percorsi museali, ma soprattutto per i percorsi urbani, extraurbani, proprio anche per dare la possibilità alle persone liberamente, quando hanno del tempo, di fare questi percorsi. Magari sai, degli impegni di vita non ti consentono di partecipare alle seppur bellissime visite guidate, percorsi guidati, invece in questo caso c'è la possibilità di farlo in qualsiasi momento, con degli approfondimenti che magari immagino si possano guardare anche da casa, anche se non ci si trova sul posto. Quindi può essere anche interessante prepararsi o riguardarsele più tardi se c'è qualcosa che c'è interessato in particolar modo.
0: È vero. Tra l'altro, questo progetto Tracce Valdesi, in qualche modo, anche solo insomma, come nome, mi rievoca le strade dei Valdesi. Non so se sono collegati i due, Davide, oppure no.
2: Sì, perché come dicevo prima, già adesso prevediamo che alcune delle estensioni delle strade dei Valdesi, che ricordiamo è un itinerario culturale europeo, che nel nostro caso parte da Bobbio Pellice, arriva a Villafranca e a Saluzzo e poi a Ginevra come punto finale, ma finale dell'esilio, perché poi c'è il goloso rimpatrio che riconduce fino a Bobbio. Lungo tutto questo percorso stanno nascendo delle estensioni, le chiamiamo, cioè dei luoghi di scoperta. Io arrivo a Torre Pellice e provo a scoprire qualcosa in più di Torre Pellice, non ci passo solo attraverso. E questi luoghi di scoperta saranno dati tutti dell'app. Quindi quando saremo a regime si potrà percorrerlo affidandosi al sito internet che esiste già, lestradedeivaldesi.com, ma ci sarà anche la possibilità di avere degli approfondimenti. Come dicevate prima, tra l'altro questi approfondimenti si possono guardare anche in autonomia da casa, quindi tranquilli, ma poi ti servono lì perché ti dicono gira a sinistra, gira a destra, quindi anche per evitare di perdersi, insomma.
1: Che non è male.
2: Quello che non è male. Quello che consiglio io è di affidarsi all'app, un po' come mi viene da dire tom, ma non so se si può dire, ma comunque un modo di questo
0: un
2: tipo
0: navigatore,
2: per
0: essere guidati, una sorta di navigatore.
2: Un navigatore, ecco, che un navigatore che mi dà però delle informazioni in più, e quindi degli approfondimenti. Però quello che consiglio io è, se vedo anche qualche persona, magari la fermo e ci scambio due chiacchiere.
0: Bello.
2: Perché non perché non mi debba fidare dell'app. L'app è sicura tanto quanto la persona del posto, perché è fatta da persone del posto, ma perché il camminare lungo gli itinerari culturali in generale è sempre più ricco se incontro anche delle persone in carne ed ossa.
0: Certo, è un arricchimento.
2: Questi sono uno strumento però che mi permette di fare comunque un tratto di strada avendo dei contenuti.
0: Certo. Per il 6, per domenica 6, Davide, c'è ancora possibilità di partecipare? Bisogna iscriversi? Come funziona?
2: Si può partecipare, se ci dite che venite ci fa piacere, perché così noi ci tariamo sul numero dei partecipanti, ma non mandiamo via nessuno. Se più persone vengono, più siamo contenti.
0: Quindi per informazioni, dettagli, necessità, scrivete alla Fondazione Valdese, al sito fondazionevaldese.org trovate le informazioni.
2: Sì. Sì, o anche in questo caso alla Scuola Latina.
0: Ok, perfetto.
2: Scuola Latina, chioccio la Scuola Latina.
0: Perfetto, allora grazie mille Davide Rosso per essere stato con noi. Le Tracce Valdesi, questa app che ci accompagna, ci porta a spasso nei territori, per ora appunto già alcuni luoghi visitabili, alcuni itinerari disponibili, e ricordiamo appunto anche il sito che vi stiamo facendo vedere, ovvero traccevaldesi.fondazionevaldese.org. Alla prossima!
2: Ok, grazie mille. Vi aspettiamo domenica.
0: Ciao Davide,
1: ciao.
2: Ciao, arrivederci.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: A proposito di camminate, durante le quali potrete vedere anche dei rapaci, come avete appena visto nella nostra versione video, ogni tanto li scopriamo anche noi, esatto, quali sono esatto. I nuovi animaletti dei nostri jingle. Ecco, potrete anche voi percorrere delle tracce della memoria dei valdesi. Rimaniamo un po' in ambito, rimaniamo in ambito percorsi, strade, e parliamo anche di questo articolo che trovate su riforma.it che riassume, racconta questa esperienza di 6 giorni di trekking di un gruppo di ragazze e ragazze del CASD,
3: sì,
2: del Coordinamento Attività Scoutistiche Distrettuali, che si è messo appunto in viaggio per ripercorrere una parte della glorioso rimpatrio, della strada del glorioso rimpatrio.
3: Esatto, è stata una bellissima esperienza, detta di alcune persone che ho avuto anche modo di incontrare, che mi hanno raccontato come è andata, quindi sicuramente impegnativa, perché stiamo parlando comunque di percorsi montani a volte sopra i 2700 metri, quindi colli da raggiungere, meteo che cambia repentinamente, quindi insomma sicuramente un'esperienza impegnativa ma molto arricchente e molto ricca anche di senso di comunità, perché poi in questi momenti quando il gruppo è presente si sente l'aiuto di tutti e di tutte. Quando magari c'è qualcuno un po' più in difficoltà, il gruppo serve proprio a questo, o dovrebbe servire a questo nelle intenzioni, cioè aiutare anche chi magari è un po' più stanco, un po' più demotivato, un po' più infreddolito e via dicendo. Quindi insomma una bella esperienza che viene raccontata in questo articolo che trovate appunto pubblicato su riforma.it.
2: Sì, e si parla anche delle attività di questo gruppo, di questa associazione che magari è meno conosciuta. Infatti io non ne conoscevo bene l'acronimo Coordinamento Attività Scoutistiche Distrettuali, che ogni anno, in ogni stagione, si occupano proprio di creare, organizzare dei percorsi, delle gite per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, ma non soltanto, anche attività tipiche proprio dello scoutismo. E quindi questa idea proprio di provare sulla propria pelle e far provare alle proprie gambe soprattutto questo percorso l'hanno fatto loro. Magari nei prossimi anni ci saranno altre occasioni, magari aperte da altri gruppi. C'è da dire che questi percorsi che ti mettono veramente un po' in difficoltà temprano anche il gruppo.
3: Escono
2: fuori magari le difficoltà, le incomprensioni, perché la fatica purtroppo alimenta tutto ciò, però perlomeno poi ci si parla, ci si chiarisce, si torna a casa sicuramente arricchiti.
3: Esatto, quindi vi rimandiamo all'articolo su riforma.it, questo articolo dedicato al racconto di questi 6 giorni di trekking sulla storia valdese, sulle montagne tra Italia, Francia e Svizzera, per ripercorrere appunto il glorioso rimpatrio di cui parlavamo anche poco fa insieme a Davide Rosso, che è stato con noi per parlarci appunto delle tracce valdesi, che sono queste app che stanno nascendo. Chissà che il prossimo anno non si possa fare il glorioso rimpatrio anche con questa app, ecco, Le Tracce Valdesi.
2: Ma state attenti alle radici nei
3: boschi.
2: In ogni
3: caso guardate dove mettete i piedi.
2: Esatto.
3: Esattamente.

0: Che c'è di male, Max?
1: Niente.
0: Gazzè, niente. Ma niente di male, no. Tranquillo, Max.
1: Tutto easy, sta easy. Sta in scialla, dicono i giovani. Siamo arrivate alle 14:57 minuti, quasi 58, quindi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti, la prima ora. Tra pochissimo avremo altre due interviste, quindi sedetevi comodi perché parleremo di iniziative e di anche report rispetto all'ambiente molto belle. Continueremo tra pochissimo.
0: Esatto, invece salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi la puntata ovviamente viene rimandata la prossima settimana. Continuate però a scriverci 328 875 7845, sms, whatsapp oppure via mail diretta a @rbe.it. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci sulle frequenze di RBE con Voci protestanti e finalmente abbiamo avuto un'epifania, cara Daniela Grillo.
1: Ebbene sì. È vero, abbiamo in questi giorni ci siamo un po' scervellate, abbiamo chiesto anche aiuto a voi ascoltatori e ascoltatrici per il nome di una rubrica che abbiamo inaugurato 2 settimane or sono circa, ovvero la rubrica di quello che avvenne in Piemonte qualche anno fa, ma nel giorno di oggi
0: era un po' troppo
1: era
0: complicato,
1: un po' lungo come titolo, ma a un certo punto D'Arianna questa mattina ha avuto una folgorazione sulla via verso Radio Bequit e ha trovato il titolo che è
0: qui ora qualche anno fa,
1: preciso, puntuale, no? Pulito, però dice tutto,
0: ti dirò. E allora oggi, a proposito del qui ora qualche anno fa, ebbene, la notizia è che il 4 settembre del 1506, allora, prima di tutto la notizia è: Erasmo da Rotterdam, conosciuto per essere poi quello a cui ci si è ispirati per l'Erasmus, quindi i viaggi per gli universitari, per studiare all'estero, ecco, Erasmo da Rotterdam si è laureato anche a Torino.
1: Sì, tra l'altro laurea, se ho capito bene, in teologia. Quindi, insomma, sì. Erasmo da Rotterdam, conosciutissimo in tutto il mondo, umanista, filosofo, dall'Olanda è venuto a laurearsi niente proprio di meno che all'Università degli Studi di Torino. Era il 4 settembre del 1506 quando appunto Erasmo da Rotterdam si laureava a Torino.
0: E voi penserete, si sarà laureato con una laurea cum laude, pubblicazione, bacio accademico,
1: non c'era ancora la stampa, ma forse avevano inventato dei volantini per lui.
0: Invece no. Addirittura c'è scritto sui registri che passò l'esame con una votazione sufficiente.
1: Gli
0: ha messo 6.
1: Gli ha messo 6.
0: È passato con 18. Lo prende, va via. Ha detto: vabbè, che devo fare? Me ne torno in Olanda con la coda tra le gambe.
1: Ma pensa a te. Questa è veramente una storia curiosa. Beh, curioso già il fatto che Erasmo da Rotterdam abbia ottenuto il titolo di dottore in teologia all'Università degli Studi di Torino, ma ancora più curioso il fatto che sia passato così un po' per il rotto della cuffia, diciamo che ha rischiato la bocciatura.
0: Avrei voluto essere lì per vedere sicuramente la laurea di Erasmo, del caro Erasmo, ma sappiate che c'è una targa in via San Francesco d'Assisi a Torino che ricorda ancora oggi il luogo in cui sorgeva l'antica sede universitaria dell'evento, perché poi è stata trasformata, è stata trasferita, ovviamente con l'aumentare degli studenti, degli insegnanti.
1: E questa è la rubrica di qui ora qualche anno fa, di oggi, di questo 4 settembre.
0: Che bello che abbiamo trovato un nome. Invece tra pochissimo vi vogliamo proporre un'intervista che ho raccolto me medesima da Arianna Tedesco per quanto riguarda un evento che si terrà sempre domenica 6 settembre. Parliamo di Run to Gaza, un evento che unisce solidarietà, quindi anche una raccolta fondi per Gaza, per la Palestina, ma anche una corsa competitiva che si può anche fare camminando, ecco, organizzata da WISP Torino. Ne parleremo tra pochissimo, ma adesso Paola Turci con Fatti Bella per te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E come detto poco fa, ci mettiamo in collegamento con Luca Dalvit, presidente del comitato torinese di WISP. Benvenuto ai nostri microfoni, Luca.
2: Grazie per l'invito e sono contento di essere qui con voi.
1: Grazie mille a te. Allora, prima di tutto, prima di passare a questa iniziativa di cui parleremo, Run to Gaza, di cui abbiamo accennato nell'introduzione, vorrei che presentassi, lo so, è un compito davvero molto difficile, Luca, che presentassi che cos'è WISP, come nasce WISP, di che cosa si occupa.
2: Effettivamente è un compito arduo, difficile, nel senso che è difficile racchiudere in poche parole di che cosa si occupa WISP. WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, è un'associazione sportiva, un ente di promozione sportiva e di promozione sociale, di carattere nazionale, e poi ci sono i comitati regionali e i comitati territoriali. Di che cosa si occupa WISP? WISP si occupa di sport, come dice l'acronimo, ed è chiaro in acronimo, ma con varie sfaccettature, nel senso che WISP si occupa dello sport per quanto riguarda i campionati, le partecipazioni alle manifestazioni sportive, ma anche di sport che tende a far praticare le persone che hanno anche meno possibilità, cioè rendere accessibile lo sport a tutte e tutti. Questo è un po' il core della WISP. WISP è un'associazione che nasce nel dopoguerra, è un'associazione che ha all'interno una serie di valori anche scritti all'interno dello statuto. Tutte le attività sono contro le discriminazioni, tutte le attività sono per i diritti di ogni persona che c'è che vuole fare attività, tutti i diritti delle persone, e lo sport a questo punto diventa un mezzo per tutelare i diritti di tutte e tutti, per la pace, per tutto. Quindi questo è WISP. WISP è anche integrazione, interazione, facilitazione di accesso allo sport, l'abbiamo detto prima, per tutte le fasce fragili, che possono essere fragili per diversi motivi. WISP in molto breve direi che potrebbe essere questo.
1: Sì,
2: altre cose, domande, no. Ti rispondo.
1: Ma effettivamente ormai da tanti anni c'è molta attenzione ai temi dell'inclusione, non soltanto a livello sportivo, proprio giustamente come dicevi tu, la possibilità di far accedere a delle persone che ne sarebbero, teoricamente escluse da quello che è il mondo sportivo, sia per quanto riguarda magari dei pregiudizi, sia anche per la disponibilità economica. Quindi questo è un gran valore che porta avanti WISP. E non è solo l'attenzione rivolta al locale, no? Perché ovviamente tu ti occupi soprattutto di quella che è la gestione e la programmazione del Comitato di Torino, ma c'è sempre uno sguardo un po' oltre al mondo. E qua si inserisce proprio questa iniziativa di cui parleremo tra poco, cioè Run to Gaza. Quindi l'attenzione sicuramente a quelli che sono i bisogni della cittadinanza che può avere a disposizione accesso a varie discipline sportive, vari eventi eccetera, ma anche uno sguardo che va molto oltre attraverso comunque lo sport.
2: Assolutamente sì, anche su questo WISP non è nuova a fare attività con lo sguardo molto, molto più ampio. Mi viene in mente la corsa Vivi Città, che è la corsa che WISP dichiara più partecipata del mondo, perché in 40 città italiane e in diverse città mondiali si corre in un'unica data e poi c'è una classifica unica. Bene, durante la guerra dei Balcani la manifestazione Vivi Città si è corsa a Sarajevo. Quindi diciamo che non siamo nuovi ad aprirci
1: Uno sguardo
2: all'esterno, cioè a
1: internazionale,
2: uno sguardo
1: certo.
2: internazionale, esattamente. In quell'occasione alcuni podisti italiani sono andati a correre direttamente a Sarajevo, quella manifestazione di Vivi Città è stata dedicata a quello e su tutta Italia e nelle città europee si è corso per i diritti delle persone che in quel momento soffrivano una guerra civile, la guerra civile dei Balcani. Quindi questo è stato uno dei momenti che mi viene in mente quando lo sguardo si è allargato all'internazionale, cioè non direttamente al cittadino regionale o all'italiano. Rantogaza si corre e si cammina, nel senso che proprio per garantire la partecipazione di tutte e di tutti, ognuno alla propria velocità, si corre e si cammina, quindi ci sarà una parte di corsa per le persone che decideranno di farlo. Queste persone avranno un pettorale, ci sarà una classifica alla fine. E poi tutti e tutte coloro che vogliono camminare e partecipare a questa manifestazione. Domenica 6 settembre, partenza alle 9 dal Castello del Valentino, e lì ci si ritroverà in tanti. Speriamo che da qui a domenica ce ne siano sempre di più di iscrizioni, quindi saremo in tanti. Lo start è alle 9. E si arriverà dopo un percorso di circa 4 km in Piazza della Repubblica, dove ci saranno poi le premiazioni dei primi arrivati e gli interventi di Emergency e Medici Senza Frontiere. Perché ci saranno gli interventi di Emergency e Medici Senza Frontiere? Perché l'iscrizione alla manifestazione non è in realtà un'iscrizione, ma è una donazione che andrà a sostenere i progetti che queste due associazioni hanno attualmente attivi a Gaza. Quindi tutto quello che le persone che decidono di partecipare alla Run to Gaza verrà raccolto, verrà poi inviato da Emergency e Medici Senza Frontiere a chi dei loro volontari sta lavorando sul territorio Gazawi.
1: Ecco, non è la prima volta che vengono organizzati degli eventi per Gaza, per raccolte fondi, ne abbiamo già parlato anche nei mesi passati, però in questo caso è anche una bella presa di posizione politica da parte di WISP, Luca.
2: Sì, assolutamente. Innanzitutto rispetto alle altre situazioni che hai citato, questa è una situazione sportiva perché effettivamente una gara c'è, poi ognuno farà, come ho detto prima, col suo ritmo, però alla fine ci sarà una classifica e quindi questo è già una piccola variante rispetto a come erano le altre manifestazioni da te citate. E poi sì, la presa di posizione è per anche qui tutelare i diritti di tutte e tutti. Attualmente ci sono persone che non godono dei diritti base dell'uomo, nel senso che non hanno possibilità di correre, non hanno la possibilità di fare sport, ma non hanno nemmeno la possibilità di camminare tranquillamente nelle
1: Certo.
2: strade dei propri villaggi, perché ormai quelli sono rimasti in piedi, non ce ne sono, non si può dire città perché sono rimasti solo sui villaggi. Quindi è proprio uno schierarsi a favore dei diritti di tutte le persone. E in questo momento ci sembrava importante porre l'attenzione su quello che sta ancora succedendo in quella zona del mondo, perché non venga dimenticato e perché effettivamente la solidarietà non sia semplicemente di facciata, ma che abbia anche un ritorno sul territorio. E speriamo che prima o poi si possa nuovamente correre, fare sport, fare attività, ma tornare a una vita, tra virgolette, normale, cosa che non deve essere negata a nessuno, in nessuna parte del mondo.
1: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te perché il benessere passa anche attraverso lo sport per un benessere fisico e psichico e una delle cose che manca è anche questa, come dicevi tu. Quindi è anche molto bello che abbiate resa comunque una situazione, un evento, una manifestazione sportiva agonistica, perché comunque siamo sportivi, va bene che lo facciamo per la solidarietà, ma anche arrivare tra i primi non è male, ecco, voler salire su un podio.
2: Assolutamente sì, ci sarà appunto questo podio. Non è in realtà agonistica perché è tecnicamente, però hai assolutamente ragione, ci sarà dell'agone perché alla fine chi viene indossa un pettorale vuole comunque tagliare tra i primi il traguardo ed è corretto perché è anche quello che muove lo sport, anche quando si va a giocare con gli amici. Non è mai importante il risultato, però poi un minimo, un'attenzione allo stesso viene data.
1: Un
2: Quindi
1: po' di
2: sì,
1: sana competitività, diciamolo, Luca.
2: esattamente.
1: Va bene, allora ricordiamo appunto Run to Gaza il 6 settembre. Vuoi ricordare orario, punto di partenza e se c'è la necessità anche di iscriversi per ricevere il pettorale, insomma, cosa fa riferimento?
2: Allora, assolutamente sì, quindi domenica 6 settembre, partenza dal Castello del Valentino a Torino, arrivo in Piazza della Repubblica Porta Palazzo a Torino e si partirà alle 9. Alle 9 ci sarà la partenza, sarà possibile iscriversi fino alle 9 meno un quarto direttamente in loco, se no altrimenti bisogna iscriversi online compilando un form e poi la donazione a Emergency o a Medici Senza Frontiere. Non siamo tra i soli promotori di questa manifestazione, perché assieme a noi ci sono tante altre realtà, i sostenitori sono diventati tantissimi, però diciamo che i primi promotori siamo noi, WISP Torino, ARCI Torino, Torino per Gaza, Bocciofila Vanchiglietta, che è il primo posto dove è stata fatta la prima riunione per decidere dove fare, come fare la manifestazione, a Zaituna all'Olivo di Torino e poi la sera al Bunker ci sarà un concerto Voice of Gaza, questo sempre legato nella stessa giornata. Per iscriversi come fare potete andare o sul sito WISP o seguire le pagine social WISP Torino e Piemonte, oppure anche la pagina Run to Gaza sui social, lì ci sono tutte le informazioni per partecipare e per fare in modo che si sia veramente in tanti domenica alle 9 al Castello del Valentino.
1: Allora, ringraziamo Luca Dalvit, presidente del comitato torinese di WISP, con la proposta appunto di partecipare sia per solidarietà ma anche con un po' di competitività a questa Run to Gaza. Grazie mille, Luca, ancora. Alla prossima.
2: Grazie a voi, grazie a voi, a domenica.
1: Ciao, grazie.
0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Jeff Tweedy con Love is the King, il brano che abbiamo ascoltato dopo l'intervista che ha registrato appunto con appunto i referenti di Run to Gaza, questo appuntamento di legato ad Emergency e Medici Senza Frontiere.
1: Esatto, e quindi continuiamo un po' la nostra camminata, se vogliamo, la nostra corsa, qualora abbiamo una voglia sfrenata di partecipare alla Sagra dell'Uva di Bricker.

0: che vada vi diranno: mi spiace, tutto pieno, tutto esaurito. E comunque è un'iniziativa che si sa che di anno in anno ritorna.
1: Sì, io mi sono sempre chiesta come si possano fare le due cose contemporaneamente, a meno che non si abbia un panino. In realtà no, è un percorso che è diviso in 7 tappe, nelle quali ci si fermerà proprio per degustare delle specialità enogastronomiche, e quindi anche un modo per riscoprire il territorio, in questo caso del Bricherassiese.
0: Esatto, quindi Mangia e Cammina, 30ª edizione, domenica 6 di settembre, che apre le danze a questo appuntamento con la sagra dell'uva, che poi insomma avrà ulteriori sviluppi. Vi rimandiamo, ripeto, al comune di Bricherasio per i maggiori dettagli. Noi invece dobbiamo lasciare la linea tra pochi istanti al notiziario di Popolare Network, e poi torniamo subito dopo con altri ospiti ancora.
1: Esatto, torneremo in studio con Rubina Pinto, vice direttrice di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, per parlare di un report che era uscito ad inizio di agosto, che parlava proprio di caldo, di cooling poverty. Il titolo: che caldo che fa, ne abbiamo già parlato in passato, ma cercheremo di capirlo al meglio tra poco.
0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 4.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero. E sempre peggio anche per l'ex Ilva di Taranto. L'Associazione delle Industrie dell'Indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori a 2.500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la sospensione delle attività dell'area caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. A settembre ci sarà invece un nuovo tavolo con il governo. È ancora in dubbio il viaggio dei negoziatori americani Witkoff e Kushner in Ucraina. I media statunitensi confermano che i due inviati di Trump domani saranno a Mosca per incontrare Putin e domenica a Kiev per parlare con Zelensky, ma quelli ucraini sono più dubbiosi secondo alcune fonti. Infatti i russi potrebbero essere riusciti a convincere Witkoff a cancellare la tappa a Kiev perché pericolosa. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi.

0: affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Morten Bødskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania ed Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha affermato il ministro danese. Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 40 anni, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un uomo di 44 anni che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe nelle scorse ore confessato il femminicidio. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia e temperature oltre le medie stagionali. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:00.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Che caldo che fa.
2: Ce lo siamo... apro la finestra.
1: Anche dalla finestra. Ce lo siamo detti quante volte, a partire da maggio ormai, in Piemonte, ma anche in tutta Italia. Che caldo che fa. Ma a patire il caldo sono soprattutto delle fasce specifiche della popolazione. Questo è quanto è venuto fuori, tra le altre cose, da una campagna lanciata da Legambiente in collaborazione proprio, parleremo anche delle collaborazioni, per fare un po' il punto della situazione, non soltanto sul dirci fa caldo, ma soprattutto come vivono le persone quando c'è così tanto caldo.
2: Cosa succede al nostro corpo, anche senza che ce ne rendiamo magari conto, no? Perché sì, è vero, sudiamo, siamo affaticati, però magari invece abbiamo degli effetti che non notiamo subito, ma poi li notiamo qualche mese dopo, qualche anno dopo.
1: Esattamente, ne parliamo proprio con Rubina Pinto, vice direttore di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. Benvenuta ai nostri microfoni, Rubina.
3: Buongiorno a tutte e tutte.
2: Ciao,
3: buongiorno.
2: Grazie per la tua presenza, grazie anche per l'impegno che come Legambiente portate avanti in questi ambiti. Che cos'è questa campagna? Che caldo che fa? Con che obiettivi è stata pensata?
3: Allora, la campagna di Che caldo che fa è nata già l'anno scorso ed è una campagna itinerante che ha voluto toccare alcune delle più grandi città italiane. Quest'anno per la prima volta è arrivata anche in Piemonte, più prettamente su Torino, e nasce proprio con la volontà di accendere i riflettori sul tema della cooling poverty. Dai dati sempre maggiori, sempre riferiti comunque anche all'Istat, ad oggi la maggior parte delle persone vivono in condizioni di povertà energetica tutto l'anno, quindi tendenzialmente in maniera molto semplice, anche se un problema molto più articolato è la difficoltà di pagare le bollette, che molte volte sono state sempre legate al periodo invernale, dato ovviamente il tema del riscaldamento e dell'aumento del carburante, ma negli ultimi periodi, soprattutto d'estate, con l'aumento delle temperature, ovviamente ha toccato anche i periodi estivi, ovviamente perché c'è il bisogno di raffrescarsi, e quindi davanti a delle bollette e anche quindi a un'analisi anche strutturata della qualità anche degli appartamenti nelle nostre città, abbiamo visto come determinate fasce della cittadinanza non hanno la possibilità di raffrescarsi per diversi problemi, e quindi da questa analisi abbiamo voluto fare un approfondimento su non potendo raffrescarsi all'interno delle proprie case e anche non volendo a volte chiudersi per forza all'interno delle nostre abitazioni, perché comunque abbiamo bisogno di senso di comunità, come sono le nostre città ad oggi. E da questa riflessione abbiamo fatto un'analisi anche insieme ad RSE per capire quali sono le zone delle nostre città più critiche, soprattutto quindi le periferie, creando un nostro indicatore che tenga conto sia del reddito delle famiglie sia anche dell'anzianità dei nostri edifici, e quindi della difficoltà di un efficientamento termico nei periodi estivi.
1: E voi, Rubina, avete monitorato le periferie di alcune città sparse davvero un po' ovunque sul territorio italiano, perché si parla di Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari, e appunto concentrandosi su delle zone periferiche che avete anche notato che hanno delle specificità che non volgono sicuramente a favore del raffrescamento naturale degli ambienti, delle strade, ma anche degli ambienti interni delle case.
3: Esatto, già dall'anno scorso avevamo notato come nei quartieri periferici erano quelli dove sicuramente c'è una carenza di servizi e anche di impossibilità di raggiungere centri poi di piacevole, di benessere estivo, quindi dei parchi, il mare nei contesti più vicino alle coste o nel nostro caso magari fiumi o comunque zone di raffrescamento, ma anche del verde urbano, quindi la mancanza di parchi, di zone alberate, quindi una carenza sicuramente di servizi, unita a, come dicevo prima, a degli edifici molto vecchi e quindi che comportano dei costi maggiori per raffrescarsi, ovviamente.
1: E il fattore periferie sicuramente è uno di quelli che è stato maggiormente esplorato, però anche l'impatto impatto sulla salute pubblica delle persone che non possono raffrescarsi è stato anche un elemento su cui vi siete concentrati anche insieme alla Croce Rossa Italiana. Cosa ne è risultato durante queste ricerche? Ci sono delle fasce della popolazione che sono maggiormente impattate proprio a livello fisico dal gran caldo?
3: La collaborazione con la Croce Rossa ormai anche lì è decennale, proprio per sensibilizzare sulle ondate di calore, quindi anche in questo caso siamo scesi in piazza proprio anche per aiutare le persone ad adattarsi ai cambiamenti climatici, quindi non soltanto con soluzioni più a lungo termine o strutturali come per esempio un efficientamento dell'edificio o una rigenerazione urbana, ma anche che cosa possiamo fare proprio da oggi e da domani per proteggersi dalle ondate di calore. In questo caso, come purtroppo sempre gli effetti del cambiamento climatico, gli effetti sono sulle popolazioni più marginalizzate, quindi come al solito il cambiamento climatico va ad acuire, ad aumentare le disuguaglianze, quindi anche nell'ottica delle ondate di calore la maggior parte delle persone che patiscono maggiormente sono persone anziane, disabili, donne, bambini, che allo stesso tempo sono quelli che da una parte sono più in casa, quindi sono costretti anche ad avere una temperatura in casa ideale, o sono quelli che per alcune cose devono anche uscire in alcuni orari per avere fare delle attività di cura, quindi sono come in questo caso, ma come tutti gli effetti del cambiamento climatico ovviamente va ad accentuarsi non solo nelle zone più problematiche ma anche sulle fasce più marginalizzate.
1: Scusa Rubina, è partito un video proprio che arriva sì, direttamente dalla vostra pagina di Legambiente, in cui si parla proprio di questo report, e ci sono dei dati interessanti che arrivano in particolar modo da Torino, cioè risulta ad esempio che nel quartiere Barriera di Milano più del 55% dei punti di interesse pubblici o comunque che sono frequentati proprio da queste persone di cui stavi parlando tu, quindi farmacie, negozi, scuole, spazi pubblici, esatto, sono direttamente esposte al sole, quindi c'è proprio una esigenza pratica di rivedere, ripensare le nostre città, soprattutto le zone urbane, le zone periferiche, affinché siano anche semplicemente ci siano più spazi d'ombra, oppure che gli accessi a questi luoghi avvengano, non so, banalmente da nord. Non è che bisogna inventarsi chissà quali infrastrutture. E tra le altre cose sono state rilevate, e questo era qualcosa di cui si è parlato molto in questa estate, la temperatura percepita sull'asfalto, con una media di 52 gradi, con picchi addirittura su alcune superfici di 62 gradi centigradi. Cioè immaginiamo essere esposti, non dico per qualche secondo, ma talvolta per qualche ora, se non a giornate, a queste temperature, come possa impattare su tutti noi, poi ma in particolar modo sulle fasce più fragili della popolazione.
3: La nostra azione è voluta proprio insistere sul quartiere di Barriera di Milano, perché ad oggi la città di Torino sta già facendo delle elaborazioni sul quartiere per attuare dei cambiamenti e dei rinnovamenti, e proprio in quest'ottica la nostra azione molto puntuale di analisi e di monitoraggio voleva andare anche a supporto di una nuova ridefinizione del quartiere. E quello che è emerso sono state due cose molto polarizzate tra di loro: da una parte per esempio alcune buone pratiche che sono state viste come le migliori riscontrate in tutta Italia, come per esempio i giardini Peppino Impastato vicino all'ospedale Don Bosco, che comunque nell'ora di picco, quindi per il sole 12 e mezzaluna, aveva una temperatura a terra di meno del 73%, perché era completamente affrescata, c'erano tutti i giochi coperti dagli alberi maturi, dei giochi d'acqua, e quindi si è anche visto come il parco fosse vivo, abitato, certo. Partecipato, quindi anche nell'ottica di utilizzo poi degli spazi pubblici ci siamo poi spostati sui giardini Saragat, dove su alcuni punti, soprattutto quello dei giochi dei bambini, quindi gli scivoli, soprattutto con coperture anche di acciaio, i gradi arrivavano fino a a 73 gradi ed era un parco disabitato a quell'ora perché era completamente esposto al sole. Quindi anche all'interno del quartiere si è visto come delle attività ripensate in ottica anche di tutela, soprattutto delle fasce ma in generale della cittadinanza, o comunque come ristrutturare, rigenerare uno spazio urbano, non soltanto passa dall'attenzione al cambiamento climatico, ma soprattutto che poi il nostro punto fondamentale è quello di utilizzare degli spazi pubblici e renderli vivi.
1: Mi è venuto in mente che questa estate c'è stato qualche politico, qualche amministratore che ha detto vabbè, per sfuggire al caldo basta accendere l'aria condizionata a casa. E qua anche un po' si esprime questa problematica invisibile della cooling poverty, come se tutti potessero permettersi prima di tutto l'installazione, poi il pagamento, ma soprattutto non può essere questa la risposta, perché semplicemente stiamo spostando aria calda. Non è che si crea fisicamente dell'aria fresca. E quindi io vi ringrazio molto, Rubina Pinto, per questo bellissimo report che si può vedere anche spiegato molto molto bene sul sito di Lega Ambiente.
2: Sì, è vero, è dettagliatissimo, lo stiamo facendo vedere mentre tu stavi chiacchierando, insomma Rubina, stavamo sfogliando e stiamo facendo vedere a chi ci guarda in versione video questi dettagli che avete fatto proprio città per città e che si possono scaricare. Uno poi con calma se li guarda, ma ci sono tantissimi dati utili
1: e tantissimi ottimi spunti di riflessione sia per i singoli cittadini che per le amministrazioni. Sono previsti, immagino, anche altri studi i prossimi anni, soprattutto per rimanere anche in continuo aggiornamento rispetto a questi temi, per capire anche se le amministrazioni comunali faranno qualcosa. È possibile?
3: Sicuramente questo sarà un tema che noi dobbiamo monitorare non soltanto nel periodo estivo, quando già l'emergenza è attiva, ma già a partire dai mesi anche invernali, perché ovviamente in alcune azioni, in alcune politiche c'è bisogno di interventi più strutturali e più lunghi. Quindi sicuramente è un tema che non possiamo soltanto trattare da maggio a settembre, ma un tema che comunque dobbiamo tenere sempre con l'attenzione molto alta. La campagna sicuramente continuerà, perché una delle tematiche e delle problematiche che ad oggi affligge maggiormente le città, soprattutto nel periodo estivo, l'obiettivo è sicuramente quella di non fare un'analisi soltanto sui capoluoghi, quindi come è stato su Torino, ma anche di estenderla a tutto il territorio, soprattutto nel nostro caso regionale, perché ovviamente le buone pratiche devono essere riportate, e quindi fare un'analisi strutturale anche su tutte le altre città e su tutti gli altri territori.
2: Grazie davvero Rubina per essere stata con noi. Rubina Pinto, vice direttrice Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta. Noi rimandiamo ancora una volta al sito ufficiale di Lega Ambiente, dove trovate tutti i materiali, ma in particolare trovate proprio questa campagna Che caldo che fa, di cui abbiamo parlato in, diciamo, anche chiusura, no, di questa analisi che è stata fatta durante l'estate.
1: Esattamente. Rimaniamo sempre ovviamente aperti a degli aggiornamenti, cara Rubina, anche perché Lega Ambiente non si occupa soltanto dell'emergenza caldo, ma purtroppo ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, e lo faremo sicuramente prossimamente. Grazie.
2: Ciao, alla
3: prossima.
2: Grazie
3: a voi.
2: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Eccolo, eccolo, Gali con Madame, eccoli anzi.
1: Eccoli, eccoli, prezzemolini, soprattutto Madame ultimamente, la stiamo ascoltando moltissimo, bene, molto bene, e giungiamo però al termine della puntata di quest'oggi.
0: È vero, quindi dobbiamo velocemente lasciare spazio all'informazione curata dalla redazione di RBE. Noi ci risentiamo non domani perché sabato, non dopodomani perché domenica, ma lunedì certamente, dalle 14 in avanti siamo qui puntuali io e Arianna a tenervi compagnia.
1: Assolutamente, quindi a lunedì. Passate un buon fine settimana, posso dirlo. Abbiate cura di voi e dei vostri cari, statevi buone, ciao.
0: Sì, assolutamente. L'hai detto tanto.
1: L'ho detto.
0: Ciao.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un detenuto di 57 anni si è tolto la vita nel carcere di Verbania nella notte tra ieri e la mattinata di oggi. L'uomo avrebbe utilizzato uno strofinaccio per ricavare un cappio con il quale si è impiccato all'interno della cella condivisa con altri detenuti. Il ritrovamento è avvenuto alle 4 di questa mattina. Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il sindacato di polizia OSAP, che in una nota ha affermato come quanto accaduto fosse preannunciato dal sindacato dopo che un detenuto si era tolto la vita a Biella. Con il 30% di polizia penitenziaria in meno negli istituti, si legge, e continueremo ad assistere a drammi inaccettabili. Le carceri italiane, aggiunge, sono ormai al completo sfascio, nella più totale disorganizzazione. Servono interventi immediati. Nella mattinata di oggi Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento delle carrozzerie Mirafiori per il 7-8 settembre, che prolunga quello in corso dal 2 di settembre. Oltre ai lavoratori della carrozzeria, secondo fonti FIOM, a breve potrebbero essere coinvolti dalle fermate produttive anche quelli di altri settori come le presse. Queste fermate potranno avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti. Non si può più attendere, dichiara il segretario di FIOM CGIL Torino Edi Lazzi. Le istituzioni a tutti i livelli non possono più far finta che vada tutto bene e devono convocare immediatamente i vertici aziendali insieme alle organizzazioni sindacali per portare nel breve periodo almeno un nuovo modello funzionale a far superare questo stallo produttivo dovuto alle scarse vendite della 500, determinate non certo dalla mancanza di motori o componenti. Domenica 6 settembre a Torino è in programma Run to Gaza, iniziativa di solidarietà promossa da WISP Torino, Arci Torino, Torino per Gaza, Global Sumud Italia, Freedom Flottiglia, Emergency e Azeituna, l'olivo di Torino, con il patrocinio della città di Torino. L'evento clou sarà la corsa aperta all'intera cittadinanza con partenza dai Murazzi e proseguimento su Corso San Maurizio con arrivo in Piazza della Repubblica per un totale di 4 km. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a Emergency e Medici Senza Frontiere a sostegno dei loro interventi attivi in Palestina. Dopo l'evento mattutino, la giornata proseguirà al bunker con dalle 18 una serata di musica, spettacolo e condivisione dal titolo Voice of Gaza. Ai microfoni di Voci Protestanti, Luca Dalvit di WISP Torino spiega i dettagli dell'iniziativa.
1: A Run to Gaza si corre e si cammina, nel senso che proprio per garantire la partecipazione di tutte e di tutti, ognuno alla propria velocità, si corre e si cammina, quindi ci sarà una parte di corsa per le persone che decideranno di farlo. Queste persone avranno un pettorale, ci sarà una classifica alla fine, e poi tutti e tutte coloro che vogliono camminare partecipare a questa manifestazione. Domenica 6 settembre, partenza alle 9 dal Castello del Valentino, e lì ci si ritroverà in tanti. Speriamo che da qui a domenica ce ne siano sempre di più di iscrizioni, quindi saremo in tanti. Lo start è alle 9 e si arriverà dopo un percorso di circa 4 chilometri in Piazza della Repubblica, dove ci saranno poi le premiazioni dei primi arrivati e gli interventi di Emergency e Medici Senza Frontiere. Perché l'iscrizione alla manifestazione non è in realtà un'iscrizione, ma è una donazione che andrà a sostenere i progetti che queste due associazioni hanno attualmente attivi a Gaza. Quindi tutto quello che le persone che decidono di partecipare alla Run to Gaza verrà raccolto, verrà poi inviato da Emergency e Medici Senza Frontiere a chi dei loro volontari sta lavorando sul territorio gazawi. Per iscriversi come fare? Potete andare o sul sito WISP o seguire le pagine social WISP Torino e Piemonte, oppure anche la pagina Run to Gaza sui social, lì ci sono tutte le informazioni per partecipare e per fare in modo che si sia veramente in tanti domenica alle 9 al Castello del Valentino.
0: La Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di 1,48 milioni di euro di risorse dal Fondo Sociale Europeo per ampliare i servizi all'infanzia a partire dall'anno educativo 2026-27. A beneficiare dell'investimento sono 77 comuni per 78 progetti presentati che permetteranno di offrire alle famiglie un servizio più consono alle esigenze della vita quotidiana. I comuni potranno scegliere sulla base delle necessità del proprio territorio se prolungare l'orario settimanale, aggiungere l'apertura del sabato mattina oppure garantire il servizio durante le vacanze natalizie o altre pause didattiche. Un sostegno che assume un valore particolare nei centri più piccoli, dove mantenere e potenziare un servizio come il nido contribuisce all'attrattività del territorio per le giovani famiglie e al contrasto dello spopolamento. Si è svolta questa mattina al Museo della Cavalleria di Pinerolo la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione della rassegna dell'artigianato del Pinerolese, in programma dal 10 al 13 settembre, uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio. L'importante anniversario è stato abbinato a un'altra significativa ricorrenza, ovvero i 200 anni della nascita della fotografia, ricordati attraverso il tema Scatti, istanti di storia, 50 anni di artigianato, 200 anni di fotografia. Per celebrare il connubio, all'interno della rassegna saranno ospitate 30 mostre fotografiche, distribuite tra piazze, cortili, musei, portici e spazi espositivi, anche in luoghi normalmente non accessibili al pubblico. La rassegna continuerà inoltre a valorizzare il saper fare artigiano e si conferma quindi il progetto Pinerolo Botteghe Aperte, coordinato da CNA Torino e Nodo Concept Space, che porterà artigiani e artisti selezionati attraverso una call negli spazi di Nodo e in piazza San Donato. Il programma è completato da una lunga serie di luoghi, appuntamenti tra musica, gastronomia, laboratori e talk. Ai nostri microfoni la vice sindaca di Pinerolo, Francesca Costarelli.
2: È una rassegna appunto che caratterizza la città di Pinerolo, ma davvero tutto il pinerolese, perché è un po' un microcosmo. Noi mettiamo in vetrina, mettiamo in luce quello che però capita e succede tutto l'anno. Questo è un territorio davvero di artigianato e di artigianato d'eccellenza. Quindi questa era l'intuizione che aveva avuto Ezio Giai, che è cresciuta nel tempo e negli ultimi 10 anni ha saputo riscoprirsi, reinventarsi, ma soprattutto ha saputo lasciare il passo ai giovani, alle giovani, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista appunto di racconto, ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno arriviamo proprio al culmine, abbiamo deciso di dedicare questa rassegna alla fotografia. Come sapete abbiamo lavorato sul contatto, quindi sul tatto, sulla fisicità, abbiamo lavorato sul tempo, quest'anno ci sembrava importante lavorare sull'immagine. Appunto la foto è uno scatto, quest'anno infatti il claim è appunto scatti, che sono degli istanti di storie, cioè il momento fissato, fermo, ma che in realtà dietro nasconde una storia assolutamente ricca di sfumature. E questo è quello che la rassegna ha imparato a fare e si propone di fare ancora di più quest'anno, con 30 mostre fotografiche, quasi 300 stand, 12 piazze coinvolte, dalle degustazioni ai laboratori, ai talk, dove andremo ad ascoltare grandi fotografi, grandi reporter, tantissime associazioni culturali coinvolte, un vero e proprio evento culturale multidisciplinare. Abbiamo visto la curiosità associarsi alla tradizione. Artigianato tradizionalmente era appunto Piazza Marconi, fare tardi, ritrovarsi con gli amici, le persone anche che non abitano più a Pinerolo ritornavano e ritornano appunto per incontrarsi in questa rassegna che è vissuta proprio come la fiera della città. Negli ultimi anni è cresciuta molto di più la curiosità, l'attenzione, la voglia di scoprire quello che noi appunto cerchiamo di proporre in questi 4 giorni, cioè proprio l'istante l'istante, il laboratorio, il workshop, l'incontro con una realtà magari appena nata che ha bisogno di farsi scoprire, che ha bisogno di raccontarsi.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato, salvo temporanee velature e qualche addensamento sui rilievi di confine con la Svizzera, con temperature in ulteriore aumento. In Liguria tra notte e mattina banchi di nubi basse lungo la costa savonese con parziale coinvolgimento dell'imperiese orientale e del genovese di ponente. Sul resto della regione poco nuvoloso o velato. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento delle nubi basse, anche se permarranno lungo i rilievi retrostanti la fascia costiera. Possibilità anche di velature in transito. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: gli ritorni in mente. Programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, mi ritorni in mente Marta e Samuel con voi. E allora come state? È arrivato finalmente questo venerdì di questa settimana.
1: Ah, buonasera, buon pomeriggio, buon ci pomeriggio. Sono anch'io, no, solo
0: non
1: per
0: hai già
1: dire.
0: Salutato?
1: Ma no, non ho già salutato.
0: Ah, io pensavo di sì,
1: ma mi lasci parlare anche qualcosa, mi fai dire qualcosa?
0: Dillo. No, sai che c'è? Adesso faccio parlare soltanto più te.
1: No, vabbè. Ma
0: da quelle 19, no, parli soltanto più te.
1: Ma non
0: basta.
1: Mi fai salutare la gente, non mi fai salutare
0: saluta,
1: nessuno.
0: Saluta,
1: allora, senti, mettiamo un po' di vediamo un po' di sottofondo.
0: Bravo,
1: senti,
0: un po' di
1: allora,
0: sì.
1: Ah, bene, cosa stavi dicendo? Io sono pronto
0: niente,
1: a ascoltarti.
0: Stavo dicendo le solite cose, no? Che è arrivato finalmente il venerdì di questa settimana, settimana in cui tantissime persone ormai hanno ripreso a lavorare, quindi secondo me eravamo in tanti ad augurarci che arrivasse di nuovo il weekend.
1: Beh, dopo il grande rientro di sabato e domenica scorsa, per forza.
0: Beh, sì,
1: Però c'è gente che è partita adesso, in questa settimana, sai Marta?
0: Sì.
1: Sai, io conosco un po' di gente che mi raccontava, che mi diceva, ah, io parto, e io dicevo, io no, invece.
0: Ma tu sei già partito, però.
1: Io sono già partito, sono partito tanto tempo fa.
0: Sì, ma quello sì, quello da una
1: vabbè,
0: vita.
1: Vabbè, battutaccia.
0: Che dici, facciamo tra poco il menu?
1: Ma
0: lo
1: no,
0: subito?
1: Lo faccio subito.
0: Ma sei attrezzato per fare il menu?
1: No,
0: ti vedo un po' sprovvisto, io apposta ho preso tempo.
1: No, però voglio dire, parleremo di due cose, soprattutto oggi.
0: Bene.
1: Allora, la prima è andiamo un po' a vedere gli Ig Nobel. Oh, sono
0: che
1: usciti.
0: Bello.
1: Ogni anno noi abbiamo l'appuntamento fisso con gli Ig Nobel.
0: Assolutamente,
1: il premio Nobel al negativo, no? Quei Nobel che sono un po' della scienza, ma visti un po' in modo appunto dispregiativo, perché sono delle cose un po' così, ecco, sono delle ricerche premiate perché
0: no, è che all'apparenza queste ricerche sono, come dire, delle robe per far ridere, delle cose anche inutili, invece a volte poi si rivelano
1: tutto
0: dei
1: sommato,
0: tasselli importanti per far avanzare il progresso, la conoscenza sotto sotto
1: hanno qualcosa di concreto che riguarda soprattutto quest'anno l'aspetto ecologico e i funghi, tu pensa
0: funghi,
1: un po'
0: i funghi, le micosi,
1: le muffe. Stanno tutte in no, quasi tutto, comunque. Allora parleremo degli Ig Nobel,
0: sempre, ma è una tradizione, un po' come il Natale per noi, il momento degli Ig
1: Nobel.
0: Nobel,
1: ma ignobili,
0: meritevoli di Nobel.
1: Non meritevoli di Nobel.
0: Ma comunque meritevoli di attenzione.
1: Meritevoli di attenzione. Poi dopo parleremo, io se c'è tempo, vorrei parlare della bicicletta, no? La bicicletta.
0: Sì, che bella.
1: Sì, che bella, che bella, che bella.
0: Che bella, che bella, che bella.
1: La bicicletta, allora, ci sono degli studi che... Anzi,
0: l'hai voluta la bicicletta e adesso pedala, no?
1: Adesso
0: è il grande
1: pedala.
0: Detto che ti fa odiare la bicicletta.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Comunque hanno fatto tanti studi sulla bicicletta, su quanto possa influire sullo stato d'animo, sulla psicologia dell'essere umano.
0: Ah, ma che bello!
1: Sono state fuori tante cose, hanno fatto un riassunto che ci dice che la bicicletta fa bene alla mente proprio.
0: Ah, non al corpo, è alla mente.
1: Fa bene alla mente.
0: Alla mente.
1: Abbiamo degli amici che amano la bicicletta, nonché il nostro amico Fabio che ogni tanto ci segue. Quindi,
0: è vero, assolutamente.
1: E quindi c'è tanta gente che ama la bicicletta.
0: Certo.
1: E anche un po' riscoperta ultimamente.
0: Ah,
1: ecco. Sta
0: rispolverata.
1: Comunque parleremo di ignobili,
0: di bicicletta e poi magari anche di qualcos'altro, perché no? Adesso partiamo, diamo il via alla musica. Bisogna entrare nel vivo.
1: Sì, siamo pronti per partire. 3, 2, 1, vai.

0: Coglioni.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: Un drone russo ha colpito il quartiere generale dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. L'attacco è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione, che non era però presente. 12 persone sono rimaste ferite. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Su questa seconda tappa però i media ucraini sono scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla sotto pressione russa.
2: L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux, dopo 2 mesi di trattative, conferma

0: piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero.
1: Sempre peggio anche per l'ex Ilva. L'associazione delle industrie dell'indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore a 2.500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la sospensione delle attività dell'area a caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. A settembre ci sarà invece un nuovo tavolo col governo.
0: Donald Trump ha minacciato di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglierà i tassi di interesse. Abbassati i tassi o smetterò di commerciare con i paesi con cui abbiamo un deficit, ha detto Trump sul suo social thread, aggiungendo: i tassi di interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta e non permetterò che ciò accada.
1: I leader dell'estrema destra francese e inglese hanno firmato un accordo sulla migrazione. Il patto tra Nigel Farage di Reform UK e Jordan Bardella del Rassemblement National entrerebbe in vigore solo se entrambi andassero al potere e ha come obiettivo impedire che i migranti attraversino la Manica per arrivare dalla Francia al Regno Unito.
0: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorso contro il diritto comunitario. Uno sguardo al tempo prima di chiudere, al tempo per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno su tutta Italia con temperature sopra le medie stagionali. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E rieccoci, 17.44 su RBE con Mi Ritorni in Mente. Le voci sono quelle di Marta e di Samuel, ormai lo sapete, dalle 17 alle 19 ci siamo sempre noi. Cominciato un nuovo palinsesto, ma per Mi Ritorni in Mente non cambia niente, quindi l'appuntamento sarà quotidiano in radio ma anche in TV sul canale 87.
1: Allora adesso andiamo subito a parlare di questi Nobel che sono finalmente esplosi. Oh, sono arrivati gli Nobel, noi li aspettiamo ogni anno perché ci piacciono, sono dei premi un po' particolari perché premiano le ricerche più bizzarre e strampalate del mondo, sono state fatte quest'anno a Zurigo.
0: Sì?
1: Sì, sì, a Zurigo, hanno portato tutto a Zurigo. E allora andiamo un po' a vedere queste strampalatezze, ecco, chiamiamole così.
0: Esatto, sì, dunque...
1: Beh, ce ne sono alcune che sono veramente bizzarre, no? Allora, alcuni Nobel sono stati premiati veramente in modo un po' strampalato, poi andiamo un po' a vedere, perché, per esempio, Marta, cioè, vogliamo già vedere il primo premio,
0: certo.
1: Il primo premio Nobel che è stato assegnato.
0: Praticamente sulla misurazione della salute della Terra, no? Quale sarà il modo per misurare lo stato di salute del nostro pianeta?
1: Allora, la categoria è la scienze del suolo, no?
0: Sì.
1: Ecco. Il premio per aver seppellito 1000 paia di mutande di cotone in oltre 25 paesi. C'è stato un perché hanno seppellito 1000
0: certo.
1: mutande.
0: Hanno deciso praticamente di misurare la salute della Terra attraverso le mutande, no?
1: Sì.
0: Le mutande sono l'unità di misura, lo strumento di misura della salute della Terra.
1: Allora,
0: voi
1: questi...
0: direte come? E mo ve lo spieghiamo.
1: Sì, questi ricercatori olandesi e svizzeri hanno seppellito queste 1000 mutande sparse un po' in giro per il mondo, per la Terra, e poi dopo un po' sono andati a riprendere queste mutande e le hanno trovate un po' deperite, un po' di qua, un po' di là, no? Chiaramente ad alcune era rimasto soltanto l'elastico, e hanno capito
0: che peggio stanno le mutande
1: di
0: quando
1: lino,
0: vengono
1: di lino.
0: Peggio stanno le mutande di lino dopo essere disseppellite dopo 2 mesi nel suolo della Terra, e è migliore è lo stato di salute di quel punto lì del
1: perché vuol dire che la Terra è bella attiva, è bella,
0: certo.
1: bella piena di batteri, di cose, di vermicelli, più microbi, funghi e lombriconi pullulano la Terra, più le mutande tornano in superficie ridotte a scheletro e di elastico.
0: Ecco, bello.
1: Questo studio mi piace.
0: Anche a me piace tantissimo.
1: Un po' mutandoso, però bello. Ecco.
0: Assolutamente sì.
1: Bene.
0: Poi ci sono tanti altri, li diciamo tra poco?
1: Sì, adesso vi abbiamo dato un assaggino di quelli che sono i premi Nobel.
0: Esatto, perché ci sono talmente tante domande di ricerca, no? Ad esempio, non lo so, tra una persona benestante e una persona povera, chi è più propenso a rubare una caramella a un bambino? Questa è una domanda di ricerca, no? Oppure perché i neonati profumano più degli adolescenti? Quindi
1: sono ricerche importanti. Marta, perché danno delle spiegazioni che uno ha sempre dentro di sé, che vorrebbe, cioè sono dei quesiti che uno ha dentro di sé, no? Vorrebbe delle
0: certo.
1: spiegazioni e certe volte non ci arrivano. Ci pensano quelli degli Nobel, che loro vanno alla ricerca proprio di fanno delle ricerche che magari altri non oserebbero fare.
0: No,
1: perché chi è che oserebbe mettere delle mutande in giro per la Terra e poi andarle a disseppellire dopo?
0: Anche. A costo di essere scoperto, poi dover giustificare anche la cosa. Tu pensa, no? Vai a trafugare delle mutande dal sottosuolo, ti vede un agente, una forza dell'ordine, tu devi spiegargli: no, ma io sono un ricercatore, le ho messe io 2 mesi fa perché volevo capire lo stato di decomposizione. Se, venga un po' qui.
1: Vieni qui,
0: mi dia un po' le sue generalità. Che mo,
1: metta le mani dietro la schiena.
0: Esatto, gliele do io le mutande, sì.
1: Gliele do io le mutande. Allora, e lui dice: sì, me le dia perché ne ho bisogno per fare altre ricerche. Vabbè, senti, fra poco andiamo a vedere tante altre ricerche, perché oggi ci divertiamo un po' su questo aspetto,
0: ma
1: perché
0: sì.
1: gli Nobel sono divertenti anche per questo. Fra poco, ecco.
0: Fra poco.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Allora, prima di proseguire con il racconto di questi Nobel e quindi trovare una risposta a queste domande di ricerca strampalata, ad esempio perché un neonato profuma e un adolescente no, o di meno, o in maniera diversa, ecco, chi ruberebbe una caramella a un bambino? Una persona povera economicamente oppure una persona benestante? Chi delle due avrebbe più probabilità di rubare questa caramella? Insomma, sono un po' queste le domande di ricerca e punti interrogativi che vanno ad animare poi questa gara alla ricerca più strampalata.
1: Ci sono tante ricerche sì, buffe e divertenti, dopo ci divertiamo insieme a andare a cercarle e a parlarne.
0: Esatto, ma vi chiediamo già una cosa, di giocare con noi.
1: Sì, proviamo a giocare insieme, dai, vai, dillo.
0: E pensare voi a una domanda di ricerca, no? Una domanda a cui vorreste dare una risposta, ma vorreste darla in termini scientifici, quindi con tanto di dati, di studio, di statistiche, poi, ecco, ricerca, di oggettività, sì, di validità, di attendibilità.
1: Vabbè, dai. Vorreste che uno scienziato o degli scienziati studiassero qualcosa di questo genere, di che tipo? Scegliete voi il tipo di ricerca che volete. 328 87 57 845, dopo andiamo a scartabellare le nostre ricerche perché ci divertiamo insieme adesso,
0: e anche
1: però,
0: le vostre, ecco.
1: Adesso però lasciamo spazio,
0: eh sì, dopo la musica, il notiziario locale delle 18.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento delle carrozzerie di Mirafiori per il 7-8 settembre, che prolunga quello iniziato il 2 settembre. Oltre ai lavoratori della carrozzeria, secondo fonti FIOM, a breve potrebbero essere coinvolti dalle fermate produttive anche quelli di altri settori di Mirafiori, come le presse. Queste fermate potranno avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti. Non si può più attendere, ha dichiarato il segretario di FIOM CGIL Torino Edi Lazzi. Le istituzioni a tutti i livelli non possono far finta che vada tutto bene, devono convocare immediatamente i vertici aziendali insieme alle organizzazioni sindacali per portare a breve almeno un nuovo modello funzionale a far superare questo stallo produttivo dovuto alle scarse vendite della 500, che sono determinate non certo per la mancanza di motori o componenti. La Regione Piemonte ha aggiornato le linee guida per la redazione dei piani prevenzione AIB territoriale degli incendi boschivi, allargando così gli strumenti a disposizione della Regione, che per la prevenzione degli incendi potrà intervenire direttamente mediante accordi con le amministrazioni locali o con i proprietari dei terreni forestali, oppure attraverso interventi sostitutivi in caso di boschi silenti o in stato di abbandono. La Regione potrà inoltre utilizzare le proprie squadre di operai forestali o affidare gli interventi a imprese forestali specializzate o a consorzi e cooperative forestali. Gli interventi previsti dal piano danno origine a crediti ambientali, i cui criteri per il calcolo e la certificazione saranno definiti dalla Regione. La prevenzione degli incendi rientra infatti tra le pratiche idonee a generare crediti di carbonio iscrivibili nel registro regionale, che oltre in quello nazionale istituito presso il CREA. Lunedì 7 settembre alle 11.30 la Sala Musi di Palazzo Civico ospiterà la cerimonia della firma del protocollo d'intesa per i nuovi cantieri di volontariato anno 2026. L'accordo definisce le linee di indirizzo e le attività congiunte promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Torino, l'Ufficio della Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e il distretto Lions 108 per progetti educativi e assistenziali nella sezione femminile della Casa Circondariale Lorusso Cotugno e l'Istituto per i Minori Ferrante Aporti. Sottoscriveranno il protocollo Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale di Torino, Diletta Berardinelli, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della città di Torino, ed Ettore Puglisi, governatore del Lions Club International Association Distretto 108. La firma del documento sarà seguita da un punto stampa. La Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di 1,48 milioni di euro di risorse dal Fondo Sociale Europeo per ampliare i servizi all'infanzia a partire dall'anno educativo 2026-27. A beneficiare dell'investimento sono 77 comuni per 78 progetti presentati, che permetteranno di offrire alle famiglie un servizio più consono alle esigenze della vita quotidiana. I comuni potranno scegliere sulla base delle necessità del proprio territorio se prolungare l'orario settimanale, aggiungere l'apertura del sabato mattina o garantire il servizio durante le vacanze natalizie o altre pause didattiche. Un sostegno che assume un valore particolarmente elevato nei centri più piccoli, dove mantenere e potenziare un servizio come il nido contribuisce all'attrattività del territorio per le giovani famiglie e al contrasto dello spopolamento. Si è svolta questa mattina al Museo della Cavalleria di Pinerolo la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione della rassegna dell'artigianato del Pinerolese, in programma dal 10 al 13 settembre, uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio. L'importante anniversario è stato abbinato a un'altra significativa ricorrenza, ovvero i 200 anni della nascita della fotografia, ricordati attraverso il tema scelto per questa edizione, scatti, istanti di storie, 50 anni di artigianato, 200 anni di fotografia. Per celebrare il connubio all'interno della rassegna saranno ospitate 30 mostre fotografiche distribuite tra piazze, cortili, musei, portici e spazi espositivi, anche in luoghi normalmente non accessibili al pubblico. La rassegna continuerà inoltre a valorizzare il saper fare artigiano e si conferma quindi il progetto Pinerolo Botteghe Aperte, coordinato da CNA Torino e Nodo Concept Space, che porterà artigiani e artisti selezionati attraverso una call negli spazi di Nodo e in Piazza San Donato. Il programma è completato da una lunga serie di luoghi e appuntamenti tra musica, gastronomia, laboratori e talk. Ai nostri microfoni la vice sindaca di Pinerolo, Francesca Costarelli.
2: È una rassegna appunto che caratterizza la città di Pinerolo, ma davvero tutto il pinerolese, perché è un po' un microcosmo. Noi mettiamo in vetrina, mettiamo in luce quello che però capita e succede tutto l'anno. Questo è un territorio davvero di artigianato e di artigianato d'eccellenza. Quindi questa era l'intuizione che aveva avuto Ezio Giai, che è cresciuta nel tempo e negli ultimi 10 anni ha saputo riscoprirsi, reinventarsi, ma soprattutto ha saputo lasciare il passo ai giovani, alle giovani, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista appunto di racconto, ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno arriviamo proprio al culmine, abbiamo deciso di dedicare questa rassegna alla fotografia. Come sapete abbiamo lavorato sul contatto, quindi sul tatto, sulla fisicità, abbiamo lavorato sul tempo. Quest'anno ci sembrava importante lavorare sull'immagine. Appunto la foto è uno scatto. Quest'anno infatti il claim è appunto scatti, che sono degli istanti di storie, cioè il momento fissato, fermo, ma che in realtà dietro nasconde una storia assolutamente ricca di sfumature. E questo è quello che la rassegna ha imparato a fare e si propone di fare ancora di più quest'anno, con 30 mostre fotografiche, quasi 300 stand, 12 piazze coinvolte, dalle degustazioni ai laboratori, ai talk, dove andremo ad ascoltare grandi fotografi, grandi reporter, tantissime associazioni culturali coinvolte, un vero e proprio evento culturale multidisciplinare. Abbiamo visto la curiosità associarsi alla tradizione. Artigianato tradizionalmente era appunto Piazza Marconi, fare tardi, ritrovarsi con gli amici, le persone anche che non abitano più a Pinerolo ritornavano e ritornano appunto per incontrarsi in questa rassegna che è vissuta proprio come la fiera della città. Negli ultimi anni è cresciuta molto di più la curiosità, l'attenzione, la voglia di scoprire quello che noi appunto cerchiamo di proporre in questi 4 giorni, cioè proprio l'istante, il laboratorio, il workshop, l'incontro con una realtà magari appena nata che ha bisogno di farsi scoprire, che ha bisogno di raccontarsi.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato, salvo temporanee velature e qualche addensamento sui rilievi di confine con la Svizzera, temperature in ulteriore aumento. In Liguria tra notte e mattino banchi di nubi basse lungo la costa savonese, con parziale coinvolgimento dell'Imperiese orientale e il Genovese di Ponente. Sul resto della regione è poco nuvoloso o velato. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento delle nubi basse, in permanenza a tratti lungo i rilievi retrostanti la fascia costiera, con possibilità anche di velature. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Eccoci qua!
2: Eccoci qua, 18:13 su RBE con Mi Ritorni in Mente anche in video, e stavamo facendo delle facce molto serie sul canale 87,
1: beh,
2: perché
1: certo,
2: la serietà ci contraddistingue, no Samuel?
1: Certo, siamo molto seri perché stiamo adesso portando in luce questi ignobel che piacciono tanto, soprattutto
2: al mondo
1: scientifico, okay. ai bambini, sì, i bambini piacciono tanto, ma no, ci divertiamo perché sono delle ricerche speciali che sembrano buffe, sembrano ridicole, sono bizzarre, sono strampalate, ma tutto sommato sotto sotto hanno qualcosa di costruttivo.
2: Eh beh, certo. Chiaro.
1: Allora andiamo un po' a vedere altri Nobel che sono stati assegnati.
2: Sì.
1: Per esempio, il Nobel per la fisica è stato assegnato a 4 scienziati che hanno trovato la geometria perfetta degli orinatoi maschili.
2: Oh, perché? Ma che bello, finalmente, per evitare tutti gli spruzzetti fuori, no?
1: Chiamiamoli spruzzetti, gli schizzetti. Allora,
2: sì,
1: per fare in modo che la pipì non esca fuori di qua,
2: ecco,
1: e di là.
2: Visto che voi, anche se vi ci mettete di impegno, poi bisogna vedere dov'è tutto questo impegno, comunque fate disastri
1: attraverso,
2: allora,
1: equazioni,
2: scienza, esatto,
1: attraverso equazioni, studi, calcoli, geometrie pazzesche, la fisica è riuscita ad arrivare all'orinatoio perfetto.
2: Oh. Oh, che tu entri e vedi tutto pulito, tutto lucidato, dici ma qua è passato qualcun altro prima di me? Sì, eppure è rimasto così, no? E come hanno fatto a risolvere questo problema?
1: Facendo i calcoli, Marta.
2: Facendo i calcoli, sì.
1: I calcoli, cosa vuoi di più? Poi andiamo a vedere un altro, dai.
2: Sì, qua parliamo del mondo delle stampanti, no? Gli ugelli, ricordate, no? La famosa frase del computer, quando ci vuole la pulizia degli ugelli per la stampante, che uno la fa, pensa di risolvere
1: i problemi.
2: Ma
1: i chip, hai capito?
2: Sì, l'ho capito. Ho fatto finta di niente.
1: Vabbè, dai.
2: Cioè, vabbè, comunque. Allora, la McGill University ha vinto l'Ignobel per questa intuizione di trasformare le proboscidi di zanzare femmine morte,
1: sì,
2: morte, in ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D. Quindi questa tecnica...
1: tu pensavi che per usare le stampanti si potessero usare i beccucci delle zanzare, cioè le loro proboscidi?
2: No,
1: pensa un po' che roba, sono talmente sottili e piccolini e anche abbastanza resistenti che fanno meglio che degli aghi normali creati dall'essere umano.
2: Comunque io fossi stata di questo team qua avrei avuto dei seri problemi, perché prima ho letto la notizia più volte, no? E dicevo, ma le zanzare cosa c'entrano in questa notizia?
1: Perché leggevo proboscidi.
2: Leggevo proboscidi e pensavo, immediatamente mi si visualizzava un elefante e non capivo, e quindi sono stata lì, dicevo, ma l'elefante, la stampante, ma la zanzara, quindi pensa avessi lavorato io in un team così, cosa ne usciva fuori?
1: Infatti.
2: Poco e niente.
1: Allora, andiamo un po' a vederne altri, no?
2: Sì. Sì,
1: per esempio, l'Ignobel per la chimica è stato assegnato ad un gruppo di scienziati che ha dimostrato che il latte di scarafaggio, tu sapevi che c'è lo scarafaggio, fa il latte?
2: No, già questo è interessante, ti posso dire.
1: Che il latte di scarafaggio è un alimento con formidabili proprietà nutrizionali, ecco.
2: Ah.
1: Quindi hanno scoperto questa cosa qua, hanno fatto questo studio proprio sullo scarafaggio. Ora, l'idea di mungere uno scarafaggio mi lascia un po' perplesso, te lo posso dire.
2: Sì, più che altro non saprei bene anche da dove iniziare.
1: Come lo prendi lo scarafaggio?
2: Con le pinze? No.
1: Con le pinze? Usare delle pinzette?
2: Sì, cosa faccio con le mani?
1: Non lo so.
2: Povero scarafaggio.
1: Povero scarafaggio. Comunque, hai capito? È una risorsa. No? Guarda che queste scoperte sembrano buffe, sono divertenti, fanno ridere anche, però tutto sommato sotto c'è qualcosa di costruttivo, futuribile.
2: Tu pensa un giorno le fattorie, no? Adesso ci sono le mucche, dici quante mucche hai, piene di scarafaggi,
1: invece di scacciarli, di schiacciarli come fanno alcuni, lo scarafaggio bisogna mungerlo,
2: giusto?
1: E così c'è il latte buono.
2: Ma poi basta i piccoli di scarafaggio, già il piccino, così vabbè. Comunque,
1: ma che ne so,
2: ne diciamo un'altra?
1: Diciamone ancora un'altra.
2: Allora, questa volta si parla di vipere, siamo nel mondo della biologia, il regno animale in questo caso, e l'interrogativo era questo, no? Le vipere quando fanno del male, attaccano. attaccano, no?
1: Sì.
2: E attaccano maggiormente.
1: Sono un po' irascibili.
2: Sono un po' irascibili.
1: Sì,
2: esatto.
1: Si arrabbiano.
2: Si arrabbiano spesso, soprattutto se le calpestiamo, no? Anche
1: vorrei
2: così inavvertitamente.
1: Vorrei vedere se tu fossi calpestata, cosa faresti?
2: Morderei subito.
1: Mordi qualcuno?
2: Assolutamente.
1: E la vipera fa così.
2: Fa così, giustamente. Povera vipera, lei si difende. Però l'interrogativo è stato questo: ma in quale, se viene calpestata, qual è la parte del corpo calpestata che più scatena la sua reazione di irascibilità? No, ma perché è importante.
1: Ma povera,
2: no?
1: Vipera, ma poi si può fare uno studio del genere?
2: Allora, sono la ricerca è venuta in Brasile, dicono che hanno calpestato queste vipere delicatamente. Ora, sul delicato, fatelo dire alla vipera e non ditelo voi. No?
1: Infatti.
2: Ecco, e si è arrivati alla conclusione che il punto dove loro si incazzano di più quando vengono calpestate è la testa.
1: La testa.
2: E soprattutto si arrabbiano maggiormente i neonati di vipera e anche le femmine di vipera.
1: Ecco, questo è lo studio.
2: No, ma veramente eccezionale.
1: No, questo non mi piace niente, questo studio,
2: veramente.
1: Non posso dire, lo studio
2: no.
1: Hanno dato gli Nobel per la biologia a questo, a un team l'hai detto di ricercatori brasiliani.
2: Tra poco invece andiamo a scoprire, ma tra una persona ricca a livello economico e una povera, sempre a livello economico, più povera, quale delle due ruberebbe una caramella a un bambino?
1: Ah, questa dopo andiamo a vedere, però prima facciamo ancora la domanda.
2: Sì,
1: la
2: certo.
1: Domanda di oggi è proprio questa. Allora, provate a pensare a uno studio che vorreste che fosse fatto, no? Per prendere il Nobel. Uno studio, una ricerca, su quale argomento?
2: La vostra domanda di ricerca, ecco.
1: Sì. 328 87 57 845, qual è la vostra domanda di ricerca da fare per gli Nobel? Mi raccomando, pensateci bene.

0: Eccoci qui, 18:23, ma che bello quando è il momento dell'ignobel, guarda, io lo adoro questo periodo dell'anno perché in genere ci regala sempre una puntata, no? Una puntata divertente. E quindi stiamo parlando un po' di queste ricerche che hanno vinto l'ignobel 2026.
1: Ci divertiamo, è divertente leggerli anche oggi quando sono arrivati, finalmente sono usciti ufficialmente con la Repubblica. E quindi ho detto, beh, vediamo un po' cosa è saltato fuori.
0: Esatto.
1: Alcuni sono veramente divertenti. Tra questi, per esempio, c'è l'ignobel per l'economia che è stato assegnato a un gruppo di scienziati che hanno scoperto che più sei ricco, Marta,
0: sì,
1: più sei spietato.
0: Sì.
1: Allora, questa è la ricerca: più sei ricco, più sei spietato. Tra l'altro, attraverso 7 studi hanno dimostrato che i conducenti di auto di lusso tagliano la strada agli incroci e non rispettano le strisce pedonali con frequenza ben maggiori di chi guida utilitarie.
0: Hai capito?
1: Più sei ricco e più sei
0: il cafone,
1: e più sei
0: il
1: cafonazzo, e più sei cattivo, e più sei, ecco come sei,
0: e fai robe che uno direbbe ma non le faresti mai, dai, con tutti i soldi che hai. E invece no, le faresti. Ad esempio, le persone più ricche sono quelle che hanno sottratto più caramelle anche da un barattolo che era esplicitamente destinato a dei bambini, no? Quindi
1: ma non ci posso credere.
0: Il motore, no? Questo è interessante anche dal punto di vista.
1: Hanno fatto un sondaggio, passavano il barattolo di caramelle in giro.
0: Certo,
1: i ricchi rubavano le caramelle ai bambini.
0: Capito.
1: Hai capito?
0: Chissà se uno diventa ricco perché ha queste caratteristiche, o è la ricchezza che ti porta a diventare così. Perché questa ricerca in realtà parte dal mondo dell'economia, ma poi sfocia nella psicologia, che è veramente un piacere. Perché, ad esempio, si è pensato, secondo i ricercatori, che il motore di questa disonestà di queste persone così ricche è una percezione favorevole dell'avidità. Cioè, nella popolazione, nel mondo delle persone ricche, economicamente tanto ricche, l'avidità è vista come una virtù perché porta benefici, in quanto porta dei benefici economici.
1: Porta ricchezza. Diciamolo.
0: In questo caso però mi viene da dire un'avidità a discapito degli altri anche,
1: certo,
0: no? Quindi
1: sì,
0: addirittura avidità quando in realtà non ne hai alcun bisogno perché le caramelle te le puoi comprare benissimo.
1: Questa ricerca mi è piaciuta. Te lo posso
0: molto,
1: dire, questo l'ignobile per l'economia mi è piaciuto. Mentre diciamo ancora questa, perché poi ce ne sono ancora altri, ce ne sono,
0: certo,
1: diversi, non potremmo proprio dirli tutti, però alcuni ve li diciamo i più carini. L'ignobile per l'olfatto, ecco,
0: sì,
1: questo è stato dato agli scienziati che hanno dimostrato empiricamente, quindi in modo,
0: certo,
1: concreto, che i neonati profumano e mentre i teenager no.
0: I teenager puzzano.
1: Il profumo dei neonati e la puzza dei teenager. Questo è saltato fuori dalla ricerca, hai capito?
0: Ed è interessante. Allora, si è visto che i bambini sotto i 4 anni, no, hanno un odore che viene giudicato dai loro genitori, dai caregiver, da chi si occupa di loro, come estremamente piacevole. Questa definizione di estremamente piacevole tende a calare drasticamente con l'innalzarsi dell'età del figlio ed è un meccanismo evolutivo, hanno spiegato i ricercatori, perché favorisce l'attaccamento nei primi anni di vita in cui il bambino ne ha assolutamente bisogno in una maniera anche un po' totalizzante, no? E va a allentare pianino,
1: state lontani, statemi lontano,
0: i legami fisici durante la pubertà. Questo anche per prevenire eventualmente degli incesti. Questo stiamo parlando proprio a livello biologico, ecco.
1: Vabbè, questa è anche interessante, anche questa ricerca.
0: Che roba.
1: Vedete che comunque anche negli ignobel ci sono ricerche tutto sommato che possono essere interessanti.
0: Vabbè, tra poco ne raccontiamo altre, ma poi voi diteci la vostra domanda di ricerca. Qual è quella cosa che vorreste scoprire, sapere, no? Io vorrei sapere perché tu hai già una domanda di ricerca, Samuel?
1: Io ce l'ho già una domanda di ricerca. Io vorrei sapere perché,
0: sì,
1: quando sudo la mia ascella destra è più sudata della sinistra. No, ma veramente è una cosa stranissima.
0: Sì,
1: però,
0: ma sempre?
1: Sì, sempre è una cosa così, mi succede sempre. Forse c'ho delle ghiandole un po' più esplosive da questa parte.
0: Può essere, anche
1: vabbè,
0: perché un calzino puzza più dell'altro, per esempio.
1: No, questo no.
0: Questo non ti succede.
1: Sono pari.
0: Ah, le hai misurati, vedete,
1: misurati.
0: Qua siamo già passati. Oppure delle robe assurde, non so.
1: Altre robe assurde?
0: Di questo livello qui, noi vi abbiamo fatto questi esempi imbarazzanti per farvi capire che non è che dovete sfornare chissà che roba.
1: Sì.
0: Questo è il livello, così, basso. 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione.

0: fabbrica di Trump. One Woman Show, Meloni si prepara al comizio dell'autocelebrazione. Assenti gli alleati, il palco di Bari, tutto per lei. Attesi annunci su sicurezza, immigrazione, tasse. Tutto fa brodo per lanciare la campagna elettorale, corteo di protesta che però non potrà raggiungere il porto blindato per evitare contestazioni. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Indette 8 ore di sciopero, ex Ilva per l'indotto, partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Sono le 18:32 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19:30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si viaggia rilento lungo la tangenziale di Torino tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta e sul raccordo Torino-Caselle in prossimità di Borgaro in entrambi i sensi di marcia. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora pubblicità.
7: La bacheca annunci di RBE.
8: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
7: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194. O invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Raccontiamo ancora qualche gnobel, dai, che ci divertiamo un po'. Dove stai andando, Sam?
1: Sto andando sotto il tavolo, sto andando con tutti i miei appunti qui vicino.
0: Bravo.
1: Ecco, tra l'altro stavo guardando anche sul cellulare i messaggi che stanno arrivando, ecco. Allora Marta, siamo sì, pronti per dare un po' l'annuncio degli ultimi due gnobel che sono stati assegnati proprio in questi giorni. Gnobel è un premio mondiale, quindi
0: certo.
1: No, perché sennò uno dice ma cos'è questa
0: una cosetta
1: cosa?
0: Così per divertirsi, no, per divertirsi, ma è il suo valore.
1: Bisogna essere in grado di raggiungere un ignobel. Intanto andiamo un po' a vedere questo ignobel per la medicina, che è stato assegnato postumo ad uno scienziato giapponese,
0: sì,
1: che nel 1977 pubblicò uno studio su come soffiarsi il naso. Tu pensa, Marta, pensa che roba, cos'è arrivato a studiare questo giapponese?
0: Sì.
1: Giunse alla conclusione che di chiudere una narice per volta per aumentare la velocità di uscita dell'aria sul lato opposto. Cioè, ma io lo faccio regolarmente.
0: Vabbè, ma tutti, no? Sì. Cioè, non è che tu ti soffi la narice e l'altra la lasci aperta, no?
1: Ma infatti, ma non lo
0: però
1: so.
0: Però questo, l'hai detto che è stato assegnato postumo?
1: È stato assegnato postumo, quindi...
0: Negli anni 70 ancora non si sapevano certe cose.
1: No, probabilmente negli anni 70 soffiamo il naso con tutte e due le narici, così.
0: Ma sai che qua, i piccolini, i bimbi, ci sono dei bimbi che fanno così ogni tanto quando i genitori li mettono, quelli proprio piccini, sto parlando, che li mettono il fazzoletto sul naso, tendono a soffiare con tutte e due le narici. Così.
1: Anche con le orecchie soffrono.
0: Anche con le orecchie, esatto. Poi, andiamo, io credo, a parlare e a concludere. Non li abbiamo potuti dire tutti, ma ne abbiamo detti parecchi. Con l'ignobel più importante.
1: Oh,
0: no?
1: Sì.
0: L'ignobel per la pace.
1: Ah, l'ignobel per la pace. Bello questo, ci
0: allora,
1: piace. Dai, dillo tu l'ignobel per la pace.
0: Ha celebrato un detto, sentite un po' questo detto. Il nemico del mio nemico è mio amico.
1: Sì, ok, il nemico del mio amico è...
0: No, il nemico,
1: il nemico
0: del mio nemico è mio amico.
1: È mio amico.
0: Quindi, cioè...
1: Ma cos'è, hanno fatto uno studio su questo?
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Allora, adesso questa frase magari non vi è arrivata subito, però adesso la capirete. Allora, è stato premiato questo gruppo di scienziati che ha documentato il fatto che noi non vogliamo avere degli amici che siano sempre e universalmente buoni e gentili con tutte le persone.
1: No, vogliamo degli amici cattivi, in fondo.
0: Alcune situazioni sì. Al contrario, questi amici devono essere, diciamo, spietati.
1: Sì.
0: Con le persone che non ci piacciono.
1: Hai capito?
0: Da qui la frase: il nemico del mio nemico è mio amico.
1: Cioè, preferiamo farcela con compagni che sappiano essere spietati, specie sì, con chi non ci piace.
0: Esatto,
1: pensa
0: capito?
1: Un po' che roba.
0: È un po' come.
1: E questo è l'ignobel per la pace. Beh.
0: Questo è l'ignobel. Pensa,
1: pensa
0: che
1: pensa,
0: va a indagare
1: che
0: l'odio, è una nostra caratteristica. Vabbè, è un sicario praticamente il nostro amico che faccia fuori chi non ci piace. Comunque, la cerimonia dell'ignobel si conclude sempre così. La frase è questa: se non avete vinto un premio ignobel stasera, ma soprattutto se lo avete vinto, avrete più fortuna l'anno prossimo.
1: Allora andiamo un po' a vedere adesso i messaggini che sono arrivati a proposito degli ignobel che vorreste assegnare voi, nel senso quelle ricerche che vorreste, sì, che fossero fatte, al 328 87 57 845. Se qualcuno è un po' in ritardo può ancora mandare un messaggino. Allora, intanto vediamo un po', c'è Paolo che dice: vorrei una ricerca sul perché sugli alberi non crescono i bignè. Ecco, perché non in effetti perché non crescono
0: perché
1: i bignè sugli
0: crescono,
1: alberi?
0: Esatto.
1: Perché sugli alberi crescono le mele, le pere,
0: sì,
1: le fragole sugli
0: le
1: alberi?
0: Le fragole un po' più giù.
1: Vabbè, cosa cresce sugli sì, alberi? Le albicocche.
0: Le albicocche, i fichi, non so, i cachi, i
1: basta, vabbè, l'abbiamo detto.
0: Cose.
1: I bignè, perché non effetti la domanda è: perché non crescono i bignè?
0: Perché non siamo nel paese delle meraviglie.
1: Vabbè,
0: no?
1: Ma questa non puoi spiegare una.
0: Il paese dei balocchi.
1: Deve esserci una risposta scientifica, Marta, non un giro di parole filosofico.
0: Ho capito, ma qua anche la domanda di ricerca è un po' difficile.
1: No, in effetti ci deve essere un perché, probabilmente nella struttura fisica e chimica dell'albero.
0: Vabbè, ma allora perché sugli alberi non crescono i soldi? Scusa.
1: Anche bene.
0: Ma perché sono tutte cose che ha creato l'essere umano. Il bignè, non è che in natura i bignè si riproducono da soli,
1: no? Magari
0: li abbiamo creati.
1: Vabbè, ma adesso non facciamo polemica. No, vabbè, ma vuoi fare polemica con Paolo?
0: No, ma per carità, Paolo è anche lecita. Come... No, però capisci che non possiamo intavolare qua un team di ricercatori per questa cosa, perché ci autorispondiamo subito noi, no?
1: Però poi aspetta, c'è questo messaggino di Roberto, sì, che questo è bello anche. Sì. Vorrei la spiegazione scientifica del perché molti tennisti indossano il cappellino con la visiera sulla nuca. E questo è vero. Perché? Perché i tennisti mettono... Ma anche Sinner. No, Sinner ce l'ha davanti forse, la visiera.
0: Sinner forse ce l'ha davanti.
1: Perché
0: sì,
1: la visiera sempre dietro, no? Perché metti il cappellino? Perché metti il cappellino se poi...
0: Se poi la visiera ce l'hai dietro. Allora, ma forse perché...
1: Attenzione, è una risposta scientifica vuole Roberto, eh?
0: Allora, io faccio delle ipotesi soltanto, poi devono essere validate.
1: Sì, vai con le ipotesi.
0: No, perché bisogna capire se quando lo mettono c'è il sole o meno.
1: Ma cosa c'entra?
0: No, perché magari lo mettono per asciugare il sudore della testa e non far colare il sudore sulla fronte.
1: Sì, dai capelli oppure
0: i
1: capelli.
0: A quel punto la visiera dà quasi fastidio davanti, allora la mettono dietro.
1: Ma perché poi anche i capelli sudati, Roberto, fanno tutto un pacioccoli davanti, soprattutto Sinner che ha una bella capigliatura folta, tutta rossa, e probabilmente lui si mette il cappellino anche anche per quello, però lui se lo mette con la visiera davanti, eh?
0: Vabbè, questa in realtà sottopone la comunità scientifica a un quesito veramente difficile.
1: Comunque Roberto ha inserito anche la categoria, sì, gli Nobel per la psicologia dello sport.
0: Fantastico. No, vabbè, ma eccezionale veramente.
1: Bene.
0: Io volevo invece capire come mai, no, quando siamo nervosi, sì, ci stanno sempre un po' male i capelli. No, tipo,
1: ma quello dove? Ma quando?
0: No, allora io vorrei capire questa cosa: se siamo nervosi e quindi a livello ormonale il nostro corpo va a intaccare anche la tenuta dei capelli, oppure se in realtà i capelli stanno bene ma noi siamo nervosi e quindi li percepiamo come se stessero male,
1: sì, oppure che forse quando uno è nervoso pacciocca un po' i capelli
0: alla fine
1: gli vengono tutti frullati, ecco.
0: Esatto. Okay, chi lo sa, questo è molto interessante. Nobel per il coiffeur,
1: vabbè, sì. Allora, adesso fra poco abbiamo concluso qui. Per carità, se poi arriva ancora qualche messaggino, certo, in curva, noi lo leggiamo.
0: C'è un anno di tempo per fare le nostre indagini.

0: E rieccoci qui, 18.50. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Dimmi, ritorni
1: sì.
0: in mente.
1: Senti, prima dei saluti, siccome sì. ho detto che la mia ricerca degli ignobili era quella di capire perché sudo più sulla ascella sì. destra che sulla ascella sinistra.
0: Hai già fatto le tue ricerche?
1: No, c'è un ricercatore speciale, Roberto, che mi dice: prova a girarti verso il sole ogni 5 minuti. Beh, lo farò.
0: Compenso
1: per l'altra. Farò questa cosa. Grazie per il consiglio. Allora, senti Marta, noi sì. abbiamo concluso questa carrellata di premi Nobel. Oggi l'abbiamo sì. dedicata a questo perché ci divertono e sono un modo per passare il tempo con voi scherzando, esatto. ma restando anche seri su alcuni aspetti.
0: No, perché non si sa mai, alcune cose possono servire, possono essere un piccolo mattoncino come base per ricerche molto più importanti. Allora, noi vi diamo un gran saluto, vi auguriamo un buon weekend, vi diamo appuntamento prossima settimana dalle 17 alle 19 su RB. Ecco, mi ritorno in mente.
1: Un salutone, un abbraccione, a lunedì. Ciao.

0: che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai.
12: A settembre.
11: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

0: L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure, indette 8 ore di sciopero ex Ilva per l'indotto, partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio, come sentivate dai titoli, è dunque iniziato poco fa il comizio di Giorgia Meloni per autocelebrare il record di longevità del suo governo. E allora noi andiamo subito a Bari, in diretta la nostra inviata Anna Bredice. Anna.
1: Le luminarie si sono accese in questo slargo circondato solo dal mare, con il palco che guarda il mare e il sole che proprio in questo momento sta tramontando nell'acqua e colorando quindi questo cielo di Bari. E qui che con una scenografia studiatissima Meloni ha cominciato pochi minuti fa a parlare, la sentite forse in sottofondo, accompagnandosi con le note di Rino Gaetano, celebrando il record della durata del suo governo, ma che qui sembra solo un governo monocolore, il suo, nel piazzale che sicuramente non può contenere 10.000 persone, come avevano detto, forse ce ne stanno 3.000-4.000. Ci sono solo bandiere del suo partito, magliette che inneggiano a lei e collegamenti con Salvini e Tajani sono stati seguiti a fatica, lontani e che saltavano per via della linea insufficiente. Ha scelto questo posto, Bari nello specifico, per fare il pieno di applausi e aprire la sua campagna elettorale. Non basta la stabilità, dice, conta il consenso vostro, ha detto ai suoi, ha iniziato subito a puntare Vannacci senza citarlo. Non è un alleato, chi si allea con noi alla fine di 1413 giorni ne ha tanto ancora da fare e inizia ora a ripercorrere il suo percorso. Sarà questo che farà da adesso per una 50ina di minuti, sarà lungo questo intervento. Rivendica di aver portato il riconoscimento e rispetto in Europa, dice che è un governo che fa e non è contro, ma inizia subito ad attaccare la sinistra, quindi è contro anche il suo. Una nazione che viene presa sul serio ancora, descrive un governo di cui forse non riesce a vedere esattamente gli ultimi mesi come andranno, parla di legge elettorale, soprattutto con l'indicazione del premier candidato. Parla di un governo però che sembra che guidi per la prima volta, non è la Presidente del Consiglio, almeno in queste parole che può rivendicare, anzi sembra dire tutto quello che dovrà ancora fare nei prossimi 4 anni se vincerà, ma lei è qui dopo esattamente 4 anni di governo. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Grazie alla nostra Anna Bredice. Ora occupiamoci del conflitto in Ucraina, perché un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale, il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica dovrebbero essere a Kiev per incontrare Zelensky. La tappa ucraina infatti, dopo essere stata messa in dubbio nelle ultime ore, è stata confermata dallo stesso Zelensky poco fa. Il presidente ha annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e ha invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo Michele Migone.
2: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere nelle due capitali e una sorta di tacito patto tra le parti avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attese nei prossimi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella

0: capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kyiv Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
1: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum Economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche all'America di Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà ad un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione. Sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario, ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
2: Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania dove l'AfD.
1: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e il Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro a Copenaghen le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di un return hub per migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Fredriksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto immediatamente 8 ore di sciopero. Ascoltiamo Barbara Tibaldi, che è la segretaria nazionale della FIOM.
4: Risultato degli ennesimi due giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che nonostante le dichiarazioni l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e c'è il reto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti coi lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
1: E poi c'è l'ex Ilva, e mentre a 100 chilometri il governo, Giorgia Meloni, lo sentivamo in apertura di giornale radio, si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Allora sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
5: Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile, il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2.000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 chilometri sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori. Motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi d'impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
1: Virginia Platini, Alessandro Principe, Omar Caniello e Massimo Alberti per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30.
6: Popolare Network.
7: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
8: RBE. Cultura, informazione, relax.
9: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
10: Per questo venerdì 4 settembre la meditazione è curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola Dal sorgere del sole fino al suo tramonto. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
11: Leggiamo dal Salmo 113 il versetto 3. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Leggiamo poi ancora dal libro dell'Apocalisse al capitolo 14 il versetto 7. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque.
12: Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Salmo 113, versetto 3. E questo è uno dei versetti che vengono proposti per questa mattina, cari fratelli e care sorelle all'ascolto. Levante e ponente. Oriente e Occidente, categorie oggi di un certo sapore politico, a maggior ragione oggi in cui la tragicità delle questioni geopolitiche irrompe attraverso l'informazione nelle nostre vite. Non è detto che anche ai tempi del salmista o di Gesù queste due categorie non avessero anche un valore religioso e politico. Da Oriente venivano gli invasori del popolo di Israele, più tardi ai tempi di Gesù, e si venivano da Occidente. Da Oriente, sempre ai tempi della nascita di Gesù, venivano i magi o maghi che interrogavano il volo degli uccelli, fondi di caffè e varie altre cose pagane, per capire dove andare a lodare il nome di Dio. Oriente e Occidente segnano anche per la Bibbia la distanza non solo fisica, geografica, cosmologica, ma anche la distanza culturale, la lontananza, la conoscenza di popoli diversi, a volte la diffidenza verso di essi. Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. E al centro di questo versetto ci sta proprio la lode. Dio non è solo per me. Non si trova solo all'interno dei miei confini. Non mi elegge affinché io sia superiore, io e il mio popolo, agli altri e alle altre o ad altri popoli. Dio è lodato lungo tutto l'arco del cammino del sole, dalle isole lontane sino a casa mia. Dio è lodato proprio in virtù del fatto che è creatore di tutto, del cielo e della terra, e anche delle creature lontane, diverse, inimmaginabile la diversità che hanno da me. Dio è lodato proprio in virtù del fatto che, amando tutti, ama anche me, che sono, nella mia prospettiva, al centro tra Oriente e Occidente, ma di fatto so di essere una minuscola creatura pari alle altre. Questo versetto, fratelli e sorelle, ci invita ad amare Dio proprio in virtù del fatto che non siamo soli e che il suo nome è lodato nei luoghi più lontani possibili. Una buona giornata.

19 settembre del 2008, Travis Barker, 35 anni da compiere, sta per prendere l'ennesimo aereo della sua vita. Sua figlia piange in maniera isterica e lui non sa perché stia accadendo tutto questo. No, non ha mai avuto sua figlia Atiana, questo è il suo nome, reazioni come questa. Lei ha circa 6 anni e continua a ripetere a Travis, al padre, in lacrime, che i soffitti cadranno. Travis si chiede se non abbia sentito un terremoto, magari quella mattina stessa. Shenna Mockler, la madre, 33 anni compiuti, Miss America 10 anni prima e Playmate di Playboy nel mese di dicembre di 8 anni prima, è incinta. La loro relazione è piena di alti e bassi. Travis è il batterista dei Blink 182, noi li chiamiamo Blink 182, un gruppo che ha guadagnato il successo internazionale tra il 1999 e il 2000 con il loro terzo album, Enema of the State, sulla copertina della quale campeggia la pornostar Janine Lindemulder vestita da infermiera con una generosa scollatura. Il logo dei Blink sul camice e lei nell'atto di indossare sulla mano destra un guanto sterile in vista di sottoporre qualcuno ad una visita non esattamente ben definita. Travis Barker era entrato nei Blink come batterista proprio nell'estate prima della registrazione di Enema of the State. I Blink avevano iniziato a girare molto dopo il loro secondo disco perché avevano intercettato la rinascita del punk insieme a miriadi di altri gruppi di nuova generazione, tra i quali, per esempio, usciranno poi a livello internazionale i Green Day e gli Offspring. Erano stati fondati i Blink dal cantante chitarrista Tom DeLonge e proprio dal batterista Scott Raynor, colui che fu lasciato a piedi dai Blink alla fine di una lunga ed estenuante tournée dopo il loro secondo disco, Riabilitazione. Scott, il batterista, aveva dei seri problemi di dipendenze. Oggi, tra l'altro incredibile, Scott Raynor è un poliziotto della California del Sud. Travis Barker, ai tempi, è un giovane batterista degli Aquaplan che si esibiscono come gruppo spalla dei Blink. Deve sostituire il batterista, impara quindi le canzoni dei Blink in 45 minuti e sale sul palco con loro per sostituire Raynor. Diventerà il batterista dei Blink proprio quando i Blink 182 svoltano a livello internazionale, partecipando anche alla stesura del loro terzo disco. Tutto questo accade tra il 1998 e il 1999. Ora noi invece siamo nel 2008, 10 anni dopo. I Blink, nel frattempo, erano diventati un gruppo internazionale. Avevano girato il mondo. Travis e soci avevano cominciato a portare in giro la loro musica inizialmente a bordo di un furgone e sono finiti per utilizzare jet privati. La loro ascesa verso la fama e gli hotel a 5 stelle era diventata inarrestabile, se non da loro stessi, cosa che poi avvenne nel 2005. Infatti, all'inizio di quell'anno annunciano che si prenderanno una pausa come Blink 182. È possibile che passare dal sottoproletariato urbano, dai quartieri periferici di Los Angeles, a diventare star internazionali in pochi anni, passata la sbornia iniziale, renda le persone piuttosto spaesate. La velocità che caratterizza i riff dei Blink si sposa bene, in effetti, con il consumo di droghe. Travis sposa la modella Shenna Mockler e sono una coppia così chiacchierata che girano persino un reality sulla loro vita quotidiana, Meet the Barkers, molto prima, per esempio, dell'avvento dei Ferragnez a livello di fenomeno di costume. Travis è anche un musicista che non sopisce solo con i Blink 182 la sua passione. È coinvolto in plurime collaborazioni e soprattutto non disdegna l'hip hop e la musica elettronica, ambiti che sembrerebbero diametralmente opposti alla rinascita del punk rock a cui ha contribuito, eppure in Travis trovano una sintesi. E torniamo a questo giorno, siamo al 19 settembre del 2008. Lui sta collaborando con Adam Goldstein, conosciuto come DJ AM, in un progetto il cui nome mette insieme le loro iniziali in una sorta di battle. TR vs DJ AM, cioè Travis contro DJ AM. La S della contrazione di versus è rappresentata dal simbolo del dollaro.
Travis e Adam non si risparmiano nemmeno nell'uso di erba e di pillole varie. Adam Goldstein, ossia DJ AM, ha un vero e proprio passato di ex tossicodipendente, anzi un passato di tossicodipendente, ora è un ex, così si dichiara. Faceva uso di sostanze come il crack. Sta mettendo in piedi in questo periodo con MTV una trasmissione in cui dialogherà con i tossicodipendenti cercando di condividere la sua esperienza. Il programma, che è appena nella fase di pre-produzione, si intitolerà Gone Too Far, cioè Andato Troppo in Là. Siamo in punto, in fase di pre-produzione. Travis gira sempre con dell'erba, non è una persona a cui piace prendere un aereo, ma ci ha fatto ormai l'abitudine. Del quarto disco dei Blink del 2001, Take Off Your Paint and Jacket, un gioco di parole che un anglofono può tradurre in due modi. Uno, letterale, togliti i pantaloni e la giacca, take off your paint and jacket, ma anche togli i pantaloni e scuotilo. Ci sono tre figure che ricostruiscono questa serie di vocaboli attraverso tre pittogrammi, tre come i membri della band: un aereo, take off significa il decollo di un aereo, dei pantaloni, pant, e jacket, appunto la giacca. E quindi che cosa succede? Essendo il loro quarto disco, e il quarto disco era anche quello dei Led Zeppelin 4, in cui ognuno dei membri delle Zeppelin si era auto-attribuito un'icona, queste tre icone, l'aereo, la giacca e i pantaloni, vengono attribuite ai membri della band e a Travis tocca proprio l'aereo. E lui non lo voleva il simbolo dell'aereo perché aveva da sempre comunque la paura di volare. Questo è un fatto curioso. Pochi anni dopo, Travis sarebbe diventata la nostra Fallen Star di oggi, insieme al suo collega DJ AM. I due quel giorno avevano uno spettacolo presso Five Points in Columbia, nella Carolina del Sud, per un evento della T-Mobile, il gestore di telefonia mobile. Il loro spettacolo prevedeva anche la presenza di Perry Farrell dei Jane's Addiction e del cantante folk Gavin DeGraw. L'aereo privato ha due piloti e quattro posti. Due di questi quattro posti sono per loro, uno per Chris Baker, che era l'assistente personale di Travis Barker, e un altro posto sul quale avrebbe potuto sedersi Shannon Mockler, cioè la moglie di Travis, che però decide di stare a casa con i figli e viene invece preso da Charles Monroe Steele Jr., la guardia del corpo di Travis. A dispetto dei loro ruoli, sono tutti molto amici e Travis gli offre così questa opportunità. Nel mondo dello spettacolo è altresì risaputo che sono spesso proprio queste figure laterali che si occupano, oltre che del loro lavoro, anche dei vari rifornimenti ai vizi delle celebrità. Sta quasi per scoccare la mezzanotte, quando l'aereo, un Learjet 60, ai comandi di Sarah Lemon, 32 anni, e del copilota James Bland, 52 anni, sta per decollare dalla pista 11 del Columbia Metropolitan Airport per tornare in California all'aeroporto di Van Nuys. Durante questa fase si sente un enorme scoppio. L'aereo sta affrontando la fase in cui deve raggiungere la velocità V1, la cosiddetta velocità critica o decisionale. Un aereo può interrompere la fase di decollo se non ha ancora raggiunto però questa velocità, oltre la quale non avrebbe il tempo di fermarsi entro i limiti della pista. Gli occupanti dell'aereo capiscono immediatamente che qualcosa di assurdo sta accadendo. L'aereo è fuori controllo sulla pista, lanciato a folle velocità. Sono attimi concitati. I piloti devono prendere la decisione di fermare il decollo. Invece il pilota cerca di raggiungere la velocità V1 per staccare l'aereo da terra. Quando prova l'azione contraria, ossia azionare gli inversori di spinta per arrestare l'aereo, questo è già ben 27 nodi oltre la velocità V1. Non c'è modo di fermare il Learjet, la pista è finita. L'aereo colpisce ogni cosa nella sua corsa, attraversa la statale 302 e prende fuoco, finendo contro un terrapieno. Le macchine di questa statale si fermano, notando questa palla di fuoco nella notte. Travis cerca di aprire il portellone di emergenza, ci riesce, rimane inzuppato nel carburante e comincia a prendere fuoco. DJ AM è scioccato e tenta di chiamare col cellulare, dice: Travis sta prendendo fuoco. Travis sente delle voci, sono quelle degli autisti che si sono fermati per capire cosa sia successo. Gli urlano: buttati a terra e rotolati.
lui riesce a seguire questo consiglio perché è l'unico modo per spegnere le fiamme che lo stanno avvolgendo. Quando arrivano i soccorsi avrà ustioni di terzo grado sul 65% del corpo. Si risveglia in ospedale, non ha idea di cosa sia successo. È sedato dalla morfina e resterà in ospedale per 11 settimane. Verrà sottoposto a più di 20 operazioni chirurgiche. Lui crede che gli altri siano in ospedale, lì, con lui, perché nessuno gli dice che cosa sia successo davvero. I figli non possono visitarlo. È in un ambiente asettico a causa dell'enorme pericolo di infezione al quale è sottoposto nel reparto dei grandi ustionati. Questo è un momento di totale sospensione della vita di Travis Barker, lanciato a folle velocità su quella pista, così come lo era nella vita. Improvvisamente tutto gli esplode, fuori e dentro, come una palla di fuoco. DJ AM se la cava invece in 2 settimane. Lo vediamo con una rasatura sul cranio nella parte posteriore destra. Anche lui è stato sedato dalla morfina. Lui aveva chiuso con le sostanze pesanti, però vuole continuare ad andare avanti, a correre su quella pista. Per esempio Jay-Z lo aveva invitato ad una collaborazione al Monster Jam il 27 ottobre del 2008. A settembre c'è stato questo incidente. DJ AM deve prendere un aereo per Boston per andare a suonare con Jay-Z. È titubante, lo confessa ad alcuni amici. È perché in fondo lui è in pieno stress post-incidente, ma alla fine decide di prendere questo aereo. Travis e DJ AM affrontano in maniera opposta la loro degenza. DJ AM ha anche il programma su MTV da riprendere, quello che abbiamo citato sulle tossicodipendenze, ma la sua degenza ospedaliera ha anche fatto sì che riprendesse la dipendenza dalle sostanze avendo usato la morfina. Mentre così si fa pubblicamente life coach di persone finite sotto con il crack per 8 episodi di questo spettacolo televisivo, finisce per riavvicinarsi invece proprio a questa sostanza. DJ AM morirà nell'agosto del 2009, un anno più tardi, per overdose di crack. Travis Barker invece approfitta di questa lunga pausa per riprendersi, per tentare di riprendere in mano la propria vita. Non è facile per lui affrontare psicologicamente la notizia di essere un sopravvissuto. I 2 occupanti del Learjet che avevano perso la vita erano 2 suoi cari amici, al di là dei ruoli che rivestivano per lavoro. Conosceva poi, inoltre, personalmente anche i piloti deceduti. Per affrontare questo stress post-traumatico gli vengono somministrate medicine per il bipolarismo. Travis si sente sempre confuso. Un giorno decide di non prendere più nulla. Lui, che aveva addirittura avuto problemi durante la degenza perché aveva talmente abituato il suo corpo alle sostanze che gli succedeva di svegliarsi nel bel mezzo di un'operazione. Perché? Perché l'anestesia aveva finito il suo effetto, essendo il suo corpo abituato a, diciamo, ben più dosi massicce di sostanze psicotrope. Travis dichiarerà più avanti di fare uso solo più di estratto di cannabinoidi per il sonno, unica uscita di pista che si concede. La sua mente, dice, gira sempre troppo vorticosamente e a volte una sedazione naturale può servire. Ma cos'è successo esattamente quel 19 settembre del 2008, in quel giorno che ha praticamente segnato la vita dei sopravvissuti e ha ammazzato 4 persone? Il rapporto del NTSB, cioè il National Transportation Security Board, l'ente che si occupa di investigare su qualsiasi disastro che avvenga aereo o dei trasporti, l'aereo era sovraccarico. Si è stimato che sia stato sovraccarico di circa 315 kg. I piloti, in più, non erano esperti del Learjet 60, di cui non avevano letto precisamente tutte le procedure e soprattutto gli pneumatici. Non erano stati controllati da più di 3 settimane. Il Learjet 60 monta degli pneumatici Goodyear. Questi possono perdere sino al 2% della loro pressione dopo un volo e un atterraggio. È stato calcolato che al momento del decollo, del tentato decollo, fossero sgonfi addirittura del 36%, e questo significava la sostituzione immediata. Quindi sono mancati i controlli di terra. I piloti non hanno svolto l'ispezione prima del decollo, secondo manuale,
che li obbliga a controllare lo stato degli pneumatici. L'aereo in più doveva essere fermato in tempo, prima del raggiungimento della soglia V1, oltre la quale non avrebbe più potuto fermarsi. I piloti muoiono dopo lo schianto a seguito dell'inalazione dei fumi chiusi in cabina. Travis Barker ha ripreso per la prima volta un aereo nel 2021 con la sua nuova compagna, Kourtney Kardashian, la sorella di Kim. E c'è stata anche la reunion per il trentennale dei Blink 182. Pensate, un tour mondiale tra il 2023 e il 2024. Esiste un biglietto aereo della Qantas Airlines, proprio il biglietto di Travis Barker, ed è un biglietto di un volo tra Sydney e Perth durante il ramo australiano della loro tournée. È un biglietto del 7 febbraio 2024, il volo è il QF651, la sede di Travis è la 7E. Travis ha aggiunto a penna sopra il biglietto: so che gli angeli mi proteggono, e ha disegnato una croce. Questo biglietto è stato venduto all'asta per $8,000 e il ricavato è andato all'associazione californiana Lost But Not Forgotten, un'associazione che si occupa di famiglie in difficoltà. Ad agosto del 2024, Travis ha appreso del disastro del Vopass 2283, il disastro aereo brasiliano in cui hanno perso la vita 62 persone. E questa notizia, secondo quello che dice lui, lo ha nuovamente triggerato, ossia gli ha fatto scattare quella scintilla di tornare ad avere paura del volo, perché Travis non si è mai definitivamente lasciato alle spalle la bruttissima esperienza avuta come Fallen Star, anche se non è caduto, anche se non si era mai alzato da terra, prima di quel fatidico schianto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Infine, vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni a Bari autocelebra il record di longevità del suo governo. Dal palco la premier dice che la sinistra è responsabile per i problemi dell'Italia e rivendica la stabilità del suo mandato. 8 persone fermate mentre cercavano di raggiungere un corteo contro il governo. Intanto Electrolux conferma il piano di licenziamenti e chiusure dopo 2 mesi di trattative con sindacati e istituzioni.

0: governo. Così Giorgia Meloni ha concluso in serata il suo intervento a Bari, in cui ha autocelebrato il record di longevità del suo governo. A margine dell'evento, 8 persone sono state fermate mentre tentavano di raggiungere un corteo di contestazione al governo che ha percorso il lungomare della città. Tra le centinaia di partecipanti che hanno provato a raggiungere il molo, alcuni sarebbero stati identificati, mentre dal palco, senza gli alleati di maggioranza, la Presidente del Consiglio ha scaricato sulla sinistra le difficoltà del paese e vantato principalmente la stabilità del suo governo. Da Bari sentiamo il racconto della serata dell'inviata Anna Bredice.
1: È durato più di un'ora il comizio, più che il discorso, di Giorgia Meloni qui da Bari, in una parte del porto, il terminal delle crociere, che è diventato poi buio, appunto il sole è tramontato proprio quando lei si è avvicinata al palco, con una scenografia molto studiata proprio per organizzare tutto questo. Qui dal porto di Bari, una regione che è stata bacino di voti per Giorgia Meloni, e lei da qui, lei e il suo partito iniziano quindi la campagna elettorale per le prossime politiche, elezioni che non si sa esattamente quando avverranno, quindi questa è un'incertezza di cui lei naturalmente non ha parlato nel suo discorso, un discorso che assomiglia in parte a quello di 4 anni fa, quando da leader dell'opposizione voleva vincere, ha vinto ma era all'opposizione. Ora ha alle spalle 4 anni di governo, ma il tono è stato esattamente uguale. La colpa è della sinistra, ad esempio con le liste di attesa. Lei 4 anni di governo, ma la colpa è stata della sinistra che non ha lavorato su questo tema e ora invece chiede appunto la fine delle liste d'attesa e così via, con tutti gli altri argomenti che lei a Palazzo Chigi non è riuscita a risolvere. Poi l'altra differenza è che certo ha attaccato l'opposizione citando più Conte che Schlein, ma poi ha un'altra opposizione, non cita chi, che è Vannacci, però a lui si riferisce quando dice c'è chi ci cerca di ostacolare ma noi teniamo duro. Ha parlato delle difficoltà in parte del suo governo quando ha detto ho navigato nella colla però poi ce l'ho fatta, e probabilmente il riferimento è alle difficoltà che ha avuto, e tra queste anche la sconfitta del referendum sulla giustizia. A voi la linea.
0: Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, ha fatto sapere in serata Donald Trump. I due inviati statunitensi, Witkoff e Kushner, domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica a Kiev. Le visite arriveranno dopo che oggi un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale, mentre il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Zelensky ha anche annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere nelle due capitali e una sorta di tacito patto tra le parti avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attesi nei prossimi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate.

0: Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
1: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche agli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà a un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario. Ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
2: Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi reciproco sta avvenendo anche in Germania, dove l'AfD.
1: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei, capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro, a Copenaghen, le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di return hub per i migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Frederiksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di cacciavite a Udine. L'uomo di origine marocchina stava rientrando a casa quando sarebbe stato aggredito, secondo le prime indagini, dall'ex compagno della sorella. La donna ha confermato di aver chiuso la relazione con il presunto aggressore, aggiungendo che lui non ha mai accettato la fine del rapporto. Solo 3 giorni fa l'uomo aveva cercato di incontrare l'ex compagna fuori dal posto di lavoro, minacciandola di morte. Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo 2 giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
4: Il risultato degli ennesimi 2 giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che, nonostante le dichiarazioni, l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e c'è il reto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti con i lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
1: E in chiusura passiamo all'ex Ilva, mentre a 100 chilometri il governo si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
5: Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile, il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 chilometri sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori. Motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione, nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria, hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: I wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: E ora, pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: CBE, vicina a te.
1: Tu, come ti chiami? Sei molto giovane.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Dai, spacca, spingi!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: life.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.